Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.

Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada. Il pilota italiano, alla quarta vittoria consecutiva, ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda.

0: andiamo a fondo perché noi facciamo scienza e la scienza va a fondo. Va a fondo con la picco,
1: non so bene cosa sto dicendo.
0: Ma giustamente, questo, visto come sta andando in questo momento il sostegno all'attività scolastica culturale.
1: Ma noi continuiamo imperterriti a fare, forse non tutti sanno che quella rubrica
0: però
1: di cultura spicciola.
0: C'è una boa di salvataggio,
1: siamo noi.
0: Noi siamo un salvagente di Ghisa.
1: Cioè praticamente essere in mezzo all'oceano, uno
0: siamo un salvagente di Ghisa.
1: Esatto. E vai giù.
0: Allora parliamo di Celso Galletti. Passa boh.
1: Ecco, molto salvagente è
0: forse
1: Celso Galletti.
0: Forse la Ghisa è poco.
1: Vabbè. Chi è Celso Galletti?
0: Celso Galletti, conosciuto da tutti come Altafini.
1: Giuseppe Altafini, calciatore degli anni 50, 60, 70, vabbè, ha giocato un sacco di tempo fa, brasiliano.
0: È considerato il massimo esperto di calcio di Prunaro.
1: Ah.
0: Prunaro sono rimasti ad Altafini, forse anche Italia-Germania 4-3.
1: No, ma Altafini probabilmente è il nomignolo di questo tipo.
0: Sì. E spiega le sue teorie calcistiche tutti i lunedì al bar Aggioleno.
1: Allora bisogna andarci.
0: Vabbè, presto questo qua si vanterà secondo me diventerà un consiglio per la serata delle nostre rubriche cosa facciamo stasera, tutti al bar Aggioleno a ascoltare Altafini.
1: Ma Altafini è in pensione, quindi c'è anche il pomeriggio, vedremo.
2: A Saul, penso a tutti al Mattei, anche al Gal, al Fausunei.
1: Beh, come giù dalle brande, il gallo del vostro mattino. Di nuovo in diretta, un ospite, professoressa Maria Stella Marulli del liceo Tambroni, un'eccellenza bolognese, uno dei licei classici assieme al Galvani, al Minghetti, che prepara la futura classe dirigente, e quest'anno scolastico ormai sta arrivando verso la fine e ci piace tastare il polso metaforicamente all'istruzione il bolognese. Come sta andando l'istruzione, prof?
3: Buongiorno. Voi volete tastare?
1: Il polso.
3: Tastare?
1: Ma metaforicamente ho voluto aggiungere.
3: Voi specificate?
1: Specifico.
3: Temete di essere fraintesa?
1: No, voglio mettermi dalla parte dei bottoni.
3: Voi fate bene. Comunque voi provatevi solo a tastare.
1: Ho capito.
3: Oltre il polso. Voi ci dovete...
1: Uomo avvisato.
3: Solo provare.
1: Uomo avvisato, mezzo salvato.
3: Non ci provate più?
1: No, non ci provo, non ci provo comunque.
3: Comunque il nostro amato liceo non se la passa bene.
1: No.
3: Non solo per gli zoccoli degli animali che quotidianamente calpestano il suo pavimento.
1: Gli studenti sarebbero questi, ma è normale che ci siano, devono esserci gli studenti.
3: Ma pure perché, come diceva il nostro liceo, si è fatto tutto il risorgimento e le due guerre mondiali.
1: È un liceo storico.
3: È un edificio storico.
1: Certo, le pareti trasudano storia.
3: È ricco di storia, ma mo sta fatiscente. Tiene i muri scrostati, le sale torture sono troppo umide e gli strumenti ne risentono.
1: Non possono esserci sale torture, però.
3: Lasci fare. Le finestre a Vasistas non chiudono buono. Infatti l'altro giorno uno di questi infissi pericolanti è cascato sulla testa di Bulleri della quarta C.
1: C'è una cosa gravissima.
3: Proprio prima che lo interrogassi. Proprio un attimo prima. Tra l'altro, i locali
1: fatiscenti
3: ha bisogno di urgenti, la camera Caritatis dove si ricevono i genitori presenta alcune crepe e zone di muffa. E poi appunto ci sta pure il problema di queste finestre vasiste.
1: Se cascono sugli studenti è un grave
3: problema.
1: E che è
3: caduto appunto proprio sulla capa di Bulleri. Prima
1: dell'interrogazione.
3: Prima che lo interrogassi.
1: Fortuna.
3: Un segnale di destino favorevole, ho pensato, nella mia innocente ingenuità.
1: Però magari fa male il vasista in testa.
3: Ma quelli sono giovani a 20 anni, che affetti, 17.
1: Un vetro sulla capa fa male.
3: E fin qui. Comunque, niente di male.
1: Niente
3: se
1: di male.
3: Non che in quell'infingardo ha chiesto un'ambulanza.
0: Vabbè, se il casco un vasista
3: si... E si è fatti ricoverare in ospedale. E da lì non ne esce sicuramente, per cercare di non farsi più interrogare.
0: Ma forse si arriva ferito se gli casca un vetro in testa.
3: Anzi, generosamente io mi ero proposta di salire in ambulanza con lui per interrogarlo durante il trasporto.
0: Ma poveretto.
3: Ma niente da fare.
0: È sanguinato anche l'interrogazione.
3: Queste sono le cose che fanno male alla scuola. Ho proposto al capo invertebrato,
0: il preside, il professor Colangeli, che salutiamo,
3: eppure al consiglio di classe, di andare a interrogarlo in terapia intensiva, dove era stato ricoverato, che quello si è fatto mettere per cercare di sfuggirmi, no?
0: Ma secondo me sono,
3: perché sono centellinate le
0: visite. Ma se lo mettono in terapia intensiva è perché sta male, poveretto.
3: Ma l'idea me l'hanno negata con futili motivazioni, terapia intensiva, accade intensivo, ci sta solo il ritmo con cui sparo le insufficienze a sti protozoi.
0: Vabbè.
3: Arriveremo a fine anno e io non avrò la possibilità di bocciarlo come gli avevo promesso di fronte a molti testimoni, e questo è un grave problema, gravissimo. Che fine fa la mia credibilità? La scuola mi dovrebbe aiutare. Ne ho parlato con il qua.
0: Sì, il preside.
3: Ma lui sembrava più preoccupato delle condizioni sanitarie di Bulle che delle mie esigenze di docente, della mia onorabilità.
0: Credo che sia comprensibile, in terapia intensiva.
3: Gli ho detto: padre, potrei non riuscire a mantenere la mia percentuale minima dell'80% di bocciature.
0: Sono problemi.
3: Ma a quanto pare la parola data di un docente
0: lo lascia indifferente.
3: Non ha valore per lui. Ha solo sospirato e si è messo pure a piangere, forse pensando all'ennesimo taglio di pneumatici che di lì a poco mi sarei apprestata a praticargli.
0: Ogni volta il taglio pneumatici a questo poveretto.
3: E quello spende più di pneumatici che di resta, che di alimenti.
4: La Alessandro Canella Editore presenta l'opera definitiva di un insuperato maestro della divulgazione culturale, Willipedia, Arte, Sound e Polesine, l'impresa enciclopedica di William Piana. Willipedia, per chi ha fame di sapere.
0: Willipedia, Arte, Sound e Polesine.
1: Di nuovo in diretta abbiamo un ospite che salutiamo, Nevio Bruschini. Buongiorno Nevio.
5: Buongiorno.
1: Il più importante proctor pittore italiano. Ricordiamo questa corrente pittorica che stiamo cominciando a presentare, che si riunisce attorno al Bar Sport di Anzola, conta assieme a Nevio Bruschini dei pittori del calibro di Nello Maschiroli, Gippo Forlani, Marcella De Paolis. Ma qual è la caratteristica dei proctor pittori? Che hanno scelto di rinunciare alle mani, ai piedi e anche alla bocca per muovere il pennello. Quindi proctor, appunto, si parte da lì, cioè il pennello viene inserito posteriormente e da lì si dipinge. Chiaro che è abbastanza complicato, poi adesso il nostro Nevio ci racconterà un po' delle tecniche, come viene fatto questa scelta di rinunciare a mani, piedi, bocca, tutto, per andare nella parte posteriore. Da dove nasce? Tutto questo lo collochiamo nel paesaggio di Gatteo, il quadro che è uno dei più famosi di Bruschini, che andiamo un po' a rappresentare.
5: Beh, veda, io cerco di dare alle mie opere una connotazione forte, una forte connotazione espressiva.
1: E Gatteo si presta come paesaggio al mare, le case, gli alberi.
5: Che però è unita ad una elevata sensibilità cromatica e poetica.
1: Certo.
5: Che fa sì che la tela arrivi a colpire la sensibilità.
1: Certo, ma lei pubblico. Perché comunque rinuncia alle mani per arrivare a colpire questa sensibilità del pubblico? Potrebbe farlo anche con le mani.
5: Ecco, il quadro al quale lei faceva riferimento,
1: Paesaggio Gatteo,
5: l'ho dipinto con pennellate materiche e decise.
1: Sì.
5: Materiche e decise.
1: Anche perché magari da dietro è più difficile essere precisissimi, sbaglio?
5: Utilizzando anche una gamma cromatica che in questo caso è stata incentrata sul giallo.
1: Sul giallo.
5: In perfetta armonia poi con il resto del quadro.
1: Certo, ma...

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Lega.
1: Oh, diciamolo piano, i quotidiani ci sono. Siamo partiti puntuali. È lunedì, ultima settimana del mese di maggio. Weekend stupendo in quel della Polinesia. Siamo partiti bene, eh? Mi raccomando, un buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Vi dirò di più. Oggi conduzione ciabattata con finestra aperta. Il primo che si lamenta del caldo, veramente. A darvi il buongiorno è la voce di William Piana, al microfono in regia, conduzione simile estiva per iniziare bene quest'ultima settimana del mese di maggio. Playlist mattutina, magazine, approfondimento che ci porterà al Teatro Duse. Oggi poi capiremo anche il perché. La lettera della settimana di inizio settimana è la M. Morricone, Miles Davis, Milan Kundera, insomma è una lettera che sta tornando. Lunedì, poi in inglese è Monday. Mi è venuto in mente adesso, pensate un po'. 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. www.radiocittafugico.it per quel che riguarda l'ascolto in streaming e in dub. La musica con The Season of the Witch di Julie Tippett è già pronta per il buon ascolto mattutino e quindi noi ci sentiamo tra pochissimo per quanto riguarda l'apertura della nostra edicola con la lettura delle prime pagine. Ecco, mi è subito saltata la sigla, quindi vedete, quando si è troppo contenti, mi diceva sempre il mio povero papà: Williamino, stai calmo, non ti esaltare, perché quando si è troppo contenti poi, eccolo qui, è saltata la sigla, però il brano del buongiorno c'è e con un buon ascolto e un buon lunedì io vi auguro una buona settimana e ovviamente una buona colazione con Radio Città Fugico. A tra poco.

0: proposito di psicadelia, questa mattina in edicola da Simone un profumo di tiglio, di gelsomino, il pieno della primavera che esplode quindi alle porte di un'estate 2026. Noi apriamo la nostra edicola con lettura delle prime pagine, i quotidiani di oggi, lunedì 25 maggio, che chiaramente, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Avete passato un buon weekend? Mi auguro di sì, un po' di relax, perché anche questo periodo quanto mai intenso, come ben sapete, l'apertura delle stagioni all'aperto, l'estate in arrivo, insomma, con un'intensità il Breakfast Club seguirà questi appuntamenti e non solo darà approfondimento culturale con le voci che vengono riportate nella prima colazione in diretta. Intanto, senza il manifesto, in quanto è lunedì, iniziamo la lettura delle prime pagine, prima parte immutata con Corriere della Sera e Repubblica dal Corsera. Titolo principale: Trump congela l'intesa. Il presidente dice non ho fretta. L'Iran dichiara ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. Il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo. La distanza sull'uranio. Data room, chi controlla i sette stretti e chi paga. Il petrolio, l'energia, cosa succede quando se davvero riapre Hormuz. Intanto flottiglia, l'IDF dice beh noi estranei. Israele, Herzog contro Ben-Gvir, non si abusa dei prigionieri. Presidente di Israele Isaac Herzog contro il ministro Ben-Gvir per il caso flottiglia. Vietato abusare degli arrestati, dei sequestrati, profanata ogni norma, detto Herzog durante la cerimonia del premio a Gerusalemme. Anche l'IDF prende le distanze dal ministro. Il presidente israeliano inoltre ha condannato la brutalità della violenza dei coloni in Cisgiordania. Ben-Gvir ha replicato su X: un presidente che definisce bruti centinaia di migliaia di cittadini israeliani non è idoneo a ricoprire la carica di presidente, punto e basta. Cos'è idoneo poi Ben-Gvir? E quindi anche in Israele troviamo modalità di contrasto non indifferenti per l'interno. I dati, cosa fare? Il declino? Si può reagire? E Maurizio Ferrera nell'editoriale sul Corsera. Gli esteri, l'attacco di Mosca, morti e feriti. Pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, inevitabile la reazione, come ha reagito il Cremlino. Italia, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo, si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Affluenza in calo alle amministrative, alle 23 di ieri sera era al 46.3, quasi 4 punti in meno delle precedenti elezioni. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15, quindi per questa realtà c'è un calo, per il referendum c'è stata una grande partecipazione. Qua non definisco la sinistra, ma l'opposizione dovrebbe fare, come sempre ho ripetuto, un'analisi più approfondita di tutto questo. Il Quirinale il 2 giugno, fate un vostro video, l'iniziativa, gli 80 anni della Repubblica, si avvicina anche il 2 giugno. Al che concludiamo questa prima parte con Repubblica, accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli. Ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir. L'IDF dice da noi niente abusi, come? Gli italiani non si fidano più dell'America, Ilvo Diamanti e poi il declino di una potenza, l'editoriale. Ucraina, vendetta di Putin, su Kiev anche un supermissile. Chiudiamo con la cronaca, Torino, scontri e caos al derby, grave un tifoso ferito alla testa. 7:13 minuti, terminata in maniera estesa questa prima parte, un po' di musica con Johnny Tupin e Love Me, il brano che vi porta alla seconda parte che è composta per quest'oggi, dal domani e dal Fatto Quotidiano. Non c'è il manifesto in edicola. A tra poco.

comunque settimana bella intensa, eh. Domani momento saggio con Angelica, altri suoni anche con l'incontro a Palazzo Poggi Marsili, presentazione che si è tenuta venerdì scorso per una rassegna curata, co-curata da Marco Coppi, e troveremo approfondimento per questi motivi nel centro della nostra città, in una sede bellissima tra musica e cultura. Per il Voltiamo Pagina, arrivato da Sandro Teti Editori in redazione, che buon modo di iniziare la settimana, di Mario Curletto e Romano Lupi, l'URSS di Italo Calvino. Magari riesco a intercettare uno degli autori e portarlo al Voltiamo Pagina e poi ovviamente a metterlo a disposizione per voi. Mercoledì invece, oltre che la conferenza stampa di Biografilm Festival, abbiamo anche al Mambo la presentazione delle posizione sempre tra musica e arte dell'artista Giuseppe Chiari. Intervisterò anche per un saluto Lorenzo Balbi del Museo di Arte Moderna di Bologna, trasferitosi nell'imminente in quel di Verona. Procediamo dopo queste anticipazioni con il Fatto Quotidiano, titolo principale: manetta e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no, Fratelli d'Italia frena, tregua di 2 mesi Trump dall'annuncio ma serve altro tempo, USA Iran intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio asset, flottiglia il 29 aprile e il 18 maggio nel bunker dell'IDF, abbordaggi e in cabina di regia pure Netanyahu con Katz, ma certo. Oggetto ministeriale, reati in servizio, scudo agli agenti, niente iscrizione. Parla Gavino Angius e io sono molto d'accordo con lui, basta riformisti, sono la disgrazia di chi è a sinistra, l'ho sottolineato con l'evidenziatore. Parigi, da Israele ingerenze digitali anti-Mélenchon, l'inchiesta Mediapart. Al che a fondo pagina, frontiere selvagge, USA mega zuffa sull'intelligenza artificiale, tra affari, armi ed elezioni. Chiudiamo con le 2 righe sopra la testata, scontri prima del derby Torino-Juventus, ferito gravemente un tifoso bianco-nero, dopo la nuova calciopoli e la disfatta della nazionale mancava il ritorno della violenza, complimenti calcio. Il Domani conclude la seconda parte, Iran-USA, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà d'attacco. La rotta alternativa del Mar Caspio, da cui transitano droni iraniani e russi. Ambizioni transatlantico, la NATO europea è un'illusione, Merz si dovrà rassegnare. La Premier, l'Unione europea, il paradosso della flessibilità, le vie strettissime del governo. Investimenti in vista delle urne, propaganda CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia. Si chiude così il Domani, idee nell'immaginario del Veneto, la provincia non è. Esiste, 7:19 minuti, no, esiste. La conclusione della seconda parte, tra poco chiusura definitiva momentanea della nostra edicola con il resto del Carlino e il giornale e poi linea al GR di Popolare Network. The Pike, un po' di musica, pericoloso questo brano del vibrafonista The Pike, si rientra, si conclude la lettura, poi linea al GR di Popolare Network, a tra poco.

Voglia di bel tempo, voglia di star fuori, giornate lunghe, luce, colore, profumo di primavera inoltrata. Peccato per le notizie, per il resto, buona musica. Il resto del Carlino e giornale, begli appuntamenti, ho elencato prima Giuseppe Chiari, pittore, compositore, il saluto che riporterò anche per il lavoro che per la nostra città Lorenzo Balbi ha avuto modo di esporre con tante idee e tante collaborazioni. Allora, dicevo, il resto del Carlino e giornale in conclusione, insomma diversi sono gli appuntamenti settimanali, presentazioni letterarie. Dal Carlino invece USA Iran, slitta la firma, Teheran, questioni irrisolte, non scatta la tregua di 60 giorni, l'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno, i Pastaran, Hormuz riaperto, si alleggerite le sanzioni, l'Europa crede nell'accordo, pioggia di fuoco, la rappresaglia inevitabile di Putin su Kiev, responsabilità civile per le toghe, Forza Italia rilancia la proposta, comunali affluenza in calo ma si vota anche oggi. Altro da aggiungere dal resto del Carlino? Direi di no, quindi chiudiamo con il giornale per concludere la lettura delle prime pagine. Islamici al voto in massa, è veramente, guarda, un'invasione pullman di Allah e propaganda ai seggi. A Venezia mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dai 5 Stelle, sì veramente è una totale occupazione. Trump, lima l'accordo, pazienza e linea dura per piegare l'Iran, slitta la firma sull'intesa, verso 60 giorni di cessate il fuoco e Hormuz aperto, incontro il 5 giugno. Uranio e stretti dubbi sulla pace, i timori di Netanyahu su tregua e Libano il retroscena. Intanto flottiglia di terra, due italiani fra i fermati, gongola al giornale, l'intervista a Val di Tara, basta alibi per i violenti. E poi la conclusione a fondo pagina, il paradosso delle ferie, i voli vuoti sono in saldo. Ecco quello che c'è in giro per il mondo, il giornale porta la conclusione di questa lettura per oggi, lunedì 25 maggio, Barbara Donnerlain con un po' di musica e poi, come vi ho detto, rientriamo dopo il GR con un last minute al Teatro Duse Morricone, dopodiché avremo un po' di rassegna stampa culturale con i magazine. Barbara Donnerlain per voi.

0: settore di non avere fretta. I principali ostacoli restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio, nella notte, ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi qualsiasi sia il patto con Teheran. Il servizio da New York.
1: L'accordo sembra più vicino ogni ora che passa, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran non è ancora veramente finita. Washington e Teheran hanno confermato ieri di aver raggiunto un'intesa di principio per fermare il conflitto iniziato a febbraio dall'amministrazione Trump, ma il via libera definitivo potrebbe richiedere ancora giorni. Secondo un alto funzionario americano citato dal New York Times, il piano prevederebbe due punti centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran a liberarsi del suo uranio altamente arricchito. Il problema è che nessuno per ora sa esattamente con che modalità. Trump continua a oscillare tra ottimismo e minacce. Sabato aveva detto che l'accordo era largamente negoziato, ieri mattina ha scritto di aver ordinato ai suoi emissari di non avere fretta e ieri in giornata ha promesso che l'accordo sarà buono e strutturato. La Casa Bianca ha anche lasciato intendere che se l'intesa dovesse essere firmata, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale contro i porti iraniani. Teheran invece mantiene una linea persino più vaga. Fonti iraniane al New York Times ripetono che i temi più delicati, nucleare compreso, siano rinviati ai prossimi due mesi. Infatti nel testo mancherebbero riferimenti precisi a uno stop immediato al nucleare. Washington intanto pare una pentola a pressione bipartisan, con il senatore Dem Cory Booker a dire che Trump è stato preso in giro dal regime di Teheran e il repubblicano Roger Wicker a bollare l'accordo che sta emergendo come disastroso. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Teheran spinge invece sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Il servizio.
2: Per ora lo stretto di Hormuz resta chiuso. La tanto attesa firma dell'accordo tra Teheran e Washington è slittata e ci potrebbero volere ancora parecchi giorni per chiudere l'intesa che sta prendendo forma. Le trattative continuano serrate. Dopo la fuga in avanti di Trump, che lasciava intravedere una svolta breve, e lo stesso presidente americano a raffreddare gli animi dicendo non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte. Pur parlando di trattative costruttive, la Casa Bianca ritiene che servirà ancora tempo, anche perché un via libera da Teheran ancora non è arrivato. E in merito all'accordo, Stati Uniti e Iran offrono visioni diverse. Secondo Teheran, tra i nodi da sciogliere c'è anche quello degli asset congelati. Secondo indiscrezioni, Washington si sarebbe impegnata a sbloccarne circa 25 miliardi di dollari, una cifra ben superiore agli 1,7 miliardi concessi dall'accordo di Barack Obama nel 2015. Sul nucleare la posizione dell'Iran sembra più dura, anche se il presidente Pezeshkian si dice pronto a rassicurare il mondo sul fatto che non sta cercando armi nucleari. Teheran ha affermato di non aver accettato alcuna proposta sul nucleare e ha ribadito che il tema sarà affrontato successivamente all'accordo per mettere fine alla guerra durante un periodo di 30-60 giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri nel pomeriggio di ieri, le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
3: Rinviato di un'ora al derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di ieri pomeriggio nei dintorni dello stadio olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, riferiscono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. Al momento è in terapia intensiva. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la Questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45, anche per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30 quando gruppi ultra screnati bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini, che sono durati meno di un'ora, sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Diversi tifosi sono stati fermati, mentre sono 4 poliziotti feriti. Già alla vigilia della partita alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
0: La questura ha smentito che l'uomo ricoverato sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece lo sentivate, hanno sostenuto gli ultra juventini, un'ipotesi che sia stato colpito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Seggi aperti per le elezioni in circa il 10% dei comuni italiani. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti. In quegli stessi municipi, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti. Si vota fino alle 15, poi lo scrutinio. Da Roma, Anna Bredice.
4: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, Vigevano ad esempio, il partito di Vannacci sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di 2 persone di religione musulmana nelle liste.

0: E io questa la faccio ascoltare tutta. Non ho messo la consueta sigla del Last Minute, ma è un Last Minute. Oggi con una non parola filo conduttore, ma una lettera filo conduttore. Intanto la più elementare, M Magazine, e poi la prima che vado ad elencare, M come Morricone. E buongiorno Sergio, scusa se ti disturbo.
1: Buongiorno.
0: Tutto bene?
1: Sono qui.
0: Sei
1: tutto bene, sì.
0: Nella lettura hai passato un buon weekend, quasi estate.
1: Sì, un weekend in cui il caldo l'ho sentito.
0: Però non
1: perché
0: ti
1: è il primo.
0: Guai a te. Beh, magari esattamente, ecco, magari il cambio di stagione può essere il primo, mi rendo conto. Del resto inizio settimana caldo, non mi infastidisce di certo, però così alla tutti in una volta può anche portare un attimo di così un attimo di stupore, per così dire. Intanto il Last Minute, come vi ho detto, ci riporta al 28 maggio al Teatro Duse con concerto di compleanno di Fondazione Ant. Protagonista è l'Orchestra Senza Spine, protagonista è Morricone, interprete le più note colonne sonore del grande maestro, con la partecipazione dei corpi di ballo di Esser Danza e della Compagnia della La Corona, quindi le più celebri colonne sonore, quella che abbiamo ascoltato con il fischio di Alessandro Alessandroni è Un Sacco Bello, che secondo me è una delle colonne sonore più suggestive, ma ovviamente ce ne sono tante tante altre. La Compost Record, come state ascoltando, ne ha portato una serie di remix. Tu hai così ripreso due minuti di conversazione col maestro invece, Tommaso Ussardi, di Orchestra Senza
1: Spine. Tommaso Ussardi sottolinea, come adesso sentirete, che non è solo un concerto, ma una rievocazione di Morricone anche con altre chiavi di lettura più teatrali.
2: Sono col maestro Tommaso Ussardi, direttore dell'Orchestra Senza Spine, perché il 28 maggio al Teatro Duse ci sarà il concerto di compleanno della Fondazione Ant. E quest'anno l'Orchestra Senza Spine interpreterà famose colonne sonore del maestro Ennio Morricone. Ma non sarà soltanto puramente un concerto, bensì ci sarà anche un percorso drammaturgico e più specificamente teatrale. Ce ne parli, Tommaso?
3: Assolutamente, intanto per noi di Orchestra Senza Spine è un piacere sostenere e contribuire alla missione della Fondazione Ant, con cui collaboriamo da diversi anni, e proprio per questo compleanno l'occasione cade a pennello, come si suol dire, perché è stata pensata la realizzazione di uno spettacolo con una drammaturgia originale di Salvatore Sito, che ripercorre i capolavori del maestro Morricone, ma li fa sotto una chiave appunto che lega le emozioni della musica alle pellicole dei film, a una drammaturgia nuova, quindi a dei versi e a delle parole che verranno appunto recitate dal vivo, e da una coreografia, ovviamente anch'essa dal vivo. Quindi sono quattro forme di linguaggio artistico che compenetrano a servizio di una linea drammaturgica nuova. I capolavori ovviamente di Morricone sono tantissimi, si ripercorrono tutte le sue grandissime composizioni dagli anni 60 fino al 2000, insomma, ed è veramente un'occasione speciale sia ovviamente per sostenere la fondazione, ma anche per emozionarsi di fronte a questo grande genio della musica sotto una luce nuova.
2: Ci saranno anche dei corpi di ballo sul palco?
3: Okay. Sì, sì, assolutamente, ci sono ballerini solisti e corpi di ballo, quindi è veramente uno spettacolo a 360 gradi per appunto rimettere sotto una nuova veste, perché il solito concerto, tra virgolette, di Morricone ce ne sono tanti, e ovviamente si elogia la grandissima musica, però abbiamo cercato, ecco, di fare un passo in avanti creando un vero e proprio spettacolo assolutamente ricco di emozioni e di linguaggi.
2: Come prevedibile, ma lo specifichiamo, il ricavato della serata andrà a sostegno della Fondazione Ant per le molteplici iniziative e ricerche che sta portando avanti. Quindi ricordiamo il 28 maggio al Teatro Duse, ore 21 immagino.
3: 20:30 credo.
2: Ah, 20:30, sì. Quindi non prendetevela troppo comoda.
3: Esatto.
2: Grazie Tommaso.
3: A voi.

Bad and the Ugly, il buono, il brutto, il cattivo, remixato qui da Swell Session. Mentre ribadiamo che il 28 maggio alle ore 20:30, come ha sottolineato Ussardi, al Teatro Duse di Bologna ci sarà questo concerto per il compleanno di Fondazione Ant. L'orchestra Senza Spine interpreta le più note colonne sonore di Ennio Morricone e non solo, anche corpi di ballo di Esser Danza e della Compagnia della Corona. Lasciamo sfumare questo brano e procediamo con un'altra M protagonista, che è protagonista anche nei nostri magazine, che è Miles Davis.

È ufficialmente domani il compleanno numero 100 per Miles, che non porto come commemorazione, celebrazione, ricorrenza. Anche a me piace pensare che sia il compleanno numero 100 del grande genio Miles Davis. Qui lo ascoltiamo con un disco che è stato uno dei primi che ho avuto in regalo giovanissimo, e sono rimasto anche un pochettino stranito, stupito, ecco, come il caldo che arriva all'improvviso. È Sketch of Spain per la

0: citazioni anche qui morriconiane, se vogliamo, eh. Comunque è un grande disco con la produzione di Gil Evans e tanto si parla, tanto si è parlato e tanto si continuerà a parlare. A proposito di sorrisi, di Miles Smiles, in questa copertina ci sono anche alcune immagini di un Miles che sorride, che di solito lui molto così un po' tenebroso,
1: imbronciato
0: in questo disco, qualche scatto rubato così con un Miles sorridente. Ampio servizio su Robinson di Repubblica in apertura, cioè se ne è parlato di più prima, di solito si dice non si parla poi troppo prima dei compleanni, però è talmente importante questa ricorrenza che tantissimi sono stati i servizi. Ci sono in questi long format che troviamo in prima pagina da Repubblica alcune parti che sottolineano, ricordando anche la grande mostra che è in corso a Pordenone, aspetti del trombettista, musicista, compositore geniale che sono molto caratteristici del tipo. Lui non è certo venuto da una famiglia in sofferenza, anzi dalla borghesia afroamericana, insomma è stato pugile come ho ricordato più volte e soprattutto con un carattere non esattamente mite.
1: Sì, qui rievocano una serata dell'autunno 1988 al Blue Note di Milano, in cui ha lasciato un'impronta molto forte e basta.
0: Ah, e basta.
1: Dove, insomma, una bellissima serata, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Beh, in questo long format ovviamente ci sono aspetti, ricordi di concerti, ma non è solo un memorabilia, ci sono, come ho detto in precedenza, anche ricordi, sonorità, consigli per dischi dalla discografia infinita. Oggi mi sono portato Sketch of Spain con la produzione di Gil Evans, ma tante oltre. Intanto, a proposito di trombettisti, visto che siamo in zona last minute, vedo che sorride.
1: Ma no, perché ho sbagliato tutto. Perché il Blue Note a New York, non quello di Milano, che io conosco. Vabbè, insomma, un abbaglio matutino.
0: Ci sta, ecco, infatti mi sembrava strano. Bruno,
1: vabbè, io l'ho buttata lì.
0: No, è andata bene, poi magari.
1: Senza l'errata Corridge, magari c'è già qualcuno che è andato a vedere.
0: Ma come, io l'ho perso.
1: È stato il mio primo pensiero. Dico, ma io l'ho perso, come mai? Non sapevo niente. Una sergiata, dai.
0: Sì, c'è l'aspetto willato e l'aspetto sergiato anche. Questa sera invece Paradiso Jazz Festival, che è terminato con i concerti in cartellone della Sala Paradiso, continua con un concerto nella Corte Comunale di San Lazzaro. My Five Panky Jazz Machine, quintetto con la formazione a due fiati, propone un repertorio variegato. A proposito, attingendo nel periodo hard bop, tipico stile Blue Note anni 60, in questo caso è una label, non è né un locale, ok, spingendosi fino alle contaminazioni più funk soul, melodie accattivanti, un modern mainstream jazz sempre supportate da un groove intenso, da una sezione ritmica forte, dando vita a sonorità frizzanti, ma da sonorità anche sempre al contempo raffinate. Diego Frabetti tromba e filicorno, Luca Ceribelli al sax, Felice Cosmo al piano, Giuliano Dal Bosco al basso elettrico, Michele Carletti alla batteria. Corte del Palazzo Comunale di San Lazzaro questa sera, lunedì 25 maggio alle ore 21, e vi posso dire che l'ingresso è gratuito, che ricordarlo è sempre cosa buona e giusta. Io intanto voglio mettere il concerto del Rugnez, che è ripreso dal grande Miles con Gil Evans in apertura di questo disco, e ne ascoltiamo qualche nota. Sergio, ci siamo, tra un po' Magazine, metto la sigla,
1: Magazine, certo.
0: Come Magazine partiamo, ok? A tra poco.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali APS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
9: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: M Lettera che fa filo conduttore, Miles e Morricone, i primi due all'interno dei nostri magazine, però si parla anche d'altro, ad esempio di letteratura. Per quanto riguarda, mi pare, Robinson di Repubblica, oltre ad aver dedicato un'ampia apertura ai 100 anni di Miles Davis, arriva anche una pubblicazione per Einaudi, mi pare, mi darà conferma Sergio, di Paolo Sortino, scrittore ispirato, che ci racconta in maniera romanzata, da ciò è riuscito a trarne anche una narrativa, Amanti elementari. Si parla di un periodo preistorico dove, insomma, ci si innamorava. Com'era la situazione emotiva per quanto riguarda il sentimento all'epoca? Beh, certamente non vi era spazio, anzi era motivo, per così dire, di debolezza forse, perché in seguito alle difficoltà, il clima, gli animali immensi, la difficoltà anche della sopravvivenza, non c'era assolutamente lo spazio per una debolezza sentimentale. Però magari qualche eretico che cedeva a tutto ciò, beh, adesso è quanto mai normale, anzi me lo auguro. Ma per quanto riguarda l'epoca preistorica, come era vissuto questo? Beh, ce lo racconta Paolo Sortino in questo lavoro che, come ho detto, ha un titolo che è abbastanza esplicativo per quello che è il contenuto che in maniera sintetica sono andato a presentare. Amanti elementari. Noi saremmo stati subito isolati, Sergio, all'epoca, perché siamo un po' di picaglia tenera in tutto ciò.
1: Siamo di picaglia tenera perché comunque non siamo di quell'epoca lì, e comunque perché ovviamente ci siamo adeguati al comfort che stiamo vivendo, che è abissale rispetto ad allora. Amanti elementari è un romanzo, giustamente, è un'opera narrativa, ma con uno sfondo filosofico, potremmo dire un romanzo filosofico, in cui l'autore in effetti si interroga su come possa essere stato l'amore a quell'epoca imprecisata, perché poi parliamo, certo, di quanti anni,
0: diciamo,
1: fa, non lo so.
0: Preistorica, infatti, proprio... è un periodo estesissimo, tra l'altro, no? Ecco.
1: E un'epoca in cui, come giustamente hai sottolineato tu, i bisogni primari non erano certo quelli di trovare l'anima gemella, sì, ma di non essere mangiati
0: da un tirannosauro. Ecco.
1: E in quest'epoca i cervelli, appunto, non ospitavano idee e i cuori non ospitavano sentimenti. Era un tempo in cui non c'erano ancora i ricordi.
0: Pensa.
1: E quindi uno provava una cosa, ma non riusciva a incasellarla come noi, chiamandola con un nome, con una ricorrenza statistica. È come quella volta, perché lì veramente si doveva sopravvivere nell'immediatissimo sempre. E quindi Paolo Sortino dice: ma come questi, come vivevano l'amore? E si è impersonato nel cammino di questo ominide che sulla via della coscienza scopre l'amore. E basta, insomma, tutto qui fondamentalmente, perché poi non è che l'articolo di Robinson
0: sveli molto. Giustamente poi, però è bello anche avere questa prima idea, che secondo me è molto affascinante.
1: È molto affascinante, e lui dice, ecco, una cosa di Sortino e anche di Serenella Iovino, che è quella che ha scritto l'articolo di questo libro che, come giustamente hai detto, esce per Einaudi. Lei dice: anche Hegel nella Fenomenologia dello spirito immagina la coscienza del sé farsi avanti nella storia, incarnata da figure in lotta, pronte ad annientarsi per rivelarsi e farsi vere. L'idea per lui, cioè per Hegel come per Platone, viene prima di tutto. Qui però il pensiero va a loro, perché Sortino fa esattamente il contrario: non parte dall'idea, ma parte dalla carne. La coscienza di sé, appunto l'ominide in cammino verso la coscienza, certo, di sé, la coscienza di sé nasce di soppiatto in una psiche in costruzione e ha la pesantezza di un corpo estraneo che da dentro ci sente e ci spia. In effetti questo uomo primitivo sente
2: qualcosa che prova dentro.
0: Queste micro sensazioni, come le chiamo io, però sono forti.
2: Sono forti, lo distolgono dall'attività primaria, che è quella di sopravvivere.
0: Ed è anche per quello che viene isolato in molti casi chi ha una tendenza, per così dire, ad esserne più presente in queste, chiamiamole tra virgolette, debolezze, che sono quanto mai naturali, però.
1: Questo è il quarto romanzo di Paolo Sortino. Sì. Che io non conosco.
0: No, è uno scrittore ispirato. Sì. Beh, non amo, non è vero, non sono così attento alla letteratura italiana, però Sortino per me è uno scrittore ispirato. Già da una cosa portata in questi termini, che ne può uscire un saggio, no? Lui riesce a darne un romanzo filosofico, direi che è la definizione più azzeccata. È un approfondimento che a volte ci si chiede come si amava, come ci si innamorava all'epoca. Sì. Attento che non cadesse un fulmine, perché non prendesse fuoco la capanna, o la grotta, non so. Beh, è un momento veramente importante.
2: Noi ci innamoriamo, ma spontaneamente, ma è anche un bisogno indotto, nel senso che fin da bambini noi sappiamo che da grandi dobbiamo poi trovare una brava ragazzina, eccetera, certo, eccetera, eccetera, e viceversa. Cioè, ci viene già prescritto nelle istruzioni, nel bugiardino della vita.
0: Della vita. Che lì no.
2: Per cui, in effetti, questo che viveva come un animale, perché la vita era veramente quella, però sentiva qualcosa che trascendeva la dimensione animale. E non sapeva riconoscerlo, ma certo. E quindi è l'inizio dell'evoluzione umana.
0: E probabilmente,
2: guarda che bella questa cosa,
0: è sai. L'inizio dell'evoluzione umana. Si dice che l'amore è il motore, no? In questo caso l'inizio dell'evoluzione umana parte proprio da questo saper scindere nella difficoltà l'importanza di un sentimento.
2: Perché parliamo probabilmente di un'epoca in cui gli uomini ancora non si esprimevano a parole, con certo, fonemi, ma forse con qualche gesto
0: e verso, sì, ecco, possiamo chiamarlo in questo modo. Pensa un po' a fare una dichiarazione d'amore in questo, però pensa alla dolcezza, non so, magari uno porta una conchiglia o un sasso a una persona che gli stimola questa strana eccitazione, sì. Capito?
2: Ma sicuramente ci saranno stati sentimenti nobili anche all'epoca, anche se magari
0: non riconoscibili.
2: Magari uno mentre pensava al sasso da donare alla sua bella veniva mangiato da...
0: È quello il problema, pazzesco. Che le esigenze erano poi altre.
2: Infatti.

0: una pietra all'altra. Qui i ricordi invece ci sono, e come sembrava una particolarità, però sono quell'insieme di colori, momenti, architetture, così, che durante il mio lavoro di messa a norma di palazzi, villette, piccole strutture civili, che riportavano all'ingresso questa formella che a me piaceva proprio perché era una ceramica lavorata che di solito portava un animale, un rondine, un gattino, un cane, ed era molto curata, molto stilizzata, molto bella. E non ho mai capito con precisione da ragazzo, quando mettevo a norma questi luoghi pubblici, pubblico anche come una luce scale, come la luce cantine, come l'illuminazione per i garage, e intanto che lavoravo all'ingresso mi attirava questa figura dettata anche in arte di una piccola piastrella, ecco, probabilmente la definizione più esatta. Beh, ritorna a distanza di anni un approfondimento sulla Domenica del Sole 24 Ore, che erano aspetti non semplicemente per adornare o per riportare qualcosa di decorativo, erano esattamente un riconoscere la dimora, la casa, la palazzina di case popolari come Ina Casa, come IACP, Istituto Autonomo Case Popolari. Ho fatto diversi lavori di messa a norma in questo caso e mi ritrovavo queste figure, dicevo, perché hanno messo questo, ma è riconoscibile in quale circostanza? Ecco, sono arrivato dalla Domenica del Sole 24 Ore, addirittura mi parne sia un'esposizione anche di questa, molto molto particolare anche l'articolo che sta leggendo Sergio. Vedo che sei così attirato dalle scritture riportate dall'inserto del Sole 24 Ore. Che ci racconta di tutto ciò?
1: Allora, l'esposizione è al Museo Tramonti di Faenza, ma se ho ben capito non è un'esposizione a tempo, semplicemente in questo museo sono conservati degli stampi di degli stampi di Guerrino Tramonti a cura del figlio Marco. Guerrino Tramonti è stato uno dei disegnatori di queste formelle. Ho imparato stamattina che e quindi la casa popolare si chiamava Ina Casa.
0: Ina Casa.
1: Ecco,
0: c'era anche IACP.
1: IACP, me lo ricordo, Ina Casa no. Allora, praticamente nel secondo dopoguerra, cioè dal 1949, subito dopo la guerra praticamente, al 1963, c'è stato questo piano Ina Casa, noto anche come piano Fanfani,
0: sì,
1: del mitico Amintore. E praticamente sono targhe ceramiche policrome e decorate che identificano gli edifici realizzati per questo piano in a casa. Era come una firma,
0: certo,
1: una da dire il governo ha fatto questo.
0: E lo contraddistinguo con tutto ciò.
1: Con queste targhette che recano disegni vari, ne vedo uno che rappresenta una tartaruga, un altro un gatto, un altro una famiglia in circolo che si tiene per mano. Sono vari motivi grafici con tantissime varianti di colori, di piccoli particolari, e poi sono state anche schedate, c'è una sorta di censimento di tutto questo, un resoconto pubblicato da Ina Casa nel 1956 riporta un elenco di 23 artisti che parteciparono,
0: infatti,
1: a questa iniziativa. Io non li conosco perché non seguo tanto l'arte figurativa, ci sono Publio Morbiducci e Guerrino Tramonti, già nominato, altri sono Alberto Burri, Duilio Cambellotti, Pietro Cascella, Anna Maria Cesarini Sforza, Pietro De Laurentiis e altri.
0: Beh, Burri è un nome, insomma, quindi, e non solo, ci sono anche altri importanti, anche e non solo, riconoscibili per l'aspetto del figurativo sulla ceramica, come in questo caso. Però onore al merito di chi ha avuto questa attenzione nel raccogliere come tutto quello che poi noi ritroviamo, pensate, questo mi è venuto in mente per i lavori di restauro e messa a norma, e come l'arte abbia avuto importanza in quei momenti. Ma come? Ma cosa sono queste? E come tutto ciò anche nella quotidianità può essere poi espresso in maniera artistica. Per me sarò un inguaribile sentimentale, sarei morto subito nell'età della pietra, però le pietre così mi piacciono molto, ecco, queste formelle.
1: Fra l'altro, due di questi autori, sto parlando di Publio Morviducci, di Pietro De Laurentiis, nei loro appunti avevano annotato moltissime cose su questi, per questi lavori. Perché è tutto semplice, ma dietro chiaramente c'è un lavoro, c'è un pensiero. Soprattutto ritirarono i bozzetti non accettati e li conservarono nei loro archivi. Quindi chissà quante cose che sarebbero potute andare bene, in realtà non andarono bene perché ne vennero preferite delle altre, ma insomma è venuto fuori, è stato, sono riemersi moltissimi bozzetti, moltissimo lavoro creativo di questi 23 artisti, a cui poi si sono aggiunti anche altri. Quindi i pesci, i calici, il sifone del Seltz, il sole antropomorfo, diversi disegni astratti che si ritrovano nelle targhe INA, hanno grandissime analogie con le 365 tavelle maiolicate con decorazioni policrome che costituiscono il cosiddetto terzo cielo di Castelli.
0: Pensa, tanti riferimenti ci sono anche nella struttura artistica
1: che più Tramonti estesa. Ideò durante la sua esperienza come direttore della scuola d'arte a Castelli d'Abruzzo.
0: Infatti.
1: E quindi noi appunto vediamo queste targhette.
0: Sì. Ma
1: dietro c'è un lavoro, ma soprattutto, vabbè, quello è normale, ma a distanza di decenni diventa un modo per ripercorrere la nostra storia.
0: È certo, così. Importante dalla casa, tra l'altro.
1: Ma tante cose anche che stiamo facendo ora, tra 70 anni saranno considerati cimeli di un'epoca
0: passata.
1: Di un'epoca passata.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Don Sebeschi, produttore, direttore d'orchestra, che a me piace tantissimo. Di rientro in questi magazine per un'altra M, Milan Kundera, scrittore ispiratissimo, geniale. Come si dice, a me non finisce, cioè mi rendo conto che è un geniaccio, è uno scrittore più che eccellente, però ci sono anche i gusti personali. Già dalla metà degli anni Ottanta, accanito lettore, l'insostenibile leggerezza dell'essere, il capolavoro, e ricordo una canzonetta nulla più di Venditti che diceva: non leggi manco La Repubblica, non ti sorprende Milan Kundera. E già l'ho ritenuto uno di quegli scrittori, permettetemi il termine che non mi piace, uso pochissimo, radical chic. Ecco, ma è molto di più, e non solo nell'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, il suo lavoro più bello, che io obbligo nella lettura, lo volevo mettere in palio, è Lo Scherzo, recuperatelo da Adelphi, è un libro meraviglioso. Lui cecoslovacco di nascita, viene poi naturalizzato francese ed è un autore che ne riporta un approfondimento con una biografia che è presente in a pagina, mi sembra, 32 della lettura legata al Corriere della Sera, 34, perdonate il refuso, però l'articolo è molto lungo, che Sergio sta spogliando. Tu conoscevi, cioè ovviamente sì, conoscevi,
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Non hai letto...
1: Ho letto qualcosa qua e là.
0: A te subito è venuto in mente un aspetto calcistico con il nome, no, va di bene, questo autore, però nelle M ci sta, nelle M
1: voglio
0: ci
1: scherzare
0: sta, ovviamente. Però l'articolo di presentazione l'ho trovato particolarmente interessante, anche per conoscere quello che non è esattamente consueto nell'aspetto di Milan Kundera. Hai estrapolato anche da lì alcuni paragrafi, non so, è stato al Blue Note anche Milan Kundera.
1: No, questo ancora la mia immaginazione lo deve partorire. Allora, questo articolo in realtà è un romanzo, cioè
0: certo,
1: l'ho avuto
0: format
1: due minuti fa, questo Alessandro Piperno, e poi è anche bello denso questo articolo. Allora, lui sta... ma tu l'hai letto?
0: Io ho letto Milan Kundera, l'articolo poi non ho...
1: Ah, te la sei cavata solo con i romanzi? Ho capito. In realtà l'articolo è il problema. No, lui sta... si sofferma, almeno nella prima metà dell'articolo, sul diniego che Milan Kundera, a un certo punto della sua vita, negli anni Ottanta... ha compiuto verso uffici stampa, pubblico,
0: sì.
1: TV e tutto quanto.
0: L'ho letto che si è chiuso in
1: sottraendosi.
0: Questo... esatto, quello l'ho letto, in effetti. Questo mi ha colpito molto, in effetti è vero. Diventa un'insostenibile assenza dell'essere, quello che viene riportato dall'articolo, e anche tanti paragoni letterari che vanno da Kafka, Cervantes e tanti altri giganti della narrativa, della letteratura.
1: Infatti vi racconto di alcuni interrogativi che Milan Kundera si è fatto. Dice: se tu puoi permetterti di non sottostare alla catena promozionale di un libro, se puoi permetterti di non farlo, ha senso sottostare ai riti frivoli e deprimenti inflitti dalla società letteraria e dalla cosiddetta industria culturale? Perché sei un romanziere, non un imbonitore. I tuoi pensieri non dovrebbero essere volti sempre soltanto ai romanzi, ai tuoi o quelli degli altri scrittori che ammiri, domanda. Cioè sì, tu dovresti pensare ai romanzi e non a fare il bello in pubblico, ecco,
0: certo.
1: Diciamo a fare il firmacopie.
0: In effetti anche questo è
1: sì,
0: interessante.
1: È interessante, diventa sempre più difficile che un artista... uno scrittore non sia anche il promoter di se stesso e appunto non a me per esempio già il firmacopie è una cosa per me esteticamente brutta,
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, mi vuoi conoscere? Perché se sono uno scrittore affermato, così via, vuoi farti un selfie? Bene, compra il libro e avrai questo onore.
0: Avrai questa possibilità.
1: È bruttino. Poi adesso è diventato talmente nell'uso che non ci si è sottinteso. È probabilmente anche l'unico modo per vendere i libri alla svelta.
0: È vero.
1: Perché nell'enfasi del momento c'è la cosa, insomma.
0: Sono stato alla presentazione, certo.
1: E sì, funziona, non ci si fa neanche più caso, però una ventina d'anni fa non c'è il firmacopie e la trovo una cosa veramente brutta, una forma ricattatoria. Cioè,
0: sottile.
1: Vuoi stringermi la mano? Dammi dei soldi. Oh.
0: È una forma sottile, così è condivisibile questa analisi. Aggiungo anche l'aspetto che perché uno scrittore, una scrittrice deve necessariamente essere presentato. Tu hai fatto un lavoro, presentalo. Poi sarà il pubblico a farti delle domande, sarà il pubblico a... Soprattutto se è una scrittrice o una scrittore. Ok, è in conversazione con Emmanuel Carrer e ci mancherebbe. È in conversazione con Julian Barnes e ci mancherebbe. Ma io non scriverò mai un libro perché me lo sono imposto e anche perché non ho le capacità. Ma se scrivessi un libro, io me lo presento. Punto, fine del discorso. E invece, a proposito di presentazioni, a Jazz Live venerdì scorso abbiamo dato il via alla rassegna Zola Jazz and Wine, che è la 27esima edizione, dal 27 maggio al 28 giugno, un mese di musica, progetto culturale e territoriale, rappresenta uno degli appuntamenti più identitari, realizzato per la prima volta nel 99. È un evento che mette insieme musica jazz, valorizzazione delle produzioni vitivinicole locali, promuovendo un bellissimo, aggiungo, paesaggio collinare e l'eccellenza enogastronomica del territorio. Abbiamo già ascoltato le voci di Carlo Maver per Jazz Live nella scorsa puntata e di Claudio Carboni e Egea Record. Sergio, detto, ma hai mandato anche il sindaco Davide Dall'Omo? Dico, guarda, non avevo tempo, avevo in progetto di mandarlo con te per
1: a
0: il
1: me
0: magazine.
1: È piaciuto il sindaco perché è veramente un personaggio coinvolgente. È coinvolgente quando ti racconta una cosa, ti fa venire voglia di viverla. È proprio sanguigno.
2: Due battute con Davide Dall'Omo, sindaco di Zola Predosa, sulla edizione numero 27 di Zola Jazz and Wine, che sarà in scena dal 27 maggio al 28 giugno.
3: È una tradizione ormai per quella che è la nostra città, che si allarga già da qualche anno al coinvolgimento anche dei territori limitrofi come Casalecchio e Monte San Pietro. Viene la tradizione, dicevo anche prima, per chi ama la vita e la vite, e le bollicine che sono le note del jazz, che è veramente qualcosa fuori dagli schemi, che è libertà e soprattutto i luoghi d'atmosfera. Chi ama tutto questo non può non attendere il fine primavera che solitamente ci accompagna dentro all'estate di Zola Jazz and Wine, che da 27 anni, perché questa è la 27esima edizione, ripropone che cosa? Ripropone il trade union tra tutti questi elementi, che non sono l'evento che occupa una data in calendario.

0: questo giovane neandertaliano del lago di Tiberiade, in termini di sviluppo osseo, assomiglia a un bambino moderno di tra i 12 e i 14 mesi di età. Addirittura i Neanderthal camminavano prima rispetto ai neonati umani moderni. Erano grandi e non cicciottelli, come uno diceva, beh, però magari era un po' in carne. No,
1: figurati.
0: Avevano tassi di crescita notevolmente diversi, almeno nella fase iniziale. Poi, attorno ai 7 anni, ci siamo riallineati. Ecco, quindi c'è questa... I Neanderthal partivano prima. Ecco, questo...

0: Tale per cui anche la mente delle persone ristrette entra in crisi, perché in qualche modo il teatro, le attività ricreative e culturali sono un percorso e fanno parte appunto del mandato rieducativo del carcere, e di fatto il teatro senza un pubblico non esiste, perciò si viene proprio meno il percorso in questo senso.
1: Ilaria, io aggiungerei un paio di cose. Prima di tutto, la penalizzazione a cui tu facevi riferimento, quella della media sicurezza, avviene in quegli istituti che purtroppo abbiano all'interno l'alta sicurezza, i collaboratori di giustizia e il 41 bis. E quindi teoricamente noi diremmo: ma la media sicurezza che c'entra? Se è inserita in quegli istituti, ahimè, è penalizzata di conseguenza. Facevi anche riferimento all'importanza del teatro che deve essere visto anche dalle persone fuori. Ed è effettivamente così. A Parma, ci sono state rappresentazioni teatrali in marzo, promosse da Progetti e Teatro. Carlo Ferrari e Franca Tragni, come di consuetudine, portano al pubblico i lavori che sono stati svolti con un laboratorio di teatro durante, insomma, molti mesi di lavoro. E ultimamente, a marzo, la rappresentazione è stata un po' penalizzata perché della compagnia stabile c'era solo una persona, tutti gli altri si sono dovuti un po' unire in corsa, adattare, imparare il copione, insomma, non è stato facile. Questa è una ricaduta di questa nuova normativa. E ne approfitterei tra l'altro per ricordare che tra non molto ci sarà invece un'altra rappresentazione teatrale molto interessante che fa parte del progetto Per Aspera ad Astra, si chiamerà Protocollo K ed è l'esito finale di questo progetto che è all'ottava edizione ed è a cura del Teatro dell'Argine. Saranno ovviamente presenti gli attori detenuti e ci saranno tre date alle quali il pubblico esterno potrà in qualche modo partecipare. Dico in qualche modo perché, ahimè, le prenotazioni sono già avvenute e c'è già il full booked, quindi ve lo racconteremo noi che ci andremo e vi diremo un pochettino che cosa è successo e vi faremo anche vedere qualche spezzone di rappresentazione.
0: Grazie Antonella per aver ricordato questi appuntamenti che ci ricordano ancora una volta l'importanza di queste attività e dell'incontro ovviamente tra carcere e città attraverso, in questo caso, l'arte del teatro, ma anche in generale attraverso arte, letteratura, musica. Rimane ovviamente il nodo centrale di questa circolare che comunque ribadiamo essere una regressione trattamentale e senza anche dei veri e propri criteri chiari, e quindi ci auguriamo che le cose possano cambiare. Come dicevamo e come un po' hai ricordato Antonella, per fortuna in Emilia-Romagna le cose sembrano comunque avere un equilibrio in questo senso. E a questo proposito lasciamo la parola a Luca Sebastiani, responsabile dell'Osservatorio Carcere Camera Penale di Bologna, che ci racconta di alcune attività culturali per le carceri.
1: Luigi Manconi lo definisce il rimosso collettivo, cioè allontaniamo il carcere, allontaniamo il male che tra l'altro è in ognuno di noi, solo che nella maggior parte dei casi per fortuna riusciamo a contenerlo e a gestirlo, a gestire le pulsioni. Ora, la Camera Penale si sta attivando tanto per, diciamo, creare questo ponte reale, concreto tra la città e il carcere. Quali sono le altre iniziative che avete messo in piedi?
2: Ne abbiamo fatte tante, soprattutto negli ultimi mesi, ma sono, è da anni, da sempre, che il tema carcere, il tema del diritto degli ultimi è tra i temi principali che occupa la nostra associazione, la Camera Penale. A Bologna ultimamente siamo fieri di poter ricordare gli eventi che abbiamo fatto, che hanno contrassegnato una partecipazione molto attiva della popolazione. Ad esempio, dalla semplice presentazione del libro di Daria Bignardi sul carcere Ogni prigione in isola, che ha riempito Sala Borsa, se ne è parlato per giorni, a poi un evento davvero molto importante come quello che si è tenuto a ottobre dell'anno scorso in Piazza Maggiore a Bologna. Abbiamo portato una cella al centro della città, in Piazza Maggiore, in un luogo principale della città, una cella fedelmente riprodotta come quelle di Bologna, con le stesse identiche misure, con lo stesso identico mobilio interno, e abbiamo permesso a quasi 5.000 persone in due giorni di entrare e di rendersi conto degli spazi stretti, di come vivono i detenuti. Certo, lì era una cella che comunque affacciava su Piazza Maggiore, l'aria che si respirava era completamente diversa da quella e dai rumori che si sentono in carcere, però l'idea è passata, abbiamo comunque, siamo arrivati a 4-5.000 persone che si sono interessate e che hanno provato anche sdegno, sono state meravigliate da quelle condizioni che non pensavano, e quindi abbiamo toccato probabilmente le loro anime e probabilmente qualcuno di loro si sarà poi anche attivato nel sociale, perché anche questo è il messaggio che vogliamo far arrivare. E un'altra iniziativa interessantissima è quella su dei teatri, uscire per motivi spettacolari, anche questa realizzata insieme ad Alessandro Bergonzoni, e abbiamo, con la disponibilità, devo dire, di tutti i teatri di Bologna, i principali teatri di Bologna, che si hanno resi appunto disponibili a rilasciare per praticamente quasi tutti gli spettacoli della stagione teatrale dei biglietti gratis ai detenuti e a chi li accompagna, e questo farà sì che farà sì, perché è un progetto che è nato già da qualche mese ma verrà riprodotto e continuerà a essere riprodotto, che i detenuti non solo nella loro espiazione della pena possano comunque regalarsi, avere un momento di rieducazione culturale, ma anche sociale, perché avere a che fare con altre persone, anche con le persone care, perché magari possono regalarsi 2-3 ore con quelle persone che purtroppo non vedono o vedono solo in queste mura per una volta a settimana. Quindi già questo, la sfera, diciamo, personale, emotiva, è importante e sociale, ma poi mi piace sottolinearlo, è anche rivolto alla cittadinanza, perché la stessa cittadinanza che ospita il teatro magari a fianco avrà un detenuto, potrebbe avere un detenuto senza saperlo ovviamente, perché nel rispetto della privacy è doveroso, ma lo accetta come una cosa normale. Ecco, queste sono il fil rouge delle nostre iniziative, è normalizzare il carcere per consentire un ponte, abbattere le mura seppur metaforicamente e avvicinare la città, perché noi, e chiudo, noi che entriamo in carcere, noi che abbiamo a che fare con queste persone, ci rendiamo conto che ognuno ha il suo vissuto, che l'ha portato a sbagliare o meno, ma che hanno un percorso che è stato interrotto e che non vuole essere interrotto, che continuerà successivamente. Ecco, allora, se queste iniziative ci aiutano a far sì che anche altri cittadini, altre persone si avvicinino e conoscano queste persone, ci abbiano a che fare magari col volontariato, probabilmente creiamo una percezione del carcere diversa da quella che è la narrazione comune, dove si parla sempre e solo male di carcere.
1: Ilaria, noi siamo state anche ad un incontro molto interessante, in realtà una conferenza stampa il 9 maggio, che ha lanciato un progetto che oserei definire visionario, di Alessandro Bergonzoni e Paolo Fresu. Viaggio nello spazio in presenza di gravità. Ce lo facciamo raccontare da loro, ovviamente, siamo stati ad ascoltarlo, lo racconteremo con maggiore dovizia di particolari prossimamente. Vi lasciamo alle parole della direttrice della Casa Circondariale Rocco D'Amato, Rosalba Casella, che ci racconta dell'importanza di queste attività negli istituti penitenziari.
3: Questa nuova iniziativa, che nasce dalla creatività oltre che dalla disponibilità e dalla generosità di Alessandro Bergonzoni, è sicuramente un'iniziativa molto ma molto originale, che si pone nel solco del lavoro che da anni stiamo portando avanti di creare osmosi tra il carcere e la città, per far uscire il carcere dal cono d'ombra che di solito in genere lo avvolge, e quindi queste iniziative sono importanti, ripeto, perché per avvicinare il carcere alla città. Questa è una delle tante che in questi anni insieme al Comune di Bologna stiamo portando avanti. Siamo usciti, lo ricordavo poco fa, con l'assessore qualche mese fa da Art City. Tra meno di un mese abbiamo Estate alla Dozza, sempre organizzato insieme al Comune, perché per noi è importante che il carcere sia parte della città, nonostante sia completamente decentrato. L'iniziativa, dicevo, per me ha un valore importante perché è la prima volta forse che la musica entra in carcere in questo modo originalissimo che Bergonzoni ha proposto. Non saranno i detenuti ad andare, poi i particolari dell'iniziativa è giusto che li dica lui. A me piace sottolineare che non saranno i detenuti ad assistere al concerto, come già in altre occasioni è successo, e quindi non sono i detenuti che scendono per scegliendo liberamente di partecipare al concerto, ma è la musica che raggiunge i detenuti mentre vivono la loro quotidianità. È stato scelto di farlo quando le attività in carcere si fermano, quindi al momento in cui si chiudono le camere di pernottamento e quindi ognuno torna nello spazio limitato della camera, e in quel momento, grazie alla tromba di Fresu, la musica raggiungerà contemporaneamente, speriamo, tutte le sezioni del giudiziario, perché il femminile un po' più lontano forse non riusciranno a sentirlo subito, però tutte le sezioni del giudiziario sentiranno contemporaneamente il suono della tromba, e anche questo è un elemento che mi piace sottolineare. Quando i detenuti scelgono di andare ad un concerto, sono naturalmente un numero contingentato, perché gli spazi della Dozza non consentono la partecipazione a tutti i detenuti. In questo modo invece la musica raggiungerà assolutamente tutti, e quindi noi operatori siamo anche curiosi di vedere quale sarà la reazione. Probabilmente qualcuno aprirà la finestra per sentire meglio, qualcuno la chiuderà per non sentire la musica, speriamo nessuno. Però l'unica cosa che avrà valore in quella mezz'ora di concerto sarà la musica, e la potenza della musica che aggrega, crea condivisione, unifica i linguaggi, e speriamo porti anche benessere. Aver trovato persone disponibili che condividono un'idea di carcere diversa ci consente di fare delle cose, perché poi il senso di tutti questi progetti non è fare un intrattenimento, non è stare sotto i riflettori, perché nessuno di noi credo che abbia bisogno di questo tipo di pubblicità, io men che meno, ma è dare ai detenuti opportunità, perché il mandato del carcere è quello di fare rieducazione, e le persone cambiano solo se sperimentano cose diverse rispetto a quelle che hanno vissuto. E questo è il senso che con la Camera Penale, con Bergonzoni, col Comune, con tutti quelli che stanno facendo questo percorso insieme a noi, stiamo portando avanti, perché l'obiettivo è, nonostante tutti i disastri del carcere, essere fedeli al mandato istituzionale che vuole che la pena sia rieducativa.
0: Alla conferenza era presente anche l'assessore alla cultura di Bologna, Daniele Del Pozzo, che ascoltiamo.
4: L'idea che la casa circondariale sia parte della città e non è un mondo a parte, penso che sia la cosa che vada sottolineata. L'idea che un progetto culturale e artistico di questo tipo in realtà va a creare delle onde di relazioni che partano da qua, irradiano sulla città e ulteriormente, grazie alla radio, arrivino anche a una dimensione nazionale. Questa cosa penso che vada sottolineata, perché porta dentro un aspetto della cultura, e uno potrebbe dire: perché c'è qua l'assessore alla cultura? Di solito quando si parla di carcere si parla di sociale, no? E trovo invece che questo progetto, così come anche gli altri progetti che lo hanno preceduto e così come i progetti che succederanno, perché mi sembra di capire che siamo qua seduti a questo tavolo, sì, perché condividiamo questo filone, è un modo di interpretare la cultura in maniera molto puntuale. Allora io parto dall'idea che cultura e arte sono linguaggi sociali condivisi e diciamo così che sono lo strumento che ci siamo dati e date per non essere semplici individui, ma per sentirci parte di una società di persone.
1: Ma come è stato preparato, immaginato questo viaggio nello spazio in presenza di gravità? Ce lo racconta l'ideatore Alessandro Bergonzoni.
5: Lei ha sottolineato perfettamente una cosa. Spesso la città è lontana anni luce dal carcere, il carcere è lontano da anni luce dalla città, pur sapendo che questa città ha dentro anche il carcere, ma c'è anche il muro del suono. Ecco, quello che si è voluto abbattere è il muro del suono, o arrivare, quando dice quell'aereo Mach 2 sorpassa addirittura il suono. Noi vogliamo abbattere il muro del suono, il muro col suono, poter arrivare oltre a Gata, oltre le sbarre e fare un esperimento di totale aggregazione. Ha detto giustissimo la direttrice, anche io quando ho fatto lo spettacolo 2 anni fa con l'assessorato alla cultura a Bologna, nel carcere c'erano 40 donne, 40 uomini, però certe sezioni non c'erano, addirittura si sentivano le voci di gente che applaudiva da lontano, di gente che diceva il proprio nome, come dire, e io? Quello è un grande tema. Non sono poche le iniziative che Rocco D'Amato e l'ex Dossa fa su teatro, arte, eccetera. Io dico che si può anche portare un tema poetico, artistico, musicale e accerchiare, noi faremo questo periplo insieme a Paolo Fresu, questo periplo che vuol dire proprio seguire il perimetro, vedere da fuori ma dentro le mura, perché ci sono delle mura alte, e credetemi, averlo girato in prova, gentilmente accompagnato da una guardia del carcere, è stato già in sé per sé, per chi lo fa e lo farà, un'esperienza molto curiosa, proprio perché sei davanti a questo alveare dove dentro ci sono api che potrebbero essere operose e sono rese inoperose più delle volte, e si vedono questi stendini sulla grata, si vedono questi indumenti, si vedono questo, c'è un'intimità che quest'idea vorrebbe raggiungere nel momento in cui si accompagna la notte. Io l'ho chiamata anche serenata travalicante, cioè una serenata che travalica ogni muro e ogni sezione. Poi è chiaro, come dice la dottoressa, sicuramente ci sarà anche qualcuno che, per fortuna, il tema del linguaggio, che è stato un mio problema quando ho fatto il centro teatrale, qui non c'è. Quindi arabi, quindi stranieri di tutti i tipi, eccetera, avranno l'universalità del suono, che soltanto la musica, ahimè, tristemente, o l'arte, come è successo per Arsiti, può raggiungere chiunque. La parola, come nel mio caso, diventa veramente deficitaria. Vorrei solo leggervi l'assenza, presenza di Fresu, che ci ha mandato questo testo. Dare è un atto di amore e di coraggio, dare voce è offrire spazio e opportunità. Voce è anima e sentimento, visione e speranza, tromba e voce, ne sono il rimando e il rimbalzo, il dentro e il fuori, oltrepassare e periplare con audacia e soffiare dentro lo strumento dando aria al mondo in presenza di gravità. E quindi la sentite questa presenza ed è necessaria. Per un soffio le cose possono avvenire in questa serata. Avvenire.
1: Ilaria, oggi è una giornata importante dedicata ai bambini scomparsi. Esiste proprio una giornata internazionale, ce la racconti?
0: Sì, Antonella, come dici, il 25 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi. È stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in memoria di Ethan Patz, un bambino rapito a New York nel maggio del 1979. È una ricorrenza che richiama l'attenzione su un fenomeno molto complesso e che spesso forse rimane un po' anche ai margini, perché è molto doloroso e molto spesso anche sottovalutato, sebbene i numeri siano significativi, tanto che si legge appunto dal sito del Ministero dell'Interno che nel primo quadrimestre del 2024 in Italia sono state registrate 5.483 denunce di scomparsa di minori, 1.593 italiani e 3.890 stranieri. Quindi sono dati che si dice essere in diminuzione del 7% rispetto al periodo del 2023, ma comunque sono effettivamente molto alti. Quindi il problema rimane di rilevanza sociale, soprattutto se si considera la vulnerabilità dei minori. Perciò istituire una giornata per ricordare questa questione e cercare di mettere il focus e l'attenzione su questo aspetto veramente molto complesso della nostra società ha una grande importanza, perché ci ricorda la necessità di essere sempre tempestivi nelle ricerche, nelle denunce. Perché le prime ore successive alla scomparsa sono cruciali per garantire l'incolumità del minore, e quindi in questa giornata, sempre leggendo dal sito del Ministero dell'Interno, è opportuno ricordare gli strumenti a disposizione delle istituzioni per fronteggiare il fenomeno. Oltre al numero unico di emergenza, quindi 112, c'è anche il numero unico

0: pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it. Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Questo programma è offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
5: E buongiorno a tutti per questo lunedì 25 maggio, 9:32 minuti, rassegna stampa qui da Radio Città Fujiko, che torna su questa devastante, insopportabile altalena, accordo o non accordo per quanto riguarda la guerra medio orientale. I titoli giornali oggi sono anch'essi altalenizzanti, perché si passa da ogni minuto l'accordo è pronto, l'accordo non c'è. E allora leggo il Corriere della Sera: Trump congela l'intesa. La Stampa, abbiamo questo, anche qui c'è il tema. Poi la Repubblica: accordo USA Iran gli ultimi ostacoli. Il Carlino: USA Iran riflita la firma. Insomma, nessuno sa che pesci pigliare. E girando pagina con l'articolo del Corriere in seconda, Trump ora frena sull'intesa, l'Iran no di da sciogliere. La linea del Presidente, dopo aver annunciato un accordo quasi fatto, e dice: non possiamo avere fretta. Ma in realtà ci sono un bombardamento su Trump che arriva da diverse parti. E i repubblicani, i falchi repubblicani, dicono che, per esempio, lo riporta il Corriere con Viviana Mazza, il cessate il fuoco di 60 giorni con la convinzione che l'Iran si impegnerà in buona fede sarebbe un disastro. Tutto ciò che è stato realizzato con l'operazione Furia Epica sarebbe stato fatto per nulla. Questo è Roger Wicks, quello che presiede le forze armate al Senato. Diciamo, è uno che non è proprio al di sopra di ogni sospetto. Ma anche i repubblicani, per fiaccare Trump e sotto elezioni, lo attaccano sul suo nulla di fatto. D'altra parte c'è anche un altro bombardiere per eccellenza, e non solo metaforicamente, che è Bibi Netanyahu, e da Israele. Netanyahu ha preso in contropiede, secondo Davide Frattini, sempre leggo da questa pagina del Corriere: spera ancora che salti tutto, so che l'America non cederà sul trasferimento dell'uranio. Sì, perché quali sono gli elementi, e questa è una specialità del Corriere, fare le schedine di controversia su questo accordo. Visto dagli Stati Uniti d'America, no all'atomica, che non c'ha l'Iran, però insomma ce l'ha solo Israele, però se lo prossediamo, l'apertura sui fondi, il vero nodo resta la libertà di Hormuz, perché i Pasdaran chiedono ancora di mantenere il pedaggio sullo stretto di Hormuz. Visto dall'Iran, lo stretto è la pedina per trattare sui missili, perché il grande elemento di forza dell'Iran è lo stretto, il petrolio va da sé. E poi le sanzioni americane, perché l'Iran vorrebbe che si scongelassero i famosi beni e asset congelati all'estero, in America in particolare, che è un vero e proprio furto, come se tu lasciassi i soldi in banca e poi qualcuno che ti li tiene perché decide che non ne sei degno. Insomma, questa è la pratica tipica dell'Occidente. E poi c'è la cautela sull'uranio, perché non rinunciano assolutamente all'uranio arricchito, però sono disposti a discutere nei prossimi 30 giorni. Quindi c'è ancora una questione molto calda sul tavolo delle trattative.
6: E per quanto riguarda il resto del Carlino, questo insopportabile oscillare è protagonista sia dalle pagine del quotidiano Felsinio, ma non solo, come già avete ascoltato. Stati Uniti-Iran slitta la firma, Teheran questioni irrisolte. In realtà non sanno bene come dichiarare questa sconfitta da parte dell'Occidente, della NATO e gli Stati Uniti d'America. Non sanno bene come mettere una pezza a questo pantano in cui si sono cacciati. Non scatta la tregua di 60 giorni. L'ipotesi di avviare colloqui diretti il 5 giugno, i Pastaran, Hormuz riaperto se alleggerite le sanzioni, l'Europa crede nell'accordo, non può fare altrimenti. Pagina 2 e pagina 3, si tratta ad oltranza, un giorno sì un giorno no, versioni contrastanti fornite dalle parti, i colloqui potrebbero partire il 5 giugno, Trump dà garanzie a Israele su Libano e nucleare, ma a Tel Aviv ci sono dubbi che in effetti non guarda così di buon occhio tutto ciò. Teheran offre l'apertura di Hormuz in cambio sanzioni più leggeri, punti al centro del negoziato, gli Ayatollah contano di guadagnare 10 miliardi in 60 giorni, la strategia americana concessioni in cambio di condizioni precise e risultati concreti. Questo per quanto riguarda le opportunità che arrivano con le interviste a pagina 4 da un Medio Oriente in fiamma, le opportunità, dialogo USA-Iran, parla in questo caso Valeria Talbot dell'ISPI, dialogo USA-Iran è già positivo. Base concreta da cui partire, ci sono le condizioni per il percorso diplomatico, ma non solo, ci sono anche gli imprevisti. Non è esattamente un monopoli, però così lo riporta il resto del Carlino. Basta poco, può saltar tutto, l'abbiamo visto. Parsi, Cattolica, il punto più delicato è il Libano. 60 giorni, pochi rispetto alle questioni aperte. Prendiamo anche il Domani in titolo principale, questa è la nota, Iran USA, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà d'attacco, appunto, continuità di guerra. La rotta alternativa del Mar Caspio, da cui transitano droni iraniani e russi. Il memorandum d'intesa con gli Ayatollah è quasi pronta, ma si tratta ancora sullo stretto e sull'uranio. Netanyahu non riesce a nascondere, come ho detto, la sua rabbia e come ribadisce anche il Domani. Abbiamo il diritto di difenderci. Ah sì, una bella difesa, anche in Libano, cioè massacrandoli. Quando poi dal Domani, pagina 2, pagina 3, c'è questa analisi su una nuova rotta tra Iran e Russia, è il Mar Caspio, la via segreta, dura rappresaglia di cui parleremo più tardi, il sospetto è che i due paesi passino di qui per trasferire varie merci soggette a sanzioni, è una via alternativa, soprattutto droni e tecnologia sensibili, gli Stati Uniti non possono bloccare questo grande bacino d'acqua chiuso, solo l'Ucraina ha sferrato qualche attacco, ma dai. Intanto le argomentazioni riportano sempre questi contenuti allo stesso modo anche dal Domani. In conclusione Repubblica, ultimi ostacoli è molto ottimista, infatti ottimista sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. E America umiliata come Roma antica, l'ironia del regime, il portavoce del Ministero degli Esteri ricorda i trionfi persiani tra la gente, la delusione di chi sperava nel cambiamento, chissà cosa aspettavano con le bombe che poi sono arrivate. Trump rallenta il negoziato, non ho fretta di chiudere litigio sul nucleare iraniano, l'accordo era atteso ieri ma poi il tycoon ha avvertito, il tempo è dalla mia parte. Teheran risponde, ci sabota, intesa a rischio, Rubio, impossibile chiudere in 72 ore, dovrà essere una guerra di 4 giorni, pensate un po'. Insomma, questi i contenuti che vengono riportati da Repubblica. In conclusione, uranio di Teheran e fronte libanese, i tumori che poi si riflettono su Netanyahu, a pagina 7 di Repubblica.
7: Sì, si diceva di Netanyahu, il malcontento, l'ira e la frustrazione di Israele che non può bombardare dovunque comunque, almeno questo è quello che temono, è ben registrato e ben rappresentato dall'intervento di Fiamma Nera Stein dal Giornale. Dunque, mani legate in Libano e concessioni all'Iran, i dubbi di Netanyahu. Le rassicurazioni di Trump non convincono Bibi, Israele vuole chiarezza sul nucleare e sui proxy che sarebbero appunto gli aiuti, sì, a Hezbollah. E poi naturalmente per dare la colpa sempre a quell'altro se viene intorno alla guerra, la Fiamma Nera Stan dice, la mania di vantarsi di minacciare Teheran può generare sorprese. La sorpresa in realtà è arrivata dagli ultraortodossi, sempre in Israele, che ha bocciato la coscrizione e inguaiano Bibi, elezione anticipata a metà settembre. perché il partito ultraortodosso Degal al-Torah, come si fa a chiamare un partito Degal al-Torah? Comunque, tutto questo ha informato il premier israeliano Netanyahu di non volere sostenere la legge sulla coscrizione obbligatoria nella sua formula proposta dalla coalizione attualmente in discussione alla Knesset. Il Knesset, sappiamo, è il Parlamento israeliano. Questo rifiuto, in assenza di altri accordi, dovrebbe far cadere il testo dell'iter parlamentare, mentre invece dovrebbe procedere l'iter per lo scioglimento della Knesset, portando a elezioni probabilmente alla prima metà di settembre, anticipate rispetto alla scadenza naturale del 27 ottobre. Naturalmente Netanyahu teme come la peste le elezioni in Israele, perché se le perde non solo perde lo scranno, ma guadagna un altro scranno, quello davanti al tribunale, per con le guerre sempre rinviare le sue le audizioni in cui è imputato per corruzione. E poi in Israele si è scatenata questa grande gara dell'ipocrisia, perché il presidente Erdogan a questo punto finge di essere una brava persona e dice: le scuse di Erdogan per gli abusi sulla flottiglia, perché il presidente israeliano, violenze da vietare. O come se non fossero anni e anni che nelle prigioni israeliane ci sono violenze anche molto peggi di quelle che hanno subito le sorelle e i fratelli della flottiglia, e lui non sapeva assolutamente nulla.
6: No, finora i diritti umani vigevano.
7: Come non sapeva nulla della legge che vuole la pena di morte per i terroristi, cioè i palestinesi, così come non sapeva nulla delle detenzioni amministrative, cioè quelle fatte senza processo, oh povera stella. Ma anche anche l'IDF dice no, non c'entriamo nulla.
6: Come
7: flottiglia,
6: no?
7: L'IDF si discolpa perché dice: noi abbiamo lasciato i nostri quelli della flottiglia ad Ashdod nel carcere, poi le hanno prese la guardia privata per la polizia di Ben Gvir. In realtà noi sappiamo che le torture, sevizie e l'abordaggio è stato fatto in mare, esatto, in un acqua internazionale, e l'IDF come fa a scusarsi? Ma il problema, sapete dove sta tutto? Del fatto che non ci sono riprese né sulla nave né inguagliano i detenuti palestinesi. Quindi occhio non vede, cuore non dice. Questo è il concetto che di questa nuova barbara, questo è quanto. Nel frattempo abbiamo polemiche in Spagna per le violenze della polizia all'aeroporto di Luglio a Bilbao durante l'arrivo di sabato 7 vistieri riusciti dall'attenzione in Israele. Quando un familiare ha tentato di attraversare una barriera per abbracciare i suoi cari, l'Erzantra ha resistito con i manganelli alla polizia basca. 4 gli arresti ieri la GSF durante la missione a Bilbao ha denunciato una brutalità sproporzionata. Quindi chi derideva gli attivisti picchiati, il presidente è indegno. Questo è invece sempre Erdogan che arriva da Israele. Ma la marcia delle flottiglie di terra e di mare sono sempre complicate, perché tanti nemici, tanti sono la internazionale nera che difende l'oppressione israeliana. Per esempio in Libia la carovana di terra per Gaza verso Sirte, fermati da Haftar due negoziatori italiani. Haftar di Tripoli, quello che poi è quello filo russo, è il dittatore di Tripoli, mentre della Cirenaica c'è l'altro dittatore, insomma, dopo la caduta di Gheddafi un dittatore, ne hanno fatti due o tre o quattro o cinque con delle milizie. Questo è il vantaggio di quella guerra. Comunque la richiesta a portare i beni per i Gazawi al confine egiziano, lui non vuole saperne nulla, perché non vuole avere niente a che fare con la Palestina, non vuole che un giorno arrivino dei palestinesi profughi a casa sua. Quindi per non saper nulla, né saper leggere né scrivere, sequestra, e di questi italiani e di questi della flottiglia via terra alcuni non ne sappiamo più nulla. Questo è la trattativa per 8 giorni di accampamento fuori in nottate. Questo è il tema che arriva dal Fatto Quotidiano.
6: Anche da Repubblica, pagina 17, flottiglia Herzog contro Ben Gvir, vietato abusare degli arrestati. Anche qui l'ipocrisia, poi l'IDF che aggiunge: no, noi non siamo i responsabili, come no, l'abordaggio chi l'ha fatto e tutto il resto, l'esercito israeliano, i soldati hanno rispettato le procedure, sappiamo bene quali sono, lo sanno anche i membri dell'equipaggio, sequestrati e torturati. Il presidente rincara la dose dicendo: c'è un imbarbarimento, ma è da un bel pezzo che è un'escalation di imbarbarimento. La missione carovana umanitaria a Sirte, fermati due italiani, abbiamo perso i contatti con la delegazione, temiamo siano stati arrestati. L'allarme arriva dalla portavoce della flottiglia, Maria Elena Delia: due italiani insieme ad altri 8 attivisti invitati a entrare in Libia fondamentale per trattare sul passaggio della flottiglia di terra, potrebbero essere finiti nelle mani degli uomini di Haftar. Dopo una settimana di stallo e mediazioni falliti, il Land Convoy, la carovana umanitaria che punta a raggiungere Gaza, ieri mattina ha provato a raggiungere il confine con Libia orientale. L'ambasciata è stata avvertita, dice alla Libia Marco Corradini. Siamo preoccupati e ci credo. Questo riportato a pagina 17 per quanto riguarda Repubblica. Dell'atteggiamento ipocrita di Herzog e allo stesso modo totalmente dell'IDF, falso, non riporta nulla o quasi il Resto del Carlino e neanche il Domani. Rileggo per la precisione, se troviamo motivo anche per tutto ciò, di approfondimento, ma non vi è un aspetto particolarmente di così specificità per quanto riguarda tutto ciò. Questo dal Domani e dal Resto del Carlino.
7: E allora come risponde la destra rispetto a queste cose? Beh, con solita litania che siamo tutti antisemiti. Questa no, non è una novità. E allora leggo dal Giornale: odio fuori controllo e clima jihadista, l'Europa non è più un posto per ebrei, 6 su 10 hanno paura alla fuga da Londra. E questi 6 su 10, se è vero, devo ringraziare Bibi Netanyahu, che facendosi scudo dell'ebraismo fa le cose più ignobili, gareggiando col nazismo. Dopo l'esodo dalla Francia, l'emergenza antisemita in Inghilterra, il caso Italia. Il caso Italia allora vede l'avvocato figlio di Liliana Segre, quadro pericoloso e veleno circolo della sinistra, inerte. In realtà poi, quando vai a leggere, lui dice che ci sono i famosi leoni da tastiera fasciisti che tempestano con minacce antisemite,
6: sì,
7: quelle vere che non c'è, ma non sono tante certo né con la vicenda di Gaza o altro, quelli sono sempre esistiti. Ma se invece una cosa più concreta, che invece non trova lo scandalo del Giornale, ma invece l'inchiesta del Fatto Quotidiano, va in Francia. Spiate web di Israele contro il partito di Mélenchon. C'è l'Internazionale Nera, è sempre attiva, sempre c'è di mezzo Israele, Palantir o non Palantir. Questa volta ci racconta Sara Benaida. Ingerenze e falsità digitali, diffamati tre candidati delle comunali di marzo Toloso. Ci ricordiamo che Mélenchon è insoumise, è la sinistra francese, quella che contende la Le Pen le prossime elezioni, quindi la borghesia francese, quando è stata scelta tra fascisti e sinistra, sceglie sempre i fascisti, è storia. Comunque, ingerenze e falsità digitali, diffamati tre candidati delle comunali di marzo Toloso, Marsiglia e Roubaix, le attività illegali della società israeliana, la Black Core, si chiama Black Core questa volta. Uno scandalo di Stato su cui tarda la risposta del governo, che evidentemente era complice, va da sé, anche un po' come l'IDF o Erdogan, non poteva non sapere. Ma parliamo invece della Francia e l'Italia, perché se noi volessimo contribuire a ripristinare la legalità violata sistematicamente da Israele, tra le tante cose si potrebbe approvare una proposta di legge che vieta il commercio di prodotti provenienti dalle colonie israeliane. Ne abbiamo parlato con Francesco Vignarca della rete italiana Pace e Disarmo. A lui la parola.
8: Questo credo che sia una proposta interessante, perché è stata coordinata in particolare da Oxfam Italia, ma poi oltre a noi c'è anche Amnesty International, Libera, ACLI, ACI, insomma tantissime organizzazioni della società civile. Perché? Ovviamente il tema del rapporto con Israele è complesso. L'abbiamo già trattato noi come Rete Pace e Disarmo in passato sul tema degli scambi con gli armamenti, quindi non solo la vendita di nostre armi, ma anche acquisto, che è sempre più massiccio, di armi israeliane. E quindi non può essere risolto solo con una scelta. Però ci sono degli elementi che, se messi insieme, possono davvero fare in modo che ci sia da un lato un non coinvolgimento del nostro paese con uno Stato come Israele che sta commettendo quello che sta commettendo a Gaza in Cisgiordania, ma dall'altro anche una riduzione del sostegno che permette poi di fare tutto questo. Una delle strade che abbiamo scelto, intrapreso con queste organizzazioni che ho citato, è quella di chiedere che venisse approvata una legge che impedisce i rapporti commerciali con quelle colonie illegali, con gli insediamenti illegali che Israele ha permesso soprattutto in Cisgiordania. Ripeto, è un pezzo piccolo, non è assolutivo, però è significativo, perché fa capire che l'Italia non ci sta, farebbe capire, se ovviamente la legge venisse approvata, l'Italia non è disponibile ad avere rapporti in situazioni di chiarissima violazione del diritto internazionale, di sfruttamento di territorio e anche di manodopera, e che quindi vuole tirarsi fuori da quelle che sono delle violazioni veramente evidenti. È stato significativo, crediamo, che questa campagna nata alla fine dell'anno scorso abbia poi avuto modo di fare pressione a quantomeno sui partiti politici dell'opposizione, che hanno deciso di presentare una proposta di legge congiuntamente. Quindi la proposta di legge è firmata da tutti i leader del cosiddetto campo largo, Camargo, Angelo Bonelli, Nicola Frattoianni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, e fa capire che quindi c'è la possibilità di agire unitariamente in questa direzione. Ribadisco ancora una volta, non è l'unica cosa che si deve fare per contrastare le politiche criminali di Israele in Cisgiordania e a Gaza, però può essere significativo, anche perché va a intervenire su un elemento che magari è meno politico ma più economico, ma proprio per questo può avere una leva e un impatto molto forte, perché sappiamo benissimo che la guerra criminale scatenata da Netanyahu sta anche comportando grossi impatti economici per Israele, che fondamentalmente sta in piedi per l'aiuto statunitense, soprattutto con le armi. Allora, anche intervenire in questo aspetto credo che sia fondamentale, proprio per esercitare una pressione che possa cambiare quella che è la situazione devastante che viviamo oggi in Palestina.
9: C'è un meccanismo tecnico, l'inversione dell'onere della prova sull'etichettatura.
8: Esatto, cioè il punto vero è che se noi vogliamo essere credibili, e questo vale in generale, le proposte che facciamo non devono essere solo generiche, ma devono intervenire su qualcosa di concreto. E noi concretamente vorremmo che questa legge chiedesse a qualsiasi tipo di prodotto proveniente di Israele che si fosse una certificazione diretta che non viene prodotto in alcun modo nella sua filiera, nel suo percorso, diciamo, sia produttivo che commerciale, sfruttando gli insediamenti illegali. E questo è fondamentale, perché sappiamo bene, non solo sul tema degli armamenti, ma in generale tutto quello che esce da Israele, quanto sia difficile avere informazioni che possano evidenziare un comportamento sbagliato. La legge invece prevederebbe il contrario, cioè non sono io che devo andare a far fatica a trovare informazioni e dati e prove che ti dimostrano che stai facendo un qualcosa che sfrutta gli insediamenti illegali, ma devi essere tu produttore israeliano o comunque in qualche modo coinvolto nella produzione con qualche azienda israeliana a dirmi che non lo stai facendo. Questo ovviamente è un elemento fondamentale. Poi ci sono altre cose che si potrebbero essere messe in pista, lo sappiamo bene, lo stop dell'accordo di cooperazione con Israele da parte dell'Unione Europea, ovviamente lo stop non solo di nuove licenze ma anche dell'invio di materiale di armamento per vecchie licenze verso Israele, lo stop dell'acquisto di armi israeliane. C'è tutta una serie di cose che possiamo fare, ma è significativo che grazie alla pressione della società civile almeno un pezzo della politica italiana si sia mossa per uno di questi elementi, che è appunto quello legato alla cooperazione commerciale con gli strumenti legali israeliani in Cisgiordania.
10: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
5: E parlando anche dell'altra guerra, quella europea, c'è una recrudescenza bellica tremenda. Ieri Kiev travolta da missili e droni, e quello che è stata, secondo prima il Corriere, poi adesso leggo dal giornale, quella che è stata la vendetta di Putin, maxi raid su Kiev, sì, perché Zelensky con i suoi droni ha colpito uno studentato uccidendo molti ragazzi nel Lugansk, e naturalmente Zelensky dice no, sono solo obiettivi militari. A questo punto Putin tira un sacco di droni su Kiev, uccidendo dei civili, ovviamente dice erano solo obiettivi militari, è sempre la stessa manfrina da una parte e dall'altra. E questa mattina, anzi questa notte, attacco con droni ucraini vicino a Mosca, il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco di droni delle forze ucraine. Questo secondo l'agenzia russa RIA Novosti. Yaroslav si trova a nord e a est della capitale russa. La nostra regione è stata oggetto di un attacco da parte di droni ucraini, afferma il funzionario su Telegram. Per motivi di sicurezza il traffico viene interrotto all'uscita del Faroslav verso Mosca, all'altezza dell'incrocio tra Moskovsky Prospekt e la tangenziale sud-occidentale. Se qualcuno si fa un giro a Mosca sono anche dritte e utili. Ma detto questo, ieri a Kiev almeno 4 morti e 100 feriti. È stato usato il razzo Oreshnik, uno di quei missili non intercettabili dai vari sistemi antiaereo e antimissile, e che può portare ogive nucleari. Naturalmente questa cosa ognuno espande la propria propaganda di guerra. Il Corriere ci fa vedere una povera vittima del bombardamento di Kiev soccorsa dai pompieri. Naturalmente non abbiamo mai visto una povera vittima nello studentato del Lugansk soccorso dai pompieri locali, no, solo quelli, i nostri morti e i loro miliziani, si dice così, no? Allora, sta di fatto che la guerra è guerra, oltre 600 droni e decine di missili, tra cui l'ipersonico Onersek, e c'è la von der Leyen, che come sempre dice una bella stupidaggine, superata solo dalla Callas, sono i massimi vertici europei. Mosca disperata. Mosca, secondo la von der Leyen, è disperata dal primo giorno della guerra, ma sta sempre lì. Questo è qui poi si intervista Jarolaj Isaac, uno dei più autorevoli storici ucraini, guarda un po', non si intervista uno dei più autorevoli storici russi, a meno che non sia uno all'estero in esilio contro Putin. Sta di fatto che solo chi si può convincere Putin a negoziare, questo c'è del vero, finirà con un armistizio, niente pace definitiva, e anche questo è probabile, e posso immaginare che un armistizio su quel confine con tante milizie armate fino ai denti è destinato a essere, come si dice in gergo, molto ma molto fragile. Sta di fatto che il giornale parla dello sdegno globale, inteso come la famosa comunità internazionale, che sono quattro paesi di cui la metà ormai sono al cane del gas, tutti gli altri non sono comunità internazionale, perché non mi sembra sia lo sdegno della Cina, non c'è lo sdegno dell'India, non c'è lo sdegno del Brasile, ma lo sdegno internazionale sono Francia, Germania, Italia e Spagna. Forse neanche. Reazione scomposta e solite menzogne. Colpiti obiettivi militari, dice il giornale. La politica contro lo zar Zelensky, grazie Giorgia. Questo è quanto. Beh, Dio li fa, poi li accompagna, potremmo dire. Sta di fatto che per quanto riguarda invece la situazione delle sazi disperati, facendo eco alla von der Leyen, contropiano si parla con Branko Marcetic. La crisi della circoscrizione in Ucraina si sta facendo sempre più sanguinosa. Da anni circolano, dice tra l'altro questo articolo, video di normali cittadini ucraini reclutati per il servizio militare, o per dirla in modo più crudo, prelevate dalle strade o dalle proprie case da uomini a volte mascherati e trascinati in un furgone per essere portati via. Si tratta di un'operazione di mobilitazione bellica funestata da numerose controversie, tra cui una serie di scandali di corruzione risalenti a diversi anni fa, diffuse e accuse di abusi e l'arruolamento di uomini con disabilità fisiche e anche mentali. Quindi si continua in questa logica col protrarsi la guerra, leggo più avanti, la disobbedienza civile contro la coscienza obbligatoria si è fatta sempre più violenta. Il 2025 è stato segnato dall'uccisione di ufficiali addetti a questa leva obbligatoria, a questa costrizione. Alla fine di gennaio un uomo si è presentato in un centro di addestramento militare e ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un ufficiale della Commissione per la Verità e Riconciliazione e la Riconciliazione, che aveva reclutato un suo conoscente. Queste cose leggenda contropiano, non certo né dal giorno Corriere né dalla Repubblica, vero? A dicembre un ufficiale addetto a leva è stata accoltellata a morte all'inguine da un uomo di cui aveva chiesto di vedere i documenti, il quale poi ha aggredito altri 13 ufficiali prima di darsi alla fuga. Come ha fatto notare il Kyiv Independent, tutt'altro un giornale tutt'altro che pacifista, nel suo articolo, nel suo accoltellamento, il video di violente pratiche di reclutamento vengono inizialmente liquidati come un'esagerazione alimentata dalla rete di disinformazione russa, ma in realtà erano rifusi a causa della carenza di manodopera in Ucraina ed un forte calo degli arruolamenti volontari.
6: E per quanto riguarda questa argomentazione, come era poi prevedibile, c'è stata la risposta russa: Ucraina, vendetta di Putin, su Kiev anche un supermissile, tra le tante scene apocalittiche del film The Day After, così impressionante che nel 1983 fece cambiare idea a Ronald Reagan sulle armi nucleari, ce n'era una che mostrava lo scoppio di testate multiple sganciate dall'esterno dell'atmosfera, quello che ieri è avvenuto realmente in Ucraina, pur senza ogive atomiche. Che sappiamo Repubblica come è stato precedentemente affermato e come sappiamo qual è l'ordine di propaganda che può avere, per cui leggo testualmente: l'attacco russo devasta il centro della capitale, usato anche l'Oreshchik per Parigi e Berlino, è una chiara escalation, l'Unione Europea dice il ricatto nucleare di Putin, e chi è che arma l'Ucraina per poi avere queste conseguenze? Vabbè, ma tanto quello che poi viene riportato sappiamo bene con che contenuto è: la vendetta di Putin. Pagina 5, oltre 600 missili e droni su Kiev, la condanna di Meloni, colpiti civili, la rappresaglia dopo gli attacchi ucraini sul territorio russo dell'ultima settimana, che hanno colpito anche un dormitorio con diversi studenti, utilizzato anche il missile ipersonico Oreshchik, che può portare testate nucleari. Margus Cechna, ministro estone: gli Stati Uniti si sono ritirati dalla guida del negoziato, così denuncia Emmanuel Macron, presidente francese: la Bielorussia non si faccia trascinare trascinare nella guerra. Il bombardamento ucraino a Lukashenk, Putin aveva minacciato vendetta dopo le 18 vittime nel territorio occupato del Lugansk, colpito secondo i russi un dormitorio di studenti. Non è secondo i russi, sono stati colpiti le bombe sull'Ucraina, droni e missili. E la posizione netta della premier Giorgia Meloni ha condannato fermamente il bombardamento, assicurando l'impegno per una pace giusta e duratura, cioè continuare a dare armi, che non vuol dire una pace giusta e duratura. Zelensky ha ringraziato perché l'alternativa è ben peggiore per quanto riguarda Zelensky. Kasia Kallas, gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare, che certamente non ha alcuna intenzione di portare al ribasso l'Unione Europea. Questo è dal Resto del Carlino.
7: E poi abbiamo la Casa Bianca. Fermato già due volte davanti alla Casa Bianca, si credeva Gesù. Questo Nasir Best era stato condotto in ospedale psichiatrico, l'altra sera è tornato e ha sparato, ucciso dagli 007. Si diceva Gesù, e quindi secondo il metro della verità o di Libero sono i cristiani che fanno gli attentati.
6: È un terrorista cristiano,
7: perché non è un matto, un terrorista. E la verità, infatti, venendo all'Italia, insiste, perché la moneta di scambio elettorale è sempre dagli addosso agli straniero pericoloso e attentatore del nostro divano, trovati video del terrore nel cellulare di El Kudri. Ma poi si dice, visto che la famiglia di questo El Kudri, sto ragazzo impazzito con la macchina a Modena, con tante disgrazie causate, la famiglia è una famiglia di onesti lavoratori integrati, però si dice, ah, ma quali integrati, sono sempre marocchini, perché leggo il padre scriveva testi in arabo contro il colonialismo occidentale.
6: Ah, no.
7: Vorrei ricordare al Maurizio Del Pietro che in Italia esiste ancora libertà di pensiero e di opinione, si può essere persino contro il colonialismo occidentale. Lo è anche contro il colonialismo occidentale questo Andrea Sestante, che Willy, il nostro Willy, ha intervistato. Lui è autore di una graphic novel, Yekatit 12, perché il mese di maggio, il 5 maggio per essere precisi, è la festa nazionale dell'Etiopia, che si è liberata dal fascismo. Anche loro criticano il colonialismo occidentale, guarda un po'. Nonostante le stragi, eccetera, eccetera, le esecuzioni, c'è stato il ritorno molto emozionante dell'imperatore Haile Selassie, che ha incoraggiato la pace e non promuove alcuna vendetta. Perché oggi è un giorno di felicità per tutti noi, dal momento che abbiamo battuto il nemico, rallegriamoci. Non ripagate dunque il male con il male. E sì che il male c'è stato, come racconta appunto Andrea Sestante nel suo graphic novel e in questa tua intervista. A lui la parola.
6: Andrea Sestante, grazie Andrea, buongiorno.
11: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Sì, il 25 aprile etiope, festa nazionale, l'Etiopia festeggia la liberazione dal fascismo italiano. Loro poi non hanno mai usato il termine colonialismo, loro preferiscono il termine occupazione, perché l'occupazione dell'Etiopia durò solo 5 anni e sì, oggi 85 anni fa l'Etiopia si libera da noi. 1937. Okay. Giorno in cui, durante una cerimonia pubblica ad Addis Abeba, due partigiani eritrei lanciarono delle bombe contro il tiranno che opprimeva il paese, il maresciallo Graziani. Non riuscirono a ucciderlo, purtroppo, lo ferirono soltanto, ma quell'attentato scatenò una serie di repressioni terrificanti. Gli italiani cominciarono subito a far fuoco sulla folla con mitragliatrici automatiche, sterminarono 3.000 persone nel giro di poche ore, quelle presenti al Palazzo Imperiale, e poi nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi compirono una serie di massacri. Le vittime alla fine ammontano a quasi 20.000. fino ad arrivare all'episodio culmine, cioè la fucilazione di 2.000 monaci cristiani in un monastero a nord di Addis Abeba.
10: Rassegna stampa di Radio Città
7: Fujiko, ringraziamo anche, oltre che Willy, anche a Michele Montevecchi per questa intervista, sì, ad Andrea. Ricordando che oggi, visto che siamo italiani brava gente, c'è un sacrario dedicato a questo macellaio, infatti, Graziani, vicino a Roma, con tanto di Lollobrigida dal ministro che va a riverire questo personaggio e i suoi massacri. I temi ambientali salutano un grande vecchio.
5: Petrini, che noi abbiamo già più di volte ricordato con affetto e con gratitudine per quello che ha fatto. Canti e abbracci per Petrini, ha dato sacralità al cibo. Da Don Ciotti a Lella Costa, da Mognovade a Farinetti, folla alle esequie, dice Giuseppe Scuotri dal Corriere della Sera. E in centinaia sono radunati ieri mattina per l'ultimo saluto a Carlin Petrini, quel miracolo che l'università che è di scienze gastronomiche di Pollenzo. Sono arrivati con ore di anticipo nella piccola frazione di Brana, il Cuneense, per stringersi in un abbraccio corale. Ricordiamo che Petrini e il suo slow food è ben lontano da certe filosofie new age che per il nostro benessere sono disposti a sboscare l'Amazzonia con tutti gli indios dentro, no? Lui parlava invece di diritti degli agricoltori, dei piccoli agricoltori, li convocava tutti a Torino con le loro produzioni per dimostrare che un altro mondo è possibile, ben diverso che da questo egoismo delle belle anime occidentali. Ma sempre su terreni non tanto ambientali ma che riguardano comunque la natura matrigna, benigna, chi lo sa, la natura è natura, il resto è tutto che chiacchiere, parliamo delle Maldive. Chi autorizzò l'immersione di questi 5 sventurati che evidentemente hanno preso sotto gamba una missione assolutamente pericolosa? Il rimpallo delle responsabilità, e li racconta Andrea Pasqualetto, anche in vista dei risarcimenti. Maldive, oggi l'autopsia, dal tour operator all'Ateneo le indagini e anche le allusioni.
6: Parlavi di Graziani, al quale hanno dedicato un monumento e quindi un'eversione che veramente sta prendendo un piede nero sempre più forte, ma anche tornando più vicino ai giorni nostri. A pagina 19 da Repubblica, la dichiarazione di La Russa. Almirante democratico. Ricordiamo che Almirante era capo di Camicia Nera che fucilavano i partigiani. Non so come sia riuscito poi a entrare in politica come leader di partito, con la Costituzione, con la lotta di resistenza e con...
5: Fu legato all'amnistia del dopoguerra.
6: E chiaramente... è riuscito
5: che tenesse in piedi il protofascista allora di minoranza, oggi un po' meno.
6: Il presidente del Senato sul fondatore dell'MSI, non contro l'antisemitismo, per le opposizioni sdoganamento grave, riscrive la storia. Che leader, Almirante, anche La Russa celebra con parole solenni il fondatore del movimento sociale, minimizzando le responsabilità storiche della Shoah. L'unica colpa, si mostrò non contrario all'antisemitismo, mica solo quello, e le opposizioni dopo l'ombardo
5: non erano contrari, era direttore settimanale, sì. La Razza,
6: ecco, è vero
5: altro l'altro. Che non contrario, ecco. Bugiardo
6: riflettore, riletture inaccettabili per PDAVS mirano a sdoganare la cultura dell'odio e riscrivere la storia, a quale purtroppo ne troviamo diversi di questi esempi. Passiamo allora all'aspetto di politica, pagina 18. Perché urne aperte per 748 sindaci, si vota fino alle 15 di oggi, alle 23 di ieri, flessione di 4 punti sulle precedenti amministrative. Venezia si ferma al 41,7%. Allora voi pensate invece a un referendum, anche se è un riferimento che c'entra poco, però secondo me dei motivi di riflessione ce ne sono. Referendum che ha portato alle urne un consistente numero di elettori. La politica che non porta così un numero da notare di elettrici e elettori. Per me su questo l'opposizione dovrebbe un attimo fare un po' un approfondimento e un auto critica. Comunque i numeri sono questi: l'affluenza alle 23, dalle 23 di ieri, del 46,3% contro il 50,2% delle precedenti amministrative. Al referendum sulla giustizia di marzo, alle 23 aveva già votato ben oltre una percentuale di elettori di quelle che vi ho appena elencato. Questo insomma per quanto riguarda la nota di apertura politica interna che arriva da Repubblica. Altre argomentazioni che vengono riportate velocemente, vado a cercarle sempre sullo stesso quotidiano, ma mi sa che devo guardare un pochino anche al Domani per tutto ciò, perché non solo quello viene riportato. Ecco, il Domani in prima pagina: investimenti in vista delle urne, propaganda CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia, riguardante che ovviamente alla pagina dei diritti, tutto ciò. E questo insomma per quanto riguarda, ecco, l'ho trovato, Fratelli d'Italia che corteggia Vannacci, Bignami in missione per conto della Premier, il rischio di perdere Forza Italia. Il leader di FN Roberto Vannacci deve fare i conti con alcune tensioni nel partito. Insomma, questo incontro e abbraccio che più nero non si può è approfondito a pagina 9 dal quotidiano Il Domani.
5: Dice il Corriere della Sera con Paolo Foschi: comuni al voto, affluenza
7: in calo, del 46,3%, quasi 4 punti in meno. Oggi una aperta alle 7 alle 15 in 749 milioni in comune, poi inizieranno le famose dirette monostop di TG3, di La 7, eccetera. La partita dei 18 capoluoghi di provincia, in particolare c'è Venezia, che adesso è in mano a centrodestra con Brugnaro, che la sinistra cerca, cioè la sinistra cerca portare di accaparrarselo. Ma il giornale ha un allarme: islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda,
6: sì, pullman
7: ai seggi. Ora, a parte i pullman di Allah, che è un'immagine da Alibaba eccetera,
6: in gita.
7: Comunque a Venezia un bilizzone dei bengalesi, il caso dei palestinesi candidato ai 5 Stelle. Ora, al fatto il fatto che se uno lavora in Italia, la residenza a Venezia, ovviamente può votare, non è che non possa votare perché è di un'altra religione, un altro colore della pelle, cioè, a parte questa banalità. Uno si dice: ma com'è, vi stupite che gli islamici votano in massa centro-sinistra quando voi tutti i giorni date le gran botte sulla testa? Forse non è così strana la cosa. Oppure questa è bellissima, questa è stupenda: ex dirigente dell'OLP è in lista con i 5 Stelle e lo vogliono fare assessore alla pace. Ma guarda, un posto delinquente. Hamid Jarmaka corre a Venezia con i grillini, spinto dai palestinesi locali, fans di Hamas. Ovviamente, certo. Al-Fatah, l'OLP, Hamas, uguale, si odiano e si sono sparati addosso, ma non è un problema. Sono tutti islamici,
6: sono quella gente là,
7: sono sotto Fiorenza, sono tutti uguali. Il pentastellato Pedullah si è ritrovato con la comunità del Veneto che elogia il capo dei miliziani NIE, martire della Palestina. Questo è il giornale. Sta di fatto che martire o non martire, fitto zio e cuffaro nipote, poi figli, padri e mogli, la carica di parenti in lista a destra e anche a sinistra, e i familiari sono a volte anche avversari.

Giuliano Palma che fa un remake di Tutta mia città dell'Equipe, che a sua volta è un remake di una canzone, sì, come usava al tempo, gli anni 60, inglese. Ma vediamo allora ai diritti del lavoro, ma quando mai? In due sulla bici del lavoro, i morti investiti. Due 25enni sono morti a Roncoferraro nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bici, cletta per andare a lavoro in un allevamento della zona. L'incidente avviene all'alba. E questi sono gli orari di questi due ragazzi, di origine indiana ovviamente, perché sappiamo che, come dice il giornale, c'è questa invasione degli stranieri che lavorano dall'alba al tramonto per poche lire. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, il conducente, un sessantottenne, è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Mantova. Sono in corso accertamenti per risalire l'identità dei giovani di origine indiana, appunto, che erano senza documenti ma in possesso del contratto di lavoro. Questa è la storia di sfruttamento schiavistico e con tutto quello che ne consegue. Buona notizia, ma anche cattiva notizia, arriva dall'Indipendente. Canapa al posto del petrolio, dal CBD un nuovo materiale per imballaggi e rivestimenti. La buona notizia è trovata l'alternativa alla plastica senza rinunciare alle sue prestazioni ed è uno degli obiettivi più difficili della ricerca sui materiali. Molte delle soluzioni sviluppate finora sono state meno resistenti, più costose o difficili da produrre su larga scala. Ora un gruppo di ricercatori ha sviluppato un nuovo materiale termoplastico derivato dalla canapa che potrebbe avvicinare questi due mondi, mantenere caratteristiche simili alle plastiche tradizionali riducendo la dipendenza dalle materie prime fossili. Questa è la buona notizia, la cattiva notizia è che non la depenalizzeranno mai, perché è troppo lucroso il mercato nero della canapa indiana.

0: balla di Eugenio Finardi, legalizzatela, appunto collegandosi all'argomento in precedenza in questa ultima parte di rassegna stampa di oggi, lunedì 25 maggio, si parla di diritti. Allora, pagina 6 del Domani, condono edilizio, sanatorie e scudo agli imprenditori. In compensa, nessuna risorsa per la sicurezza sul lavoro. Ampliata la rottamazione, in arrivo un altro blitz per sanare abusi sugli immobili. A corto di proposte, la maggioranza si affida all'usato sicuro per il consenso. La destra non cambia mai. Sanatorie fiscali, condono edilizio, scudo salva imprenditori, sconfitti nelle cause, non ci sono gli stipendi poiché non sono stati dati in precedenza nei percorsi lavorativi, non c'è sicurezza sul lavoro, c'è poi il delicato capitolo del rapporto con la realtà produttiva del paese. Confindustria, nel corso delle audizioni sul decreto primo maggio a Montecitorio, ha esplicitamente chiesto lo scudo per imprese che soccombono nelle cause con i lavoratori sulla retribuzione, ma non parliamo neanche di rischio di impresa che non, no, se vanno sotto c'è il pubblico che deve coprire, una misura che più volte è stata presentata nei vari provvedimenti. In un primo momento era stata inserita in un decreto ILVA, poi cancellata in seguito alle proteste delle opposizioni, anche perché era stato ritenuto poco idoneo l'inserimento in quel testo. Questo poi è il Domani, comunque, ecco, quindi col vostro titolare lasciategli ogni tanto 5 euro, poveretto, sai mai, con questa crisi che dobbiamo poi pagarla noi operai. Riempire l'Italia di nuovi CPR, quanto ci costa la propaganda? Il governo si prepara alle elezioni e rispolvera la vecchia promessa. Bella promessa, questa è una minaccia. L'esecutivo a un anno dal voto accelera sul piano annunciato nel 2023. Dopo Cutro e lasciato sulla carta, rilancia il panopticon a Castel Volturno, che nome che gli hanno dato, con una gara di 41,2 milioni. I territori sono contrari a nuove strutture, lo credo bene. Le immagini allucinanti del CPR di Roma, Ponte Galeria, in basso il progetto del Panopticon, nei documenti di gara del CPR a Castel Volturno, anche questo un'altra immagine allucinante. Per difendere e giustificare milioni di euro spesi nella costosissima operazione Albania, il governo ha adottato una precisa strategia comunicativa: legare l'irregolarità amministrativa alla criminalità. Questo appunto è il reportage che va a pagina 7 del Domani.
1: Dunque c'è lo scudo per gli imprenditori, ma c'è anche lo scudo per gli agenti. Perché
0: sì?
1: Scudo penale agli agenti arriva e registra DOC. Una norma pensata dal governo Meloni per evitare che loro chiamano la gogna mediatica di essere iscritti nell'elenco degli imputati. Quando c'è una divisa, guai mai. Gli altri cittadini, gogna mediatica, a go-go, mai le divise, mai. Ma detto questo, dunque, il nuovo registro è composto di 17 colonne: numero d'ordine, data di iscrizione del reato, data in cui è pervenuta la notizia del magistrato incaricato, numero del registro di giudice per le indagini preliminari, natura e provenienza della notizia, generalità delle persone coinvolte, ma soprattutto la causa di giustificazione. Con questo termine vengono considerati illeciti comportamenti effettuati nell'esercizio di un diritto, un dovere o nei casi di legittima difesa. Quindi la politica decide quando un poliziotto è legittima difesa, ma con questo scudo. Che verrà buono questo scudo anche su questo fatto di cronaca a Torino. Ancora una volta scontri tra ultras, però c'è un problema. Derby Toro, scontri, un ferito grave. Toro Juve, un ferito grave, un 45enne, tifoso juventino. Viene ricoverato poco prima del derby Toro Juve al CTO in codice rosso, colpito alla testa da un lacrimogeno durante gli scontri di ieri pomeriggio. Ma la polizia dice: no, non è un lacrimogeno, è una bottiglia lanciata da un manifestante.
0: Sì,
1: che ricorda molto la pietra che colpì Carlo Giuliani a Piazza del Mondo, vero? Sempre la stessa giustificazione. La partita, quindi, i tifosi, i juventini chiedono di sospenderla e la partita inizia un'ora dopo. E con le spalti juventini deserti e i tifosi del Toro con le bandiere ammainate, in qualche modo uno contro l'altro, ma d'accordo contro la polizia. E scudo per gli imprenditori, scudo per gli agenti, ma non scudo per i magistrati.
0: È vero.
1: Quindi diciamo che c'è una tendenza, diciamo così, all'impunità di queste manette stangate ai giudici. Nordio fa esplodere le destre, altra impunità. Il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no. Fratelli d'Italia frena. Dunque, i meloniani dicono rinviare il GIP collegiale sugli arresti, mancano i giudici, ma Fratelli d'Italia punta i piedi, subito la norma per far decidere i tribunali distrettuali. Altro scontro sul punto sulla responsabilità civile. E questo in qualche modo è il momento di scambio che si gioca fra Forza Italia per far passare la riforma elettorale senza le preferenze, che sì, era un punto fermo di Forza Italia. Sempre sui diritti parliamo del diritto allo studio. Lodovica Brugnoli nella polemica su questa sperimentazione in Emilia Romagna e dalla pagina nazionale del Corriere. Le scuole primarie aperte il 31 agosto, la protesta di albergatori bagnini, che evidentemente sono dei pedagogisti. Questo... Emilia Romagna, un esperimento in 42 comuni. Gli operatori di turismo, un danno per noi. Come funziona? Il calendario scolastico resta invariato, ci saranno attività per chi vorrà usufruirne. Questo per facilitare i genitori che magari tornano a lavorare, non sanno dove mettere i figli. Ancora una volta diciamo che l'aspetto educativo da una parte all'altra è un po' bypassato. Esiste il problema parcheggio o attività turistica, che c'entra fino a un certo punto con l'educazione.
0: Direi.
1: A Milano invece parliamo di sanità col Corriere Locale. Sanità, il risico nei quartieri, medicina di base in crisi, dilagano i poliambulatori dei colossi privati. Ma sarà un caso? O forse una strategia del governo? La sanità privata sta conquistando Milano in un quartiere alla volta, è la famosa com'era, sanità d'eccellenza, vero? L'ultimo esempio è il nuovo ambulatorio del Centro Diagnostico Italiano aperto in piazzetta Umberto Giordano, a due passi da San Babila, piazza San Babila, due piani di 1200 metri quadrati che si aggiungono a una rete esempio di capillare di sedi diffuse in città Interland. Ma il CD non è un caso isolato, da Sant'Agostino a Cerberbal Care fino ai hub territoriali di Humanitas e Gruppo San Donato, le grandi realtà della sanità privata stanno moltiplicando ambulatori e centri medici di prossimità, puntando su accessibilità, rapidità e presenza nei quartieri, e anche, diciamo così, pagando, perché la sanità non è un diritto, diventa un servizio e anche assai caro.
0: Chiudiamo con l'ecosistema minacciato, microplastiche in aumento, arruolati gli 007 del mare, allarme mediterraneo, 1,9 milioni di microframmenti per metro quadrato, accordo tra Istituto Superiore di Sanità e navi militari italiane per il monitoraggio pianeta plastica. Adesso vorrei sapere anche qui la marina militare comunque cosa succede con le microplastiche, facile immaginarlo, cioè praticamente una devastazione chimica che si decompone mai praticamente, ma piano piano devastando le nostre coste. Sono particelle infinitesimali non biodegradabili ma come altamente inquinanti, purtroppo. E così noi possiamo chiudere la nostra rassegna stampa per oggi lunedì 25 maggio. Diamo appuntamento a domani, lasciamo i microfoni a Caffè Paglia con Mingo & Company, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Die con Simone.

0: Daniela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Caffè Paglia, il contenitore sportivo di Radio Città Fucico del lunedì mattina. Un saluto da Mingo qui nel salotto buono dello sport bolognese. Salutiamo il pluricampione d'Italia, Coppa Italia, il doblete, tutto quello che si può avere.
1: Il nostro regista.
0: Dobbiamo dargli
2: buongiorno a tutti.
0: Questo campionato è finito e quindi possiamo.
2: Buongiorno a tutti e bentornato Mingo.
0: Grazie. Ovviamente avete già sentito Simone qua di fianco a noi, il Canotta, bello che sente il caldo, una Canotta storica
1: leggendaria
0: che potrebbe tornare,
1: che deve, anzi praticamente
0: sta per tornare di moda.
1: Torneremo solo per uccidere gli Oklahoma City Thunder.
2: Magari ci pensano i Knicks prima.
1: Oddio, ci possono pensare anche gli Spurs.
2: Sono sul 2-2, quindi
0: Dado potrebbe fare un'infilata clamorosa se i Knicks dovessero vincere anche il titolo. Sarebbe clamorosa. Non abbiamo ancora salutato la stella della trasmissione. Ciao Fio.
3: Buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Allora, io ho letto, adesso la fonte è americana, quindi è opinabile, come molte cose americane, praticamente tutte, un articolo long form di quelle cose scritte per fighettini tipo Vice, Wired, queste robe qua, in cui si paragonava Oklahoma City Thunder come entità illegittima usurpatrice di spazi degli altri,
1: quali essi sono,
3: a un noto stato del Medio Oriente spesso raccontato come unica democrazia del Medio Oriente, che non nomineremo per non farci dare degli antisemiti.
0: Mi ha divertito molto. Paralismo poteva essere simile. Bene, siamo già in tema altri sport. In realtà ancora qualcosa c'è da dire, perché oggi è l'ultima puntata dedicata al campionato, alla stagione 25-26, una stagione strana in particolare per il Bologna, una stagione incomprensibile a tratti.
2: Potremmo partire, Mingo, con il pagellone squadra per squadra proprio dal Bologna.
0: Beh, il pagellone sarà al posto della top 5, quindi
2: è lunga però
3: visto che abbiamo una partita di calcio d'agosto del Bologna da commentare, perché il calendario prodotto dall'intelligenza artificiale ci viene incontro, anche Gazzetta che prevedeva, perché l'intelligenza artificiale è davvero molto intelligente, con la propria intelligenza artificiale, la AI Kairos si chiama, mi

0: che ha usato nel post partita con l'Inter Vincenzo Italiano, mettendo a sistema le dichiarazioni del dopogara 3-3 scoppiettante che non serve assolutamente a niente e a nessuno.
1: Però dai, alla fine, per essere un finale, cioè avrei preferito vincere, visto che quest'anno
2: in contava per chi gioca a fantacalcio e come, esatto. Grazie Pio.
1: E contava più o meno per quello, quindi giustamente un 3-3 va bene al fantacalcio, nel senso che ci sono tanti bonus in giro da girare. È ovvio che per chi era allo stadio sul 3-1 un voglino della vittoria ti era venuto, anche perché quest'anno le vittorie al Dall'Ala si sono viste col contagocce, 6 vittorie in tutta la stagione in casa. Mentre
3: pensa, conosco qualcuno che ha fatto bene.
1: Sì,
3: lasciamo perdere.
2: In mezzo a noi tifosi interisti presenti allo stadio si diceva anche quest'anno 3 punti al Bologna glieli diamo, invece
1: 3-1.

0: grosso upgrade rispetto a quando insomma poi è arrivato. Secondo me sì, non ha seguito bene a livello proprio di schieramento tattico, però le responsabilità ci sono, perché nell'ultimo mese hai fatto tipo 6-7 punti mentre Roma e Como ne facevano 15-14 soltanto nelle ultime 5 partite, pareggiando col Verona in casa, non mi ricordo, cioè nemmeno affrontando chissà che cazzo, cioè,
1: perso in casa con la Fiorentina,
0: perso in casa con la Fiorentina, pareggi
2: con Lecce
0: sul 2-0, cioè se la responsabilità non è del coach, fatemi capire chi deve essere.
1: Sì, sì, le ultime 5 giornate la Juve ha fatto 6 punti.
0: 6 punti, cioè, dove vai?
1: E quindi.
0: E dove cazzo vai? Cioè, dove ti credi di andare così?
1: Mentre Roma e Como, che poi andranno in Champions League, ne hanno fatte 15 e 13.
0: 13. Beh,
1: 14 era impossibile.
0: Cioè, esatto.
1: Quando hai detto 14 ho fatto un calcolo.
3: La matematica non vuole.
1: È partito il calcolino.
0: Vabbè, non sapevo, però per dire, cioè, è chiaro che le responsabilità ci sono. Beh, chiaro, cioè, poi dopo che se tu mi dici che la rosa è stata costruita male dall'inizio quando lui ancora non c'era, un discorso gigante, no? Non abbiamo neanche seguito bene la questione juventina, ma questa a me sembra una squadra che manca proprio a livello di carattere. E qua mi allungo solo un secondo, ieri ho sentito Spalletti dire testualmente che un giocatore come Locatelli va bene perché c'ha carattere e c'ha calzima. Questo significa che tu non hai letteralmente idea di quello che stai dicendo, perché se Spalletti, tu mi dirai, lui è il coach all'interno della squadra, se lui ti dice che Locatelli è un giocatore da Juve di carattere, ti devi fidare. Io ti dico che non mi fido di sta gente qua, perché adesso che Locatelli addirittura sia assurdo come giocatore simbolo di juventinità ancora, perché sai, da quelle parti ancora ci sta se cazzare del DNA che devi dimostrare, chissà che cazzo devi dimostrare, che la manetta è più pesante, e tu mi tiri fuori Locatelli, che è medio per eccellenza. Cioè, è proprio l'uomo giocatore medio per eccellenza, e tu me lo tiri fuori come, cioè, come simbolo di cazzimma juventino, non lo so, cioè a me sembra.
3: Bisogna in qualche modo giustificare il fatto che lo hai pagato 30 milioni di soldi buoni dati in mano a Squinzi.
0: Sì, sì, esatto, cioè a Carnevale.
2: Ci ha passato un po' di tempo anche.
0: Ma no, ma è per dirti la percezione però che hanno in questo
2: citano
0: momento,
2: spesso
0: capito?
2: Locatelli come esempio della sì, Juve attuale, pensa che è stato uno dei meno peggio.
0: Ma ho capito, però parliamo di un giocatore che in una vera Juventus farebbe flop, fissa la panchina, parliamoci chiaro.
2: Va bene Locatelli è quello, ma parliamo di flop miners, coup miners, pagato 60 milioni in seguito 3 mesi,
0: e qui però,
2: provato in tutti i ruoli, manca solo il portiere.
0: Aspetta, però,

0: cosa che non ha fatto l'Inter con Lookman.
1: Gli hanno dato 20 milioni di troppo, che il giocatore valeva
0: mica pochi, oh.
1: Certo, certo, vabbè, ma lì ragazzi, però, allora di che parliamo? Lì tocca al direttore saper fare,
2: però, saper fare è la bravura dell'Atalanta, che esatto, è rimasta esatto, lì sul
0: giunto, rimandato via, esatto, come lì. Dopo una stagione così vai a prendere un DS francese che non conosce la Serie A. I problemi stanno ai piani alti.
1: Ma certo, ma
0: da quando non c'è più Marotta non ci stanno capendo più niente. Bisogna dire le cose come stanno. Mi sembrano il Manchester United negli ultimi anni, sembrano il Manchester United degli ultimi anni. Sì, è una roba di una cozzaglia di giocatori messi insieme, nomi.
2: E comunque anche il giocatore buono in questa

0: puro e sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: per i problemi
1: caratteriali,
0: era appena successa
2: l'urgenza di vendere,
0: esatto. Quindi probabilmente l'hai pagato un filo meno di quello che poteva essere pagato. In più fa una stagione dopo un inizio un po' balbettante, ma capisce il sistema di gioco e si sposta in avanti, forse quella
3: ha un difetto, secondo me è un po' troppo innamorato del pallone.
0: Gli piace la palla, sì, gli
3: non
0: piace
3: la dà mai
0: la palla, passa un po' meno di quello che dovrebbe fare. Però è molto migliorato con i Tagliani in questo, che è, penso sia uno dei migliori allenatori per i giocatori di fascia. È molto migliorato nella fase di copertura rispetto al primo,
3: potenzialmente più forte di Lukman.
0: Se Ndoye è stato migliorato nel versante offensivo, perché la parte difensiva ce l'aveva già, il lavoro di Tagliano su Rowe è, diciamo, un po' all'opposto, no? La parte offensiva.
1: Quanto sarebbe bello vedere Cacciamani nelle mani di Tagliano, l'esterno della Juve stabile di proprietà del Torino. Quanto sarebbe bello,
3: ce lo porta a Napoli,
1: quanto sarebbe bello.
3: È già lì,
1: dai, nel senso, a Bologna.
3: Quindi Bologna voto 6, 6.
1: Sì,
3: voto
1: 6, 6 pieno, sufficiente di
2: stabilità. Andiamo avanti con due squadre appaiate con la stessa valutazione, lo stesso destino, con due percorsi effettivamente molto diversi, il Verona e il Pisa, le due retrocesse di Natale, che beccano un 2 a testa, 2 e 2,
0: 2 e 4.
2: Doppiano la valutazione che abbiamo dato alla stagione della Juve, ma un 2 è...
3: Do un punto in più al Verona, perché hanno provato all'ultimo a onorare, insomma, anche il pareggio Torino con la Juve.
2: Sì, hanno provato.

0: partite, riuscire a salvarsi, però era ovvio che era la squadra più forte del gruppo lì sotto, quindi era una battaglia
1: Monte
0: abbastanza ingaggi
1: impari. Molto ricco, mercato ricco, aspettative alte, il meraviglioso impianto sportivo Artemio Franchi rifatto coi soldi del PNRR come se fosse un'opera strategica di interesse nazionale, il meraviglioso centro tecnico del Viola Park, che proprio andrei a dargli 20 euro io adesso per quanto è bello, proprio percepisco la bellezza da qui, il grande progetto imprenditoriale e di sviluppo edilizio non poteva essere fermato e non è stato fermato neanche da una stagione sportivamente deleteria, e complimenti anche ai tifosi.

0: anche di Baldini, convocazioni che sembrano interessanti, ragazzi.
1: Ah beh, come avevamo detto, portava tutto il giro, dopo. Il giro della nazionale under 21.
2: Andiamo avanti, Fio.
1: A questo punto al Bologna che ha 6, sopra il 5 e mezzo.
3: Sì, qui, da qui siamo tutte sufficienti,
1: sufficienti,
3: ragazzi.
1: Le altre
3: da qui
1: sono
3: siamo
1: tutte
3: sufficienti. Sufficienti. L'altra sufficiente, insieme al Bologna, da cui vogliamo iniziare la scalata verso l'aria fresca, insomma, è il Lecce, perché si salva. Sostanzialmente perché si salva.
1: Perché fa piacere per Francesco, fa piacere e si per salva. Stagione che appunto è stata giocata sempre a cavallo delle posizioni di salvezza o di retrocessione, quindi tutta vissuta in prima persona, col rischio di trovarsi un giorno sul giornale l'esonero di Francesco, e noi non volevamo questa cosa.
3: Questa redazione si è chiesta per tutta la vita se Di Francesco fosse più scarso o più sfortunato. Noi tifavamo, propendevamo per l'ipotesi sfiga.
1: Sì, esatto. E quest'anno senza senza brillare troppo, ma è riuscito a portare l'obiettivo.
0: Attenzione però, mezzo voto in più perché il Lecce scrive la storia, in questo caso la sua storia, perché il Lecce non aveva mai disputato nella sua storia 5 stagioni consecutive in Serie A. Cioè, 4 salvezze consecutive non l'aveva mai ottenuta, la ottiene con Di Francesco.
1: Ed è giusto
0: scrive la storia.
3: Nell'anno in cui lo sciamano del mercato Pantaleo Corvino sbaglia l'acquisto più importante della stagione, quella punta Stulic, quel coso là davanti, quell'elettrodomestico d'arredo, che comunque fa un gol importantissimo, che è quello della vittoria contro il Sassuolo, che pesa veramente di brutto. Io continuo a pensare che il punto di Bole, lo 0-0 contro la Lazio, quella sera là sia stato il punto chiave della stagione del Lecce, che comunque alla fine ha 4 punti di respiro sulla Cremonese, che è la prima
0: un possesso più di un possesso.
1: Quest'anno ci si salvava a 35, questo era il livello del campionato, la parte
0: bravo massima. Eusebio, siamo contenti.
3: Allora adesso diamo un 6 più che potrebbe suscitare polemiche, ma la stagione del Napoli è da 6 più.
1: Ah, così.
3: Perché in Europa fai vergogna, in Coppa Italia esci pur derubato, ma esci dal Como.
0: Il più non gliel'avrei dato.
3: No, il più glielo dai.
2: Io non, per me non è neanche da 6.
0: Ma potrebbe avere ragione, secondo
2: per me è da 5 e mezzo. Considerando cosa si diceva a settembre, la campagna acquisti che hanno fatto, esatto, l'allenatore.
0: Esatto.
2: Considerando come
1: togliamogli il più, dai.
2: In Champions League.
1: Ci sta, togliamogli il più, fai 6, poi sei secondo.
2: Già hanno avuto degli infortuni come tutti.
0: Loro ci hanno avuto mezza squadra fuori per almeno 3-4
2: anni. Adesso si separano perché Conte dopo 2 anni non lo sopporta più nessuno.
0: Ma non si sopporta lui dopo 2
1: anni.
2: Lui stesso, ieri la solita roba.
1: Vabbè. E quindi dai, facciamo 6, togliamo il più assolutamente.
0: Sempre per Vergara.
2: Il Cagliari l'abbiamo già fatto.
1: Non ancora.
3: Il Cagliari arriva. Adesso ci sono 2-6 più che si assomigliano a livello concettuale e sono quelli di Parma e Sassuolo. Sassuolo neopromossa.
0: Sì, ma grande squadra, però squadra
3: organico
0: bene.
3: C'è, allestita bene. C'era. Fabio Grosso, idee chiare.
0: Questo sì.
2: 49 punti.
1: Sì, 49 punti, undicesimo Sassuolo, da neopromossa. Comunque mi sembra una buona un buon percorso, riprendo.
2: Neopromossa, Mingo, scusami, dopo un solo anno di assenza in
1: certo,
2: Serie B. Quindi
1: sì, è
2: una squadra già attrezzata per tornare su.
0: Grande cantera poi Sassuolo, tira
1: anche
0: fuori,
1: giovanili,
0: tira fuori giovani,
3: ma anche mercato male, fatto in modo interessante. Abbiamo già detto da questi microfoni, Izzes era forse il centrale nelle rotazioni che mancava al Bologna, perché è andato a Sassuolo.
2: Un altro nome caldo è Muamerovic. Vabbè, comunque ne parleremo
3: grande
2: più avanti
3: hype,
2: sul mercato.
3: Grande hype Muamerovic, vabbè. Anche lui comunque un bel centrocampo. Là davanti hanno fatto il loro l'Orientè, quello che non si capiva come mai fosse rimasto a Sassuolo per fare la B, ha fatto una bella stagione in Serie A nel complesso. Avrebbe avuto un 6 più che aumenta a 6 e mezzo per la grande vittoria di ieri sera il Cagliari.
0: Allora, secondo me il Cagliari addirittura fosse qualcosa di più, è una delle mie preferite di quest'anno.
3: Anche
2: guarda, mi leggo a un messaggio che è arrivato qualche minuto fa, non si firma. Cagliari voto 6, Pisacane 8, la media fa 7.
3: Bella lettura.
0: Ci guarda, sta, no, ottima lettura.
3: Condivido e
1: cancelliamo
3: 6 e mezzo.
1: Passa
3: a 7.
0: Ma sì, perché ha fatto davvero alla fine una bella stagione. Soprattutto la valorizzazione di alcuni giocatori è plateale.
1: Quello è,
0: credo, è proprio che sia... plateale. E non voglio di Palestra perché è troppo facile. Ok? non ti voglio dire nemmeno Sebastiano Esposito, che è così poco sponsorizzato rispetto a più, ma secondo me è un attaccante fantastico, il giocatore simbolo.
2: L'ho visto
0: ma guarda che è un bel attaccante, davvero forte,
2: visto esordire contro l'Eintracht Francoforte, no,
0: è davvero un bel attaccante.
2: Fisicamente non è prestante, è molto diverso dal fratello, però assolutamente un buon
0: attaccante.
2: Però a calcio
0: sa giocare
2: anche in primavera, faceva sfracelli.
1: Esatto. Pio c'ha due spalle,
0: la tappa, cioè, montagna, cioè, la tappa una montagna,
1: viste da vicino lì dallo stadio, io sono in prima fila, è veramente largo.
2: Bel tortellone,
1: la spalla è veramente larga.
0: C'è anche da fare il nome di Jeremy Mina dietro, di Kilixoa, che è un centravanti che a me piace tantissimo.
2: Che gol contro il Verona, forse uno dei gol più bello dell'anno.
3: Uno dei.
0: Ma il giocatore simbolo di questa squadra, secondo noi, è Gaetano. Che si è un po' trasformato in regista rispetto a meno incursore, meno fantasista, più e ha fatto una stagione tosta, molto molto molto grassa, diciamo. Sono contento perché è un altro di questi feticci che mi piace vedere, che fanno belle stagioni.
3: Giocatore tecnicamente molto sviluppato, piedi molto educati, accompagnato da quella non voglia di giocare a pallone ogni tanto,
0: che lo rende così mentre venivamo in macchina pensavamo nella campagna acquisti, io e Fiume arrivavamo del Bologna, per dirti, un giocatore che, a cui secondo noi somiglia tanto proprio come mood, proprio anche come traiettoria di carriera, forse ve lo ricordate Soriano a Bologna? No? Bei piedi, bella corsa, l'incursione da dietro. Gaetano è su quel tipo di
2: Cantera Napoli.
0: Cantera Napoli, esatto. Grande stagione, prima del calcio di stagione, almeno da 7 pisacane, ottimo.
2: Non è giovanissimo, ha 26 anni, è un 2000.
0: Esatto.
3: Però ha avuto varie fasi della sua carriera.
0: Anche con la Cremonese ottenne la vittoria in Serie B 2-3 anni fa, non mi ricordo se era con Stroppa.
2: Assolutamente no, Cremonese, è stagione Cremonese. 21-22.
0: Esatto.
1: Andiamo veloci perché a questo punto mancano un po' di squadre. Il Cagliari parte a 7 e quindi supera di slancio
3: le due che andiamo a citare adesso, gemelle diverse.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
2: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
3: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
8: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
0: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Caffè Paglia di quest'oggi un po' particolare perché c'è il pagellone della Serie A e non a caso mancano le squadre che poi saranno andate in Europa, più o meno abbiamo detto l'Atalanta forse sotto di quelle precedentemente citate e poco altro, è vero, Juve e Milan sono andate in una coppa che però ritenevano, diciamo,
1: e infatti voto 1 e 1,5.
2: Vogliamo fare un riassunto dei voti,
0: riepilogo dal basso verso l'alto.
1: Juventus voto 1, Milan 1,5, Verona e Pisa 2, Fiorentina 3,5, Cremonese 5, Genoa Torino 5,5, Bologna 6, Lecce Napoli 6, Parma e Sassuolo 6 più, Atalanta e Udinese 6,5, Cagliari Lazio 7.
0: E questo è quello che abbiamo fatto. Se fate il conto, ne mancano tre.
1: Ne mancano tre, che visto che questa sarebbe la parte di trasmissione dedicata al calcio internazionale, sono non ironicamente tre squadre che vanno seriamente in Europa.
0: E in Champions League, quella principale, diciamo.
1: Allora,
0: così, la coppa principale.
1: Il voto più basso è condizionato dal fatto che la stagione è stata a doppia velocità. Cioè abbiamo una media di una Roma senza Daniel Malen, che è da 6. Una Roma con Daniel Malen, che è al pari del 10, ma poi prendi la stecca dal Bologna in Europa League, ma alla fine vai in Champions e ci vai meritatamente. E che ti devo dire?

0: Vabbè, può piangere più forte, così dall'uno passa a uno meno, ma comunque siamo lì.
1: E poi, salutiamo. E poi comunque, calma. Cioè, non è detto.
2: La roba potrebbe...
1: Il fatto che non ci siano le... che Juventus, lo so che è enorme come notizia, che non succedeva tipo da 30 anni che né Juve e Milan non fossero contemporaneamente
2: nella principale coppa.
1: Nella principale... E poi, cioè, non è detto. È partita, è anche nuova come è formattata la Champions League, non sai mai come ti può girare, devi vedere il Como come si organizza, devi vedere anche la Roma come si organizza. Gasperini, ragazzi, uno che andrà a Coppa UEFA un paio d'anni fa.
2: Infatti, e poi il Champions c'è stato spesso ultimamente, perché l'Atalanta è riuscita a portarlo in Champions League più di una volta, comunque, anche quella in cui vinse l'Europa League.
3: Infatti non capisco questo messaggio. Beh, questo messaggio, carico d'odio.
0: Questo messaggio così un po' piccante. In realtà nel merito è proprio talmente vago che non c'è niente di sbagliato in quello che dice. Dove vogliamo andare? Boh, lo sai te. Dove vogliamo andare?
3: Forse manca... si riferisce al fatto che né il Milan né la Juventus faranno la Champions League, squadre che hanno un pedigree sicuramente più europeo.
0: Ma hanno fatto delle stagioni gravemente insufficienti anche grazie alle scelte societarie, alle scelte tecniche, per mille ragioni.
3: Fiosta è diventato filo comasco.
0: No, beh, no, quello è... Allora, intanto adesso procediamo a dare un 9 alla stagione dell'Inter, al netto della catastrofe europea, vabbè,
2: è per quello il 10 non ci può
1: double,
2: stare
1: double 9 minimo
2: 9 no, se non può essere 10
3: possiamo dare 10 perché
1: hai fatto cagare in Europa
3: però hanno fatto cagare perché erano ancora sotto shock
1: è quello che ti pare a te però
3: io c'ero col Bodo, è stata una roba
1: aspetta ti voglio da mezzo 9 più soltanto perché l'anno prossimo ti vesti come si deve vestire l'Inter.
2: Ah, perché
1: la nuova divisa dell'Inter è una bella divisa.
2: È una bella divisa.
1: Voi sapete quando ci teniamo noi questo discorso. È una bella divisa.
0: Il 9 all'Inter che per me vale un 10 di Kivu. Cioè, questo,
1: se l'è meritato questo regalo.
3: Assolutamente.
1: Se l'è meritato.
3: E lo chiamavano lo stagista, lo chiamavano. Assolutamente. Guarda, quelli che ti dicono, ah no, ma io ci credevo, dicono... mentono, sono in malafede. A settembre nessuno se l'aspettava questo Kivu.
2: Soprattutto perché Kivu
3: anche perché
2: era
3: il mondiale per club non era andato benissimo, anche quello. Poi
0: l'ha vinto il Chelsea, il mondiale per club.
3: Squadra ancora
2: arriva decima.

0: sia quello che cazzo di parato la proprietà, c'è soldi, però poi la squadra la devi sapere costruire, la devi sapere allenare, età media bassissima.
1: Hanno speso tanto, ma hanno speso bene.
0: Ah, ragazzi,
1: diciamo così, hanno speso tanto, ma
0: non si può discutere.
2: Per me è un 8.5.
3: Il Como è Mario Maria del Vecchio, figlio di quello di Luxottica.
0: Luigi Maria del Vecchio.
3: Mario Maria.
0: C'è pure un F80.
3: Che ha tuonato la Ferrari, ci ha messo dentro il paggio per fargli prendere la multa a lui. Poi non gli è andata la multa al paggio perché hanno dimostrato che non era in grado di spostare l'autovettura, di accendere. Purtroppo è quella storia là, è quello che ti insegna che se fai una colazione vitaminica e ti svegli alle 6 di mattina anche tu potrai ereditare una miniera di diamanti in Sudafrica, che cazzo vuoi? Questo è il Como. Il Como prende 10, 30 lode e 110 con bacio accademico.
1: Bene,
0: se lo merito.
1: Questa è la chiusura, ora ci buttiamo nella parte del calcio internazionale, ci sono poche cose ancora da seguire.
0: C'è la più importante.
1: C'è la più importante?
0: C'è l'Italia.

0: Torrens.
1: Con la Torrens, il giocatore che realizza il rigore decisivo, credo che si chiama Storipa, Stopira, qualcosa del genere, mi dispiace.
2: Stopirla.
1: Qualcosa del genere, mi dispiace sbaglio il nome, ma è difficile da ricordare. C'entra un'annata clamorosa perché è protagonista assoluto di un trionfo leggendario e seppure qualificato per i mondiali con Capoverde.
2: Ah, è uno della nazionale.
1: Cioè, è un giocatore che effettivamente c'entra una di quelle annate veramente pazzesche per un giocatore di calcio tutto quanto. Questa è una gran bella notizia.
2: Bene, bene, con bella questo notizia. Chiudiamo. Abbiamo detto della Serie B, ha giocato, c'è stata la prima.
1: È andata male.
2: L'andata della finale. Playoff di Serie B a Catanzaro, il Monza, dopo aver sofferto nella prima parte un Catanzaro propositivo.
1: Ci ha provato il Catanzaro, due o tre volte ha trovato i ritmi, però il Monza proprio a livello emotivo ha dato sempre stato in partita. Controllo.
0: Monza ha un'ossatura comunque, viene dalla Serie A, dell'anno scorso, al flaco Colpani.
1: Colpani mi
0: ha fatto vincere un fantacalcio anche Colpani.
1: Mota Carvaio, Hernani
2: fa un gran gol, tira uno
0: scaldabagno. Giocava in Serie A,
1: esatto. Cioè, Pessina vinto in europeo, si vede che un Monza
0: ha un'ossatura più.
1: Lo vedi, 2-0 per loro, il raddoppio di un giocatore che io semplicemente amo alla follia, perché può sparire da un momento all'altro come riapparire come il Cosmo Pavone di quel vecchio cartone animato.

0: lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: Rientriamo in diretta perché mi hai spento le cuffie. Sei proprio cattivo. Il regista è qui, è cattivo. Gli ho preso il posto e subito mi ha fatto dei piccoli danni. Dicevo, per fortuna è tornata la Formula 1, perché sennò avremmo dovuto parlare di basket. E quindi
1: nel caso,
0: accolgo vabbè. Il nostro Andrea. Ciao Andrea, brum brum.
1: Beh, è una Formula 1 quest'anno che è un casino, tra corse che saltano, quelle in Bahrain, nei paesi arabi, e poi una pausa di 3 settimane da Miami a diciamo al Canada, che si è corso ieri. Quindi in più grandi polemiche, nuovi regolamento provvisorio, incentivi per diciamo riuscire a recuperare rispetto alle differenze quella Mercedes, che vanno a punteggi a seconda di quanto sei indietro, ti danno più possibilità di rielaborare la parte, diciamo, il motore o altre cose. Insomma, è una Formula 1 un po' nel caos dal punto di vista tecnico.
2: Ogni tanto sembra che ci sia una tentazione da parte del circus della Formula 1 di ispirare

0: non sono state decise del tutto, quindi vedremo. Però tutto questo chiacchiericcio disturba, secondo me, non so cosa ne pensi te.
1: Anche perché quando si tratta di correre comunque non cambia il risultato, cioè che le due Mercedes sono lì davanti, fanno spoltellate tra di loro anche con una certa cattiveria.
0: Certo, abbiamo visto perché... soprattutto nello sprint che c'è stato gomma contro gomma, meno male anche, no? Perché tra Kimi e Russell. Però da evidenziare, tanto vabbè, soddisfatti per Kimi perché è di Bologna, è italiano, bla bla bla. Però abbiamo visto ieri il ritorno di Hamilton, che addirittura, a giudizio degli esperti di Formula 1, sembra sia stata la gara più bella da quando lui è in Ferrari.
1: Beh,
0: che
1: sta,
0: non è pochi
1: sta.
0: Giorni, ma però, ed è riuscito a contenere Verstappen. C'è anche questo podio che vede presente, passato e recente passato, no? Perché abbiamo Kimi primo gradino, Hamilton secondo e Verstappen sul terzo gradino, che avrebbe forse potuto anche disturbare Hamilton. Ci ha provato, sono stati sorpassi, e questo sorpasso

0: è vero,
1: la differenza era data da quello,
0: anche perché tu arrivavi forte e dici ma che sto qui davanti posso superarlo. Era bellissimo, oltretutto un percorso dove 24 chilometri, no? Il Nürburgring è un circuito ingestibile per certi aspetti, no? Han corso di notte, quindi al buio, oltretutto di notte chiaramente ci sono stati anche più rallentamenti perché non è una pista illuminata come quelle che vediamo in Qatar, in quei posti, no, dove corrono la Formula di notte, è al buio con i fanali, chiaramente hanno i fanali, eccetera. Io l'ho seguita finché non si è ritirata la Logan, che io pensavo cazzo, no? Oltretutto altra nota di costume, diciamo così, che ogni tanto i cronisti erano obbligati a specificare come era messa la Logan in corsa, perché la gente che chattava con YouTube erano molti attenzionati a questa partecipazione che a noi sembrava un po' bizzarra, ma allo stesso tempo, no, stai sempre dalla parte del più debole. È vero che c'era il più forte, perché Verstappen, che tiene la testa di tutta la gara finché non rompono la macchina, che è praticamente un esordiente in questo tipo di corsa, era l'attrazione poi principale. Quindi,
1: cosa fanno? Turni da 4 ore?
0: Ore erano in 3 a guidare, mi sembra.
2: Anche da un'ora e mezzo possono gestire la strategia come del 4 ore.
0: Però,
2: tantissimo quel passo
0: la
2: lì.
0: Cosa che ho notato, sì, un'altra cosa sempre legata ai cronometraggi che diceva Fio prima, la sosta, tu hai un obbligo di sosta. Cioè, qui non c'è la gara, come facciamo in Formula 1, sosta sotto i 2 secondi ed è record, no? Lì tu devi stare dentro dei tempi perché probabilmente è nell'ambito del conteggio, quindi tu devi passare davanti alla fotocellula di

0: alla fine.
1: Kimi Antonelli, poi alla fine, perché poi forse ha cominciato a mollare, perché mollava anche Verstappen che lo inseguiva, e Verstappen ha fatto un dritto, insomma ci sono state un po' di... Però da un punto di vista è vero, la Mercedes è la più forte, però probabilmente le innovazioni che sono state portate a Miami, perché in Canada non c'era nessuna miglioria, mentre gli altri sì, cioè Ferrari si è comportata bene. È andata malissimo la McLaren, che oltretutto erano partiti a balla con Norris, che era partito, ma qui
0: grazie alla scelta delle gomme intermedie,
1: sì, oltretutto anche quella è una scelta sbagliatissima, perché pensavano venisse a piovere, perché c'era quella pioggerellina che conosciamo anche noi qua negli ultimi periodi, no? Ma che fondamentalmente
2: non bagna neanche.
1: Non bagna. Loro sono partiti con delle gomme da pioggia, quelle più leggere, e questo li ha penalizzati. Poi una serie di altri problemi, alla fine McLaren, che oltretutto a Miami si era fatta notare, non pervenuta ieri, quindi anche questo va segnalato rispetto alla gara della Formula 1.
2: Prossima gara dove si andrà?
1: Adesso prossima gara
2: io ho colto c'è stata pure la pausa.
1: Eravamo più sulla 24 ore di Spa, che si correrà anche quella.
2: Allora la prossima gara è la 24 ore di Spa. Va bene, seguiremo la Logan, che se raggiunge da noi.
1: Non so se va.
2: Se riesce a raggiungere.
0: C'è il GP di Monaco.
2: Ah,
0: il 7 giugno, Gran Premio di Monaco.
2: Ti dirò la prossima, quella dopo.
0: E vediamo quale sarà l'impatto della devastante pista di Monaco sulle devastanti monoposto di questo.
1: Sì, c'è da dire che la pista di Monaco appunto è una delle più antiche da un punto di vista, però
0: è quella in cui non si sorpassa per definizione,
1: sì, cioè dove praticamente è girato

Trento, e dovrà aspettare anche la bella tra Venezia e Tortona, credo, per decidere l'altra semifinalista. Milano ha vinto 3-0 facilmente il suo turno contro Reggio Emilia, e Brescia e Trieste invece vanno alla quinta, anche lì bella serie.

0: 12:30, disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica. Questo è uno dei passaggi più significativi della prima enciclica di Papa Leone XIV. Il pontefice l'ha presentata stamattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicata al tema dell'IA. Il testo è soprattutto una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa, per cui l'IA è la nuova questione sociale. A fianco a lui come relatore anche Chris Ola, uno dei fondatori di Anthropic, la società che ha costruito la propria reputazione sull'idea di un'intelligenza artificiale guidata da limiti etici, al contrario dei tecnocapitalisti alleati di Trump. Sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
1: Questa enciclica è come un cartello piantato sul ciglio di un burrone: attenti, potete cadere, bisogna costruire un ponte. Un'enciclica che non piacerà al presidente americano, non piacerà a Trump, non piacerà a Elon Musk, non piacerà a tanti big della nuova informazione, del nuovo mondo che nasce con l'intelligenza artificiale, perché pur vedendo quali sono le grandi prospettive che ha, mette in guardia, perché ci sono tanti, troppi rischi. C'è un nuovo mondo che nasce e le big tech possono far veramente un disastro che cambia il mondo e cambia l'umanità. Lo dice, queste big tech hanno più potere degli stati, bisogna governarle, non bisogna metterci riparo quando succedono le cose, serve un'etica, serve un modo, una lettura, perché il potere attualmente di tutto questo è in mano di pochi, che non sono nemmeno gli stati. Davvero cresce il rischio di una nuova schiavitù del pianeta. Parla di guerre, non esistono guerre giuste, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale anche quando crea sistemi di guerra, e adesso bisogna capire che c'è la possibilità di una nuova schiavitù che dipende dall'intelligenza artificiale, che può sottomettere l'uomo, far perdere posti di lavoro, rubare i dati personali, cambiare la vita delle persone. Insomma, una vera messa in guardia, e non a caso a presentare questa enciclica, una novità assoluta, c'era il Papa quasi a commentare il suo lavoro.
0: Stamattina due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bici quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto, lavoravano in un allevamento della zona. Mauro Mantovanelli fa parte della segreteria della CGL locale e alla delega a salute e sicurezza.
2: La cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, consideriamo appunto un infortunio sul lavoro, perché è un infortunio di itinere. È un problema che come CGL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere, che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica. Questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia, vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in bicicletta e monopattino perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari non ci sono oppure non ci sono le tratte. Questa tragedia ci segnala un'emergenza che come CGL abbiamo già più volte chiesto di affrontare sul territorio, prima di tutto valutando in tutti i luoghi di lavoro il rischio dell'infortunio in itinere, il possibile rischio anche per i mezzi che hanno in dotazione i lavoratori, e poi la questione che gli enti preposti, a partire da quegli ispettivi ma anche soprattutto i comuni e le province, devono valutare seriamente i rischi e i pericoli che ci sono nelle strade, visto che in questi ultimi anni non è il primo episodio, questo tremendo, perché muoiono due ragazzi molto giovani, di infortuni in itinere mortali di questo genere, cioè lavoratori che o la mattina presto o la sera tardi vengono travolti mentre si stanno recando tornando dal lavoro. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
0: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sull'avvertenza Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese, come quella di Solaro nel Milanese. L'inviato Luca Parena.
3: Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo, in cui a perderci sono sempre gli operai. Al cancello di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio, in questa giornata di sciopero, 8 ore, in tutti gli stabilimenti italiani. I 700 dipendenti del sito milanese aspettano l'esito dell'incontro di oggi a Roma, al Ministero, con poche speranze. Le preoccupazioni sono per la quota della produzione di lavastoviglie che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia è per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
4: Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
5: Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
6: Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
3: Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro sembra non esserci più posto.
0: Gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia, fermati ieri sera in Libia alle porte di Sirte da miliziani del generale Haftar, sono in attesa di processo davanti al tribunale di Bengasi. Accusati di ingresso illegale nell'area potrebbero essere espulsi oggi, lo fanno sapere gli avvocati della missione umanitaria. I fermati sono 10, tra loro 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. A quanto si è potuto ricostruire, sono stati prelevati a un checkpoint, mentre con un piccolo gruppo erano andati a trattare la possibilità di un passaggio sicuro per il convoglio che conta oltre 300 partecipanti. Stiamo lavorando con i nostri contatti a Bengasi per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. L'organizzazione però invita alla prudenza. Ludovica Iraghi è una portavoce della flottiglia.
7: Sì, allora, chiaramente il nostro team legale è in contatto costante con la Farnesina e le unità di crisi. Tutte le informazioni che abbiamo e che sono confermate saranno rese poi pubbliche. Già c'era un'ipotesi di rilascio ieri che non si era verificata, quindi siamo molto cauti anche con queste informazioni, aspettiamo che effettivamente siano confermate.
8: C'è una preoccupazione in particolare per alcuni passaporti?
7: Sì, chiaramente il passaporto fa la differenza, in particolare per le persone di nazionalità araba o comunque con passaporti arabi il rischio è maggiore. E anche per quel motivo, diciamo, anche con i legali ci stiamo muovendo in modo coordinato per far sì che ci sia una forma di protezione legale internazionale e fare pressione anche noi.
8: E da quello che avete potuto capire, perché le milizie del generale Haftar fermano la flottiglia?
7: È un qualcosa che avevamo visto anche, diciamo, con il primo convoglio Sumud che si era mosso nel giugno del 2025. Anche lì c'era stato un blocco proprio sul fronte libico e anche in Egitto. Noi facciamo le nostre ipotesi, però sembra di esserci proprio un fronte di complicità e una volontà di bloccare quella che è appunto una missione umanitaria che ha l'obiettivo di portare aiuti umanitari, competenze, case mobili, ambulanze fino in Palestina.
0: L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma un'intesa non è imminente, ha fatto sapere oggi Teheran. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano. In questi giorni c'è stata un'accelerazione nelle trattative che avrebbe portato a un accordo quadro a cui mancherebbero solo le approvazioni di Trump e Khamenei. Il piano sarebbe quello di prorogare il cessate il fuoco con la riapertura dello stretto di Hormuz, rinviando a colloqui futuri le altre questioni cruciali. Mario Del Pero, americanista all'Università Sciences Po di Parigi.
9: La possibilità è che ci sia un accordo che non è un accordo onnicomprensivo, che non è un accordo con dettagli precisi su alcune questioni nodali a partire dal programma nucleare iraniano, che è un accordo che risolve una questione vitale oggi per gli Stati Uniti, per Trump e una certa misura per l'economia mondiale, che è la riapertura di Hormuz, e che è un accordo propedeutico funzionale a continuare le discussioni su tanti altri tavoli, su tanti altri dossier. Credo che questo sia quello verso cui stiamo andando. Alla fine sono termini di un accordo che all'Iran dà qualcosa, che agli Stati Uniti dà solo il ripristino di una condizione, no? La riapertura, l'apertura di Hormuz, che è venuta meno a causa del conflitto. Cioè il conflitto ha paradossalmente dato una carta negoziale a Teheran che prima non aveva o non aveva mai utilizzato. È chiaro che non è una vittoria per gli Stati Uniti, in nessun modo può essere presentata come tale.
0: In Turchia, dietro fronti Erdogan sull'università Bilgi, dopo giorni di proteste di studenti e professori, il presidente ha revocato il decreto con cui aveva sancito la chiusura dell'Ateneo di Istanbul, tra i più prestigiosi e indipendenti del paese. Prosegue invece la stretta sulle forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano. Il blitz dopo che un tribunale ha azzerato i nuovi vertici del partito. Operazione che avrebbe ricevuto però il benestare della vecchia leadership. Sentiamo Serena Tarabini.
10: Il piano di disintegrazione di tutte le forze politiche di opposizione che Recep Tayyip Erdogan sta portando avanti scientificamente da anni sta funzionando.

0: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
0: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
0: Sogni d'Oro è un negozio di compro-oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
0: Allora, può essere una

0: maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema

0: Andrea, entrando mi hai detto che per un innocente gioco di parole hai fatto una figura di merda.
1: Ne ho fatto
0: colossale.
1: Un paio. Ne ho fatto un paio in settimana. Uno te l'ho raccontato fuori onda e rimarrà.
0: Sì.
1: Rimarrà sì. Fuori onda, non andrà sulle
0: Però molto bella, molto bella.
1: Molto bella, molto bella.
0: Una scena da film dei Vanzina.
1: Esattamente una scena da film di vacanze di Natale di qualche anno. L'equivoco, la gag dell'equivoco.
0: Però veramente un equivoco.
1: Però realmente. Sì, realmente senza secondi fini, per l'amor di Dio, ma rimarrà fuori dalle frequenze di Radio Città Fujiko e da Spotify o le altre piattaforme che ospitano questo podcast.
0: Certo.
1: Alla ventunesima edizione della settima stagione.
0: Certo.
1: Buona.
0: Tra l'altro stavo pensando che ormai siamo agli sgoccioli, perché noi di solito andiamo con l'andamento delle scuole, quindi potrebbe essere la terz'ultima o penultima. Terz'ultima, c'è la prossima e quella dopo ancora.
1: Dai, faremo una chiusura a giugno. Primi di giugno, ci salutiamo e poi vedremo
0: come
1: fare per la prossima stagione, ma ci sarà tempo.
0: Esattamente.
1: Ma siamo qui per raccontarvi cosa, Jack? Una mezz'ora di buone notizie, storie lieto fine, storie edificanti, divertenti,
0: bene alla salute, allo spirito, eccetera.
1: Sì.
0: E dopodiché, quando io sarò in Canada, sto cercando di capire come potremmo fare, ma ho delle idee di cui ti parlerò. Vedremo come fare, ma sono molto carico di portare avanti questa iniziativa. Perché tra l'altro stavo spulciando Spotify, gli altri podcast di buone notizie sono sempre durati poco.
1: Ne ho visto uno anch'io ieri, che è durato 7 puntate.
0: Quello
1: si chiama Buone Notizie, fa vedere se c'hanno qualcosa in
0: 2021.
1: L'ho visto ieri mentre cercavo Buone Notizie.
0: Quindi voglio martellare su questa cosa.
1: Bisogna insistere, vediamo ossigeno, quello che esce il sabato, se durerà quello di Cora Media, Ciora Media, quello che è.
0: Tanti auguri a ossigeno.
1: In bocca al lupo. Ma sì, la tecnologia ci aiuterà, non credo ci saranno problemi.
0: Assolutamente. Andrea, leggo dal nostro bordereau, dall'Italia al Marocco, che si dovrebbe ricollegare, dico bene, con la seconda delle tue figure di cacca.
1: Quella racconto perché è finita in una fragorosa risata. La buona notizia che me l'ha fatta tornare in mente è che si è tenuto a Rabat in Marocco,
0: Rabat,
1: appunto,
0: certo.
1: un summit, si chiama Summit 2026, che insomma rafforzato i rapporti commerciali ma anche di simpatia appunto tra Marocco e Italia. Si intensifica quindi la rete di condivisione e crescita tra i due paesi che sono divisi dal Mar Mediterraneo. In questo summit che si è tenuto appunto a Rabat si è stretta nuova accordi commerciali ma anche di scambi culturali e di know-how, dice qua l'articolo riportato dall'altra Italia che come noi si occupa di buone notizie.
0: Assolutamente.
1: Ma mi ha fatto venire in mente una brutta notizia, una brutta figura che ho fatto in settimana con un mio collega che è appunto di Rabat in Marocco, si chiama Soufiane, lo saluto. Stavamo facendo un lavoraccio di montaggio di una serra per delle api, insomma per una prova strana, quindi era situazione oggettivamente poco confortevole in mezzo a queste api e a questi fiori di faceri a caldo, faceva molto caldo, dovevo fare questo lavoro che io un po' mi innervosiva, gli ho detto ascolta adesso la marocchiniamo un po', adesso faccio una marocchina, e dopo un po' mi sono reso conto e ho detto ti devo
0: la
1: chiedere scusa, ma è un termine che io uso così, lui si è fatto una gran risata, no ma vai tranquillo, ho capito guarda scusa che poi ci siamo messi a ridere, quindi bisogna stare attenti a quello che si dice, mi sono reso conto
0: proprio così,
1: di aver
0: come dici.
1: Un merdone, il buon Soufiane però si è fatto una risata, gli ho spiegato che è un modo anche un po' ingegnoso di fare una cosa,
0: certo.
1: Guarda,
0: no,
1: che
0: non è offensivo,
1: però
0: altro,
1: mi rendo conto che non era bello, però mi ha fatto fare una risata e questa notizia mi ha fatto tornare in mente, quindi caro,
0: sei stato perfetto, ne sei uscito alla grande, da grande
1: forse
0: eroe.
1: Sì, dopo ho provato, ho messo una pezza che era più grossa del buco forse, però perché gli spiegavo, però no, il buon Soufiane
0: è vero che poi quando inizi a spiegare
1: dopo ho detto basta, dopo ho detto
0: dopo rivesti la merda e non ne esci più,
1: perché lui era già a posto, aveva già fatto una risata, ma aveva detto che non c'era problema, quindi io potevo smettere lì. Però
0: sì.
1: Ascolta, il weekend si è andato a suonare
0: il weekend, ho scritto ho sbagliato a mettere l'ordine delle cose. Il weekend sono andato a suonare, abbiamo suonato alla Nabì, abbiamo suonato dove? Al Pepino Festival di San Giovanni in Persiceto, che fino alla prossima settimana, per chi avesse voglia, c'è la signora Franca e tutti i colleghi della Catà che fanno da mangiare divinamente, ci sono tanti eventi collaterali, però leggo che il tuo papà che ha dato questa bellissima notizia. Ma si ha scoperto con la sua ex compagna di elementari?
1: Sì, delle elementari. Si vede un gruppo perché hanno fatto una rimpatriata di recente. E insomma, ha scoperto che una delle sue ex compagne ha vinto il David di Donatello.
0: Pazzesco.
1: Per il miglior documentario. È un documentario su. Oddio, stavo cercando di aprirlo. Su Gaza.
0: Ok. Esatto.
1: Lei si chiama Dina Taddi, è stata premiata. Ha girato il video appunto sul gruppo anche dei suoi compagni di scuola. Hanno fatto un sacco di
0: complimenti. Ah, loro hanno la chattona?
1: Hanno la chattona perché c'è stato questo tentativo di pizzata. Dove,
0: bello,
1: non so,
0: bellissimo.
1: Dove lui probabilmente sicuramente non, non è andato. Sarà. Il documentario è disponibile gratis su YouTube. Si chiama Everyday in Gaza. In un cortometraggio. Ha vinto come miglior cortometraggio il David di Donatello all'edizione 2026. Quindi complimenti a Dina,
0: certo.
1: Che è di Bentivoglio, poi non so se proprio di San Marino. Dina Taddia, quindi grande complimenti.
0: Un grande abbraccio. Andrea, ci spostiamo un secondo in California, per la precisione a Rancho Cordova, dove un agente di polizia che era stato chiamato per una situazione cosiddetta di routine, poi si rende conto che di fronte ha una donna che sta partorendo. E quindi il buon protagonista, che si chiama Foster Tracy, si ritrova in questa situazione incredibile e dà alla luce appunto questo bambino.
1: Dai,
0: questo bambino, e ovviamente lui e il suo collega sono stati premiati, li hanno medagliati per questa cosa molto americana, perché ovviamente fai nascere un bambino, ti danno la medaglietta.
1: Un classico. Storia.
0: Sì.
1: Jack, mi hai scritto anche un'altra cosa che mi devi raccontare su queste.
0: Sì.
1: Mi hai detto dei vini che provi trovare.
0: Cioè, la gag è questa: ho letto questa notizia che c'è questa persona, questo signore, che ha comprato a $1.50 una borsa al mercato delle pulci. Poi si scopre che in realtà è una borsa originale del valore di $35,000.
1: Beh, bello.
0: Ecco, no, mi è venuto in mente che io ogni tanto, quando vado nei supermercati, nel reparto vini, penso sempre che magari non siano così attenti a quello che mettono sugli scaffali, ci possa essere effettivamente
1: la bazzona.
0: E ho acquistato negli ultimi anni delle bottiglie che io ritengo, dal bassissimo della mia esperienza come sommelier, che possano acquisire valore nei prossimi anni. Ti racconterò se ci sono delle evoluzioni.
1: Cioè, tu dici non che al momento dell'acquisto, perché tanto sarebbe facilmente verificabile.
0: Esattamente, sì, però vedi, non so, ho acquistato due bottiglie di Amarone di due annate diverse, che credo siano di un'ottima cantina che seguo, a un prezzo così tanto basso che dico
1: tra 2-3 anni queste possono,
0: secondo me, si sono sbagliati a mettere il prezzo.
1: Prendo,
0: li metto lì in cantina, acquisiranno valore, credo, non lo so. Poi se avrò €35,000 andremo a mangiare fuori
1: da Cannavacciuolo. A proposito, poi me ne parlerai.
0: Assolutamente.
1: Jack, una storia che ci ha colpito entrambi è quella di Michael Jordan, che in settimana cosa ha fatto.
0: Questa trasmissione è pieno di Michael Jordan. Ormai sono 7 anni che parliamo ininterrottamente di MJ.
1: Di cotte e di crude. Questa però ha commosso un po' tutti, perché lui ha fatto una videochiamata,
0: esatto.
1: E si vede proprio ovviamente le foto con la signora Etta, che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80 insegnava alla high school dove il buon Michael andava. Un bambinetto, era già un prodigio della pallacanestro a Wilmington in North Carolina. Insomma, lui era particolarmente regato, pare, a questa professoressa,
0: certo, sì,
1: che è ovviamente in là con gli anni, per così dire. Beh, in ospedale.
0: Esatto. E aveva fatto richiesta, perché lei appunto in questa casa di riposo ha detto: ma mi piacerebbe rimettermi in contatto con un mio vecchio studente. Signora, ma chi è il suo vecchio studente?
1: È
0: Michael
1: lui.
0: Jordan. Ah,
1: sì.
0: Ok. Quindi hanno fatto diversi tentativi di mettersi in contatto con lui.
1: Pazzesco.
0: Finché lui stesso non ha richiamato.
1: Bellissimo.
0: E quindi appare il faccione di MJ.
1: Sì, molto intenerito comunque dalla visione della signora Etta. E ovviamente sui social spopola la
0: visione
1: foto di
0: della
1: Michael.
0: Etta da vicino.
1: Da vicino, sì, sembra il meme di Jordan che piange, dov'era che piangeva in questo meme a dirotto. Qui non si commuove, ma quasi si vede che è molto toccato. Bellissimo incontro, video incontro
0: meraviglioso. Andrea, ci andiamo ad ascoltare un pezzo.
1: Oh, dai.
0: E un pezzo che ci ha suggerito il nostro collega Luca Lovisetto, l'uomo del Baseball Greg. Loro sono i Cool Zag e questa è Birdie Man.
1: Sì.

0: Eccoci, eccoci qua.
1: Fighi questa band bolognese suggerita dal buon Louis Coulzag. Molto bene.
0: Molto, molto belli. Bene. Andrea, devi sapere che nella periferia di Londra ci sono delle zone un po' di ignorantoni, di gente che non segue molto le attività culturali della City, sì, diciamo. E allora è stata avviata questa iniziativa che si chiama Monet for Nothing,
1: okay.
0: Monet per niente, okay. Gratis.
1: Quindi scimmiottiano Monet for Nothing, immagino. Okay.
0: Bravissimo. E ci sono questi artisti che riproducono molto fedelmente le opere della National Gallery e le espongono in questi quartieri, tra virgolette, più disagiati, in modo tale da spingere le persone ad andare nel museo vero.
1: A vedere gli originali.
0: Bello. È una cosa simpatica.
1: Sì, non è, ma c'è, tutto sommato, anche se ne hai uno molto simile, se tu non avevi visto niente, sì, è già qualcosa.
0: Ma io speravo che fossero anche in vendita, perché sono riproduzioni molto fedeli, quindi c'è Picasso, Monet ovviamente e tanti altri, e che fossero anche in vendita. Invece no. Quindi tu te li vai a vedere e poi dopo vai a Trafalgar Square alla National Gallery.
1: Bello, questa iniziativa di falsari che almeno fanno qualcosa di di utile. Jack, che si parla spesso di settimana lavorativa corta, di 4 giorni, come cambierebbe la vita di tutti con un 4 più 3 che invece che un 5 più 2, un 5 e mezzo più 1 e mezzo, quello che è.
0: Esattamente.
1: Qua si parla di 4 più 3 in Australia, 4 giorni lavorativi, cosa è successo?
0: Ah niente, ce l'hanno fatta, l'hanno avviato tra il 2022 e il 2023, 15 aziende australiane l'hanno sperimentato.
1: Bene.
0: Quindi settimana corta, la cosiddetta 180-100, ovvero 100% della retribuzione, lavorando l'80% delle ore precedenti in cambio del mantenimento del 100% della precedente
1: della produttività. Beh, giusto, l'obiettivo deve essere quello.
0: È una cosa corretta, quindi tracollo verticale di situazioni di burnout, stress.
1: Chiaro.
0: La gente lavora bene, lavora meno.
1: Tempo libero per fare cose
0: libero,
1: in più.
0: Mamma
1: per
0: mia,
1: spendere anche qualcosa in più. Quindi, insomma, sicuramente è una cosa che prima o poi andrà sperimentata anche qua. Non so se ci si arriverà mai, ma di solito sì.
0: Vediamo. Vedrai.
1: Altra storia edificante della settimana, che comunque ha fatto parlare di sé anche i telegiornali, i giornali a livello nazionale. Però volevamo riportare anche qua, perché mi ha colpito molto la storia di Davide Cavallo. Cosa ha fatto lui?
0: Lui era stato aggredito. Sì. Il 22enne era stato aggredito a Milano, se non sbaglio, da un ragazzo che è stato condannato a 20 anni di carcere, perché appunto il nostro Davide è rimasto gravemente infortunato da questa cosa. Cioè,
1: paralizzato, credo, dalla vita in giù, se non sbaglio.
0: Esattamente. Beh, lui ha perdonato i suoi aggressori.
1: Al momento della sentenza, sapendo che il suo aggressore, che tra l'altro è più giovane di lui, se non sbaglio, aveva 19 anni all'epoca dei fatti, lui 20, insomma, si sono guardati negli occhi, lui ha retto il suo sguardo, ha detto, e l'ha voluto abbracciare in segno insomma di non
0: perdono.
1: So se di perdono, penso di sì, comunque di assenza di rancore. Spesso poi non so cosa si provi in una situazione del genere, si vuole la vendetta, si vuole il massimo della pena,
0: che è la via più facile,
1: a quanto pare.
0: Esattamente, invece...
1: però ha detto, ascolta, io mi metto anche nei suoi panni, lui per anche la sua vita è rovinata e...
0: sì assolutamente, a me ha colpito, l'ho visto al TG1 tra le altre cose. E sono rimasto anch'io incantato nel vedere la lucidità e la serenità con cui ha fatto questa cosa,
1: ha accettato questa sua insomma disabilità causata da questo ragazzo. Molto molto molto interessante.
0: Assolutamente. Andrea, leggo questa, mi sa che siamo a Firenze, dico bene?
1: Siamo a Firenze, al quartiere Le Cure. Dove cosa succede? Hanno, adesso me la vado a cercare con estrema calma, però era abbastanza chiaro.
0: Credo che sia in un quartiere.
1: Sì, quartiere Le Cure, che è un quartiere a nord di Firenze, sulla prima collina fiorentina, la Repubblica di no, non copia link. Apri link. Ecco qua. Sì. Cosa hanno fatto? Insomma, nascerà vicino al mercato delle cure un punto di raccolta per chi vuole donare libri per persone senza fissa dimora. Infatti, vicino proprio alle cure c'è un vari sottopassaggi dove in effetti alloggiano alcune persone senza fissa dimora.
0: Certo.
1: Però li vedi spesso che hanno dei libri di fianco, quindi evidentemente hanno la passione della lettura. Insomma, vicino al mercato che si tiene giornalmente in questo quartiere, si potranno donare libri che si hanno doppi, che se ne leggono più, per i clochard di Firenze che vogliono leggere. Molto interessante.
0: Beh, veramente molto interessante questa cosa. Complimenti agli amici fiorentini.
1: Sì.
0: Leggo Ucraina, ma non mi ricordo.
1: Questa è una notizia.
0: Pannelli solari, sbaglio?
1: Bravo.
0: Quello,
1: pannelli solari ed energia eolica in Ucraina, una zona ovviamente di guerra ormai da purtroppo svariati anni, dove ad essere prese di mira sono principalmente le centrali di produzione di energia.
0: Assolutamente.
1: Dalle nucleari, che sono le più pericolose, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma anche le centrali al carbone, eccetera, che sono centri comunque limitati nello spazio, dove tu, facendo esplodere qualcosa, fai un grossissimo danno.
0: Danno, certo.
1: Quindi a volte le situazioni drammatiche portano anche ad aguzzare l'incendio. Dicono, se noi creiamo tanti piccoli punti di creazione di energia con tanti pannelli solari o tanti pale eoliche, sì, è più difficile anche per il nostro nemico andare ad interrompere le nostre linee di produzione energia. E in questi anni, sorprendentemente, l'Ucraina sta vivendo una piccola transizione energetica.
0: È pazzesca,
1: green,
0: sta cosa.
1: Perché sì, la necessità fa virtù, a quanto pare.
0: Io non avrei mai pensato a una roba del genere in una situazione di guerra.
1: Sì. Loro hanno detto, se devono abbattere 30 pannelli o 30 pale eoliche, che comunque producono poco, ci creano poco danno e hanno bisogno di tanta energia, con una bombona grossa in una centrale a carbone ne fanno tantissimo. Quindi disperdiamoci.
0: Una cosa
1: e quindi, insomma, l'ingegno aguzzato da una situazione di enorme difficoltà.
0: Sei stato fantastico nel raccontarmi questa cosa. Ti voglio, così come è fantastico questa persona che è considerata una rockstar del caffè.
1: Sì.
0: È una notizia che ci sopraggiunge da Good News Network. Sì. Perché Hong Kong, che è la città più densamente, città-stato più densamente, sì, popolata al mondo, c'è questo eroe, Ringo Lam, che ha creato in un piccolissimo spazio all'interno di grattacieli e situazioni di cemento armato e quant'altro, una piccola torrefazione che è diventata appunto un punto di riferimento per acquistare del caffè di altissima qualità, perché lui seleziona chicco per chicco.
1: Wow,
0: è veramente un eroe.
1: Qualità altissima.
0: Sì, sì, sì. Bene. La rockstar del caffè.
1: Bene, bene, bene, bene. Jack, ci andiamo a sentire un pezzo?
0: Assolutamente,
1: cosa dici?
0: Assolutamente sì. Ci andiamo ad ascoltare i Toast Club, certo, con Caffè
1: a proposito.
0: Pacific. Esatto.

0: caffè.
1: Oh, tanto caffè. Bene, bene, buonissimo, bene. Già, siamo già verso la fine.
0: Sì, sì, sì.
1: Oddio, mi è dato una ciglia nell'occhio.
0: Assolutamente. Assolutamente sì, ti vedo in difficoltà, ma so che ne uscirai da vincitore. Stai lacrimando forte.
1: Sì, sì, sì. E quindi... occhio sta espellendo la sopracciglia, no, la ciglia, non so, sì. Non ho mai capito la differenza, ma siamo a Bologna, sì, per chiudere di solito.
0: Questa è la madre forse di tutte le notizie che richiede, sì, sia il nostro per introdurlo, ma soprattutto l'intervento di Danilo, sì, Masotti, che è il così
1: capo,
0: il gonfaloniere di questa cosa.
1: Sì.
0: Andrea, Bologna è medaglia d'oro per lo smart working. Un giorno a settimana per quasi tutti i dipendenti.
1: Sì, sì, sì, sì. Il municipio delle Due Torri si distingue nella graduatoria, secondo, no, primo in questa classifica, sì, col 47,2%,
0: sì,
1: di non so di cosa,
0: infatti
1: non è chiaro, però sì, diciamo davanti a Terni che è al 45, Bergamo 42 e via dicendo gli altri comuni. Si parla di dipendenti comunali, sì, in questo caso, che usufruiscono della possibilità di lavorare da casa.
0: Esatto, hai detto qui di non so cosa, ma sotto in piccolino davanti alla facciona del nostro sindaco Matteo, che salutiamo, c'è scritto fonte centro di ricerca sugli studi e no sugli enti pubblici,
1: sugli enti
0: centro
1: pubblici.
0: REP,
1: però percentuali, credo percentuali di persone che fanno lo smart work, dai, una su due credo, sì, sia quello. Boh,
0: io vediamo, non l'ho mai fatto, ma mi piacerebbe tantissimo, ma chissà un domani cosa succederà. Adesso andiamo ad ascoltare proprio lui, il nostro protagonista Danilo Masotti.
1: Sì.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a Titti. Oggi leggo con piacere una notizia che Bologna è al primo posto per lo smart working, cioè lavorare da casa. Ecco, di solito lo smart working non è poi così smart working, praticamente invece di andare in ufficio lavori da casa. Insomma, questo è, si chiama work at home, WA. Io sono smart worker da prima che si usasse questo termine, che tra l'altro in Italia non esiste. Io iniziai a lavorare con l'internet nel 95-96 così, e diciamo che appena mi collegai a internet dissi: scusa, ma col lavoro che faccio io, il lavoro da Uffizi, ma che senso ha che io vada tutti i giorni in Uffizi? E allora nel 2003, per liberarmi da questo giogo, ho aperto la partita IVA e mi sono messo a fare lo smart worker quando nessuno faceva lo smart worker. Sono contento che dopo la PUS anche in Italia, a Bologna, si sia capito che si può anche lavorare da casa. La cosa che fa abbastanza ridere è il trionfo degli articoli che dicono: ah, al comune di Bologna gli impiegati possono stare a casa un giorno alla settimana. Ecco, questa diciamo che la possiamo chiamare elemosina, ecco, elemosina, smart elemosica, comunque dai, è già qualcosa. Forza Bologna!
0: Puntualissimo, come sempre.
1: Grande Danilone, lui
0: Danilone,
1: che da tanti anni sponsorizza, sì, come dicevi giustamente, sì, tu, il telelavoro, caro il Jack. Abbiamo anche un contributo.
0: Abbiamo un altro contributo,
1: amico,
0: perché al quarto posto della suddetta classifica c'è Genova con, sì, il 41,9% di non si sa bene che cosa.
1: Esatto.
0: Ci andiamo ad ascoltare proprio lui, Michelino Rimasto da Genova.
1: Vai.
3: Bologna è una Parigi che sogna, bella come un affresco del Mantegna. Bologna di nuove culture si impregna e poi esulta se Orsolini segna. Bologna è un misterioso scrigno, per alcuni morte del cigno. Bologna è una favola antica, Bolin quanta fica. Bologna non ti accoglie, è lei che ti sceglie. Original bolognese anche se sei di Bisceglie. E oggi sono contento, mi faccio un bel giro in centro. 30 euro, una piada, una morretti, un caffè. Ma stai scherzando, fra? O bolognese, un tempo iconico comunista, ora nel tuo stesso quartiere turista. Ti hanno rubato la città e non te ne sei accorto. Tra poco, per entrare a Bologna, ti ci vorrà il passaporto.
0: Andrea, siamo ai saluti.
1: Siamo ai saluti finali di questa 21esima puntata di Buona, esatto, che volge verso il, sì, termine. Jack, diamo qualche appuntamento. Settimana prossima volevo sponsorizzare il Weissville.
0: Bravissimo!
1: Che nel parco del Museo della Civiltà Contadina o Villa Smeraldi,
0: esattamente,
1: il 29 e 30 di maggio, quindi venerdì, sì, e sabato prossimo, ospiterà giovani e fighissime band, sì, bolognesi e non solo.
0: Sì. È la terza edizione?
1: Terza?
0: Quarta?
1: Noi abbiamo suonato alla prima. È la terza.
0: Sì.
1: E niente, vi
0: sono bravissimi,
1: sono molto bravi, sono ragazzi dell'Archways, quindi, sì, fateci un salto, crescentine, birrette, cocktailini
0: all'interno di un parco che è meraviglioso,
1: stupendo,
0: e c'è anche tanto fresco, non credo sarà
1: fresco,
0: caldissimo, però
1: sì, perché hanno anticipato, secondo me gli altri anni, secondo me era fine giugno, adesso
0: esatto, l'hanno anticipato per evitare sovrapposizioni, perché l'anno scorso c'era il Gay Pride, e molta gente appunto non ha potuto partecipare al festival, quindi, certo, sono stati lungimiranti anche in questo. Questo sarà, sì, una bellissima,
1: dai.
0: Due giorni.
1: Fateci un salto qui.
0: Esatto.
1: E c'è anche, fammelo dire, che il 31,
0: fammelo
1: domenica,
0: sì,
1: saremo, credo, tutti e due. Adesso ci dobbiamo organizzare, perché
0: c'è
1: il Bologna Open, torneo inno di tennis per,
0: bravo,
1: doppio misto,
0: sì,
1: dove faremo le premiazioni.
0: Dove
1: un po'
0: si
1: di
0: tiene,
1: musichetta,
0: come sempre?
1: Si tiene al parco del DLF,
0: sì,
1: nei campi appunto attigui al dopolavoro ferroviario,
0: esatto,
1: e niente, sabato e domenica vedrete delle coppie di doppio misto giocare, domenica sera faremo un po' il commento della finale e due dischi,
0: sì,
1: premiazioni, ci hanno,
0: sì,
1: chiesto di fare le premiazioni,
0: ma se
1: le
0: tu
1: faremo.
0: Giochi sei in finale,
1: ma infatti ho detto, se mi hai indicato, dai già per scontato che io non
0: sarò
1: farò
0: in finale,
1: cosa che probabilmente
0: potremmo usare il famoso microfono ad archetto, quindi
1: bellissimo,
0: tu come Agassi, sai quando fa,
1: sì,
0: tutte
1: fanno
0: le sue
1: esibizioni,
0: come Agassi e Federer racconterai la partita.
1: Temo non ci sarà bisogno, sarò già comodamente a bere delle birrette accanto a te, a chiunque vorrà farci un saluto, quindi ci vediamo presto.
0: Assolutamente, chiudiamo con i Cardinals, Twist and Turn,
1: sì,
0: ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Beatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
7: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Emilia Romagna, assessorato pari opportunità. È dall'8 per 1000 di Tavola Valdese. Puntata realizzata dalla classe terza C della scuola Jacopo della Quercia dell'Istituto Comprensivo numero 7 di Bologna.
1: Benvenuti e benvenuti a questa puntata speciale di Donne Fuori dall'Angolo. Siamo la classe terza C delle Jacopo della Quercia dell'IC7 di Bologna e abbiamo partecipato a un laboratorio con gli Ucali in cui abbiamo discusso di stereotipi di genere, di discriminazione e di violenza di genere. Abbiamo deciso di concentrarci per questo podcast sul sessismo diffuso nella società. Abbiamo notato che le donne ai colloqui di lavoro non vengono valorizzate e spesso vengono preferiti i maschi a loro perché potrebbero rimanere incinte, mentre gli uomini, anche se diventano padri, non si pensa che faranno molte assenze dal lavoro perché si dà per scontato che le madri si occuperanno principalmente dei figli. È ancora molto forte l'idea che le donne debbano occuparsi dei lavori domestici, mentre agli uomini non è sempre richiesto. Da loro ci si aspetta invece che guadagnino di più. Se nasce un figlio o una figlia, se è la donna a guadagnare di meno, sembra normale che sia lei a lasciare il lavoro o a chiedere un part-time per occuparsi del nuovo o della nuova arrivata. Le donne sono discriminate sul lavoro, ma non solo. Abbiamo visto come esistono delle vere e proprie gabbie di genere che influenzano la vita di ragazzi e ragazze fin dall'infanzia. Bimbe e bimbe sono educate in modo diverso, con giochi diversi, colori diversi, vestiti diversi e ci si aspettano che comportamenti differenti da maschi e dalle femmine. Crescendo, queste differenze, specie nel passato, hanno portato scelte di vita e di carriere diverse, come se il mondo fosse diviso in due: alle donne la casa e la cura, agli uomini il lavoro, la carriera e i ruoli più importanti della società. Ma non deve essere per sempre così. Possiamo rimettere in pari la bilancia, cambiare la situazione. Per avere qualche suggerimento di come immaginare il cambiamento, abbiamo chiesto dei pareri a un'esperta e un esperto in materia di

un diverso punto di vista rispetto alla possibilità di arrivare ad un'educazione più paritaria. Abbiamo voluto rivolgere le nostre domande anche a Andrea Ruggeri, giurista e attivista per i diritti civili e sociali, e si occupa di formazione, sviluppo, networking all'interno del centro risorse LGBT, che promuove i diritti umani nei confronti delle persone LGBTQIA+, contrastando e decostruendo ogni forma di pregiudizio.

0: Andrea Ruggeri, come possiamo agire perché ci sia un'educazione più paritaria e per non fare in modo che delle ragazze e dei ragazzi ci si aspettino diversi comportamenti, diverse scelte di studi e di carriere?
1: Voi quanti anni avete?
0: Noi 13.
1: Allora, ti chiedo questo perché sto pensando a come io a 13 anni mi sentivo rispetto a questa domanda, no? E io adesso ho 33 anni. Rispetto a questa domanda io nemmeno sapevo parlare di questi temi. Non avevo io e nemmeno la gente attorno a me aveva così tanta consapevolezza delle disparità di genere, quindi io non riuscivo nemmeno a notare grandi differenze tra me come persona nata maschio e le mie compagne rispetto al lavoro. Oggi voi avete già questo sguardo, visto che voi avete questo vantaggio rispetto ad esempio alla mia generazione, su questo potete anche lavorare, sfidare quello che magari la società o quello che la gente intorno a voi vi vuole imporre. Molto banalmente, se io voglio fare danza e voglio fare il ballerino anche se sono un ragazzo e la società mi dice che non posso, io posso combattere questo tipo di stereotipo. Invece all'epoca c'era molta più difficoltà nel farlo, c'era molta più vessazione. Oggi sicuramente c'è una vessazione diversa sui social, si arriva a certo tipo di violenza che all'epoca non vivevamo. Ti posso dire che c'è anche una rete di supporto che si può raggiungere più facilmente.
0: Invece che ruolo devono avere i maschi, gli uomini nel percorso di riequilibrio di genere per eliminare il sessismo e ogni forma di discriminazione legata al genere o all'orientamento sessuale?
1: Io penso che il primo punto sia sempre partire da sé, non andare a guardare quello che fanno gli altri, come gli altri si comportano, ma prima di tutto guardare sé, la propria storia. In quanto persona, uomo, donna, non binario, devo prima di tutto guardare cosa io sto facendo nel mio quotidiano. La mia compagna di scuola mi vuole parlare di una sua cosa personale e io in quel momento non ne ho voglia, glielo dico. Non sto a prendere la parola, faccio venire fuori il mio sentimento, non mi nascondo dietro magari un insulto, perché spesso gli insulti sono proprio un nascondiglio. Quindi quella è una cosa molto importante secondo me, che se si fa già da 13 anni, nel futuro non ci riduciamo poi come invece gli adulti che non si parlano sinceramente, ma che si parlano soltanto in maniera molto vaga.

0: Perché secondo lei nei media si parla tanto di femminicidi, ma poi non si indagano le cause alla base di tutte le forme di violenza, lavorando sulle forme striscianti di sessismo che creano le condizioni per la violenza più estrema?
1: Purtroppo è una domanda che non vorrei mi faceste, perché è molto molto triste pensare che ancora oggi, nel 2026, ci troviamo a dover farci queste domande. Il problema è complesso e su questo vi invito a fare questo pensiero. A volte le cose complesse vengono risolte in maniera semplice. Ecco, spesso anche nella società si preferisce scegliere la via semplice, quindi magari punire solo una persona, trovare solo un capro espiatorio, invece che affrontare il problema nella sua complessità. Quindi, ad esempio, andare dalla polizia e spiegare alla polizia come si parla con una donna vittima di violenza, oppure andare a capire perché tutte le denunce di stalking non funzionano. Cioè, non tutte, però voglio dire, saprete che spesso quando si fa una denuncia di stalking, poi in realtà non si riesce davvero a proteggere la vittima molte volte. Il problema è complesso, si devono fare dei tentativi, si deve fallire e si deve imparare dai propri errori, e invece questo non viene fatto nella società. Lo vedete anche nella vostra vita, che a volte abbiamo in realtà paura di fallire, però quando si fallisce si impara veramente tanto. Pensate a come avete imparato ad andare in bicicletta. In bicicletta, quante volte siete caduti quando andavate in bici?

0: In che modo il centro risorse LGBT di Bologna promuove l'inclusione e i diritti delle persone LGBTQI+?
1: La nostra associazione è, diciamo, un centro che prova a lavorare sulla ricerca, e quindi facciamo sondaggi, facciamo sia sondaggi, diciamo, qualitativi, cioè con poche persone, o quantitativi, con tante persone, e per andare innanzitutto a indagare com'è lo stato delle cose. Ad esempio, abbiamo fatto una ricerca sul benessere delle persone LGBTQIA+ nelle scuole. Questo raggiunge un obiettivo, quello di raccogliere i dati con cui andare a parlare alle istituzioni. Il secondo invece modo è quello di organizzare corsi educativi, formativi per adulti di ogni tipo, e quindi, ecco, attraverso anche l'educazione, la formazione e l'organizzazione di eventi.
0: Lei ha lavorato ad una ricerca sulle persone trans nel mondo del lavoro. Ci spiega quali difficoltà possono incontrare persone trans nella vita lavorativa?
1: Le persone trans nel mondo del lavoro incontrano delle difficoltà su più momenti. Un primo momento è quello dell'accesso al mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro non è pensato, declinato sulle persone trans, e quindi già semplicemente dall'invio di un CV ci possono essere degli ostacoli, sia ostacoli che la persona sente di avere perché deve mettere una foto, non sa se mettere il nome anagrafico o il nome che sente di usare, e invece poi questi ostacoli magari, ecco, l'azienda non fa niente per far capire che non sono dei problemi. Poi quando invece una persona è dentro il mondo del lavoro ha sia dei problemi, diciamo, legati al fatto che rispetto alla parola trans ci sono vari stigma ancora, quindi si pensa che ad esempio le persone trans facciano dei lavori che non siano delle persone professioniste, o che facciano, ecco, tutte le persone trans siano tutte donne trans, che siano tutte sex worker, invece non è così. E poi c'è tutto il problema, quindi lo stigma tra colleghi, colleghe, il chiacchiericcio, e poi quello proprio legato anche all'accesso ad alcuni benefit, perché se io sono una persona trans, voglio fare coming out sul posto di lavoro e magari devo andare a fare un'operazione all'estero, la mia azienda deve, diciamo, concedermi anche i permessi salute, tutto questo tipo di concessioni che forzano a fare un coming out.

0: qual è la situazione in Italia rispetto all'hate speech nei confronti della comunità LGBTQIA+?
1: Non siamo messi per niente bene. Purtroppo abbiamo un governo che ha legittimato l'hate speech, e non è soltanto questo governo, è qualcosa che va avanti da anni, è quello di legittimare tutto l'hate speech, non soltanto quello nei confronti delle persone LGBTQIA+, ma anche la misoginia, anche il razzismo. È stato sdoganato negli scranni del Parlamento, vengono usati insulti costantemente, quindi se lo usano i politici, anche l'italiano medio, l'italiana media, poi si sente legittimata a utilizzarlo, così come sono stati sdoganati in televisione. Quindi noi siamo per un mondo dove almeno nei luoghi come il Parlamento o le piazze pubbliche come anche la televisione certi tipi di linguaggi siano sempre vietati, perché c'è tutto un lavoro educativo quando ci si relaziona con l'altro, con le altre.
0: Quali buone pratiche sono state efficaci per ridurre l'hate speech nei confronti della comunità LGBTQIA+?
1: Più efficace di mille parole è fare delle cose insieme che non siano necessariamente legate all'educare direttamente, piuttosto che fare una lezione dove ti dico cosa significa l'insulto con la parola F, l'insulto con la parola N, e prima di tutto ci vuole il contatto umano, delle partite a biliardino oppure delle, non lo so, veramente delle attività che esulano da raccontarsi in una maniera che sia cattedra, quindi top down, tendenzialmente delle attività che mescolano le persone, le fanno entrare in un rapporto umano uno a uno, poi aiutano nel domani a superare, ecco, la...
0: Grazie mille.
1: Grazie.

0: Per approfondire il nostro tema e comprendere come agire per ridurre il sessismo diffuso nella società, ascoltiamo ora Katia Graziosi, presidente di UDI, ovvero Unione Donne in Italia, sezione di Bologna, a cui abbiamo rivolto alcune domande.
1: Katia Graziosi, a suo parere, come possiamo agire perché ci sia un'educazione più paritaria e per non fare in modo che dalle ragazze e dai ragazzi ci si aspettino diversi comportamenti e diverse scelte di studio e di carriere?
2: Allora, ragazzi e ragazze, direi che già parlarne e confrontarsi è già positivo. Dobbiamo essere consapevoli che viviamo tutti, ragazze e ragazze, che siamo dentro ad una società molto stereotipata, in cui per tradizione ognuno di noi è calato dentro un ruolo. Ad esempio, il maschio di casa che deve mantenere la famiglia, le donne di casa ad occuparsi delle faccende domestiche anche se lavorano fuori casa, quindi con un aggravio e un bel peso sulle spalle. E il medesimo meccanismo lo troviamo anche nella scelta degli studi. Io ho verificato che ad esempio alla Dini Valeriani sono pochissime le ragazze iscritte e quelle che ci sono hanno spesso dovuto discutere con i propri genitori perché volevano scegliere, diciamo, una scuola a carattere tecnico che per tradizione è maschile. Quindi non reprimete le vostre inclinazioni verso gli studi, verso il lavoro che può sembrare maschile o viceversa. Non rassegnatevi a dei destini prestabiliti come la società vi vuole. Quindi siate critici anche e cercate, insomma, di colloquiare il più possibile anche con i vostri genitori, proprio per capire un po', per farvi capire che potete avere inclinazioni differenti per lo studio, per il lavoro, quindi i destini prestabiliti lasciateli ad altri.

0: devono avere gli uomini nel percorso di riequilibrio di genere per eliminare il sessismo dalla società?
1: Beh, io credo che voi ragazzi e anche gli uomini in generale potete avere un ruolo abbastanza rilevante e potete essere portatori di cambiamenti positivi e anche molto significativi, partendo proprio dai vostri comportamenti. Oggi, ad esempio, io vedo in tante famiglie, anche di figli di mie amiche, papà che assumono responsabilità precise, condividono con la propria moglie o compagna il lavoro domestico, la crescita dei figli. Se tutti vogliamo una società migliore, più giusta e veramente con un riequilibrio di genere, serve una coralità di comportamenti e devono essere comportamenti positivi. Ognuno di voi nel proprio ambito può mettere veramente un tassello positivo. Provate a riflettere ad esempio sul vostro linguaggio, su commenti dispregiativi a volte che spesso diventano anche offensivi, sull'aspetto fisico, sull'abbigliamento di qualche ragazza o di qualche ragazzo anche. Siate critici sulle rappresentazioni sessiste, ad esempio nella pubblicità. Noi, la nostra associazione, ha fatto delle campagne formidabili contro questa roba, perché purtroppo condiziona molto la rappresentazione di uomini e donne che sono esposti come se fossero degli oggetti e non delle persone come siete voi. Ecco, riflettete su questo. Sappiate che un riequilibrio di genere aiuta tutti, tutta la società in generale, ma aiuta a vivere meglio uomini e donne. Ecco, questo è molto importante capirlo.

0: Perché secondo lei nei media si parla tanto di femminicidi, ma poi non si indagano le cause alla base della violenza, lavorando sulle forme striscianti di sessismo che creano le condizioni per la violenza più estrema?
1: Ricercare le cause effettive significa indagare proprio fino in fondo sul disequilibrio tra donne e uomini nella società. E allora si mettono in discussione i modelli in cui viviamo e in cui siamo immersi, come vi dicevo prima. È più semplice indignarsi e fare nulla o poco per creare cambiamenti reali che hanno a che fare con la cultura con cui siamo cresciuti, almeno io fin da bambina, il maschio di casa, capofamiglia, e la donna che doveva obbedire. E questi sono meccanismi che ancora noi vediamo molto presenti, perché se una donna esce da questo modello, cosa succede? Essendo un modello ancora assai radicato in tutti gli strati sociali, cosa succede? Che il maschio si arrabbia, la picchia, perché ha osato mettere in discussione proprio il modello che la vuole obbediente e non al suo posto. Quindi mettiti al tuo posto e stai zitta. E che la donna viene punita fino alle estreme conseguenze. Lo vediamo anche in questi giorni, ogni 3 giorni assistiamo ad un femminicidio. Togliere la vita ad una persona e farla sparire proprio perché non accetti i cambiamenti che vuole questa persona e non accetti neppure di discutere. È una grande violazione di un diritto umano quello di sopprimere un'altra persona. È importante molto è parlarne, è potersi confrontare fra di voi e con gli adulti, tentare di capire il perché avvengono determinate situazioni e dire: io non voglio entrare in queste situazioni, voglio vivere in una società migliore e quindi anch'io cosa potrò fare? Questo domandatevelo, perché voi state crescendo e potrete anche voi fare qualcosa per i cambiamenti.

0: Ascoltiamo ora le interviste che abbiamo fatto fuori scuola ai nostri coetanei e coetanee ed adulti e adulte, per tastare il terreno rispetto alla consapevolezza che le persone che ci circondano hanno delle diverse aspettative che si hanno verso i maschi e verso le femmine, per quanto riguarda i giochi che fanno, fino ad arrivare alle scelte di studi e carriere. Avendo poi studiato che in Italia il tasso di donne che lavorano è ancora inchiodato al 51%, contro una media europea che viaggia tra il 66 e il 69%, e che comunque il gap salariale tra uomini e donne è in media in Europa attorno al 12%.
1: Ci siamo chiesti e chieste se le persone abbiano un'idea del perché ci sia tanta discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, e poi perché le più penalizzate siano sempre le donne che intendono avere figli, quando al contempo si chiede loro proprio di fare più figli in un contesto di inverno demografico. Sentiamo le risposte delle e degli intervistati alle nostre domande.
2: Pensi che ci siano lavori che siano solo per uomini o solo per donne?
3: Tecnicamente credo non esistano lavori, esistono però gli stereotipi culturali, per cui ci sono professioni che vedono la prevalenza di donne, e mi viene da pensare all'assistenza, al mondo della scuola, e altri invece dove ci sono gli uomini e basta, tipo mi viene in mente l'edilizia.
4: No, in generale no. Ci sono alcuni lavori in cui lo sforzo fisico è davvero notevole e continuato, che strutturalmente sono dedicati ai maschi, per il resto no.
5: Secondo me no, perché tutti devono fare i lavori che vogliono.
6: No, secondo il mio parere non esistono differenze lavorative tra uomini e donne. Sono entrambi in grado di svolgere compiti di qualsiasi difficoltà, sia pratica che teorica, in quanto entrambi dotati di facoltà intellettive che non sono determinate dal sesso.
7: No, secondo me non esistono lavori solo da uomo o solo da donna.
8: A parere mio, nella società di oggi sono presenti questi divari, però personalmente non penso sia giusto.
9: Sì, perché alcuni lavori, come per esempio il muratore, la donna non lo potrebbe mai fare, oppure ci sono certi lavori che un uomo non può fare, quindi sì.
10: No, non penso ci siano lavori solo per donna o per uomo, ma predisposizioni per la persona.
11: Sì, direi di sì. Generalmente gli uomini fanno lavori più pesanti rispetto alle donne, e questo potrebbe essere la prima cosa. Mentre quando ci sono dei lavori che possono fare entrambi, non c'è nessuna distinzione.
12: Allora, secondo me non esistono lavori solo per un tipo di genere, ma per entrambi, perché ormai dal giorno d'oggi, se una persona si informa adeguatamente su certi tipi di lavori, lo possono fare entrambi.
13: Sì, esistono lavori solo da donne e lavori solo da uomo, in quanto certi lavori il fisico, quindi il corpo femminile, non può sostenere.
14: No!
15: No, direi di no.
16: No, perché tutti secondo me possono fare il lavoro che vogliono.
17: Secondo me il lavoro fra uomini e donne non è diverso, però ci sono lavori in cui prevalgono gli uomini e ci sono anche lavori in cui possono prevalere le donne.
18: No, non esistono lavori di classe A o di classe B. Gli uomini e le donne hanno parità di diritti e possono fare qualsiasi lavoro.
19: Secondo me no. Ogni lavoro può essere eseguito nel giusto modo sia da una donna che da un uomo.

0: €40, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Ed eccoci finalmente in onda dopo tre lunghe settimane. Questo è lo spazio podcast numero 7 e questa è la seconda stagione di Bologna e dintorni. In studio Alessandro Albana che vi dà il benvenuto, in realtà con un umore un po' combattuto perché ci sono due importanti notizie di ordine un po' contrastante che devo darvi. Iniziamo come si conviene con quella negativa. Questo spazio podcast dovrà bastarvi, ve lo dovrete fare bastare per due mesi consecutivi. A giugno infatti non andremo in onda per importantissimi e improrogabili impegni del sottoscritto. La notizia è tragica, ma insomma cercherete di farvene una ragione. C'è però anche una bella notizia ed è di quelle importanti perché quello corrente è lo spazio podcast che potremmo definire della perfetta coincidenza. Oggi, lunedì 25 maggio, cade infatti la puntata numero 25 della stagione e così domani la 26, poi la 27 e anche la 28. L'accadimento è chiaro e straordinario e noi non potevamo che dargli il rilievo che merita. Tocca però frenare immediatamente gli entusiasmi perché le brutte notizie seguiranno a questa breve parentesi. Le brutte notizie peraltro sono il terreno in cui il governo Meloni la fa da padrone ed eccelle senza tema di smentita. L'argomento di questa puntata è quello che riguarda il decreto sicurezza, ma sarebbe meglio dire la legge sulla sicurezza, dopo che il decreto è stato convertito in aprile quest'anno. Tra i fiori all'occhiello dell'esecutivo c'è appunto questa misura e come per altri fiori all'occhiello dell'esecutivo, vedi il ponte sullo stretto, la misura fatica a superare l'esame dell'idoneità giuridica. Per il ponte ricorderete che i rilievi espressi per ben due volte dalla Corte dei Conti avevano determinato non pochi problemi per l'esecutivo. Attualmente i lavori per il ponte e la costruzione dell'opera sono stati sospesi, insomma pare che siano andati a farsi benedire e diremmo anche per fortuna. La legge sulla sicurezza riesce a fare forse persino peggio e infatti qualche giorno fa l'ufficio del massimario della Corte di Cassazione ha messo in fila i profili di criticità relativi alla legge in una relazione di 129 pagine. Ne abbiamo parlato con Italo Di Sabato, coordinatore di Osservatorio Repressione.
1: La Cassazione, attraverso l'ufficio del massimario, ha messo in fila molte criticità dell'ultimo decreto sicurezza, soprattutto sul piano costituzionale. Il punto che ha evidenziato maggiormente riguarda il cosiddetto fermo preventivo fino a 12 ore, un fermo che è previsto in occasione di pubbliche manifestazioni. Ed è una misura che permette alla polizia, agli organi di polizia, di trattenere una persona prima che questo abbia potuto compiere qualsiasi reato. C'è un fermo sulla base di una valutazione di pericolosità, una valutazione soggettiva fatta dalla Digos in modo particolare, dagli organi di polizia e trasmessi al questore e al prefetto. E il problema, come evidenziato anche dalla Cassazione, è enorme. Questa norma va a limitare le libertà personali, non per un fatto accertato, ma per un sospetto. Quindi la Cassazione segnala che la norma è troppo vaga sul piano strettamente giuridico, lascia troppa discrezionalità agli operatori di polizia e rischia di trasformarsi in uno strumento di compressione del dissenso. A questo evidenzia un altro punto critico, che è la mancanza assoluta di garanzie. Non sono chiari gli obblighi di verbalizzazione, le motivazioni, il rilascio degli atti alla persona fermata. Quindi una persona, in base a questa norma inserita all'interno del decreto sicurezza, ora legge dello Stato, può essere trattenuta per ore senza avere strumenti immediati per capire e soprattutto per come difendersi. Dall'altro lato c'è molto evidenziato con molta criticità anche la norma che riguarda il cosiddetto scudo penale, il cosiddetto registro separato per chi commette un fatto di reato ma invoca una causa di giustificazione. Questo riguarda il personale delle forze dell'ordine. Quindi è una norma pensata politicamente, esclusivamente a tutela delle forze dell'ordine in servizio di ordine. Quindi la Cassazione ne ha rilevata l'ambiguità, perché crea un binario diverso proprio nei casi in cui bisognerebbe invece garantire massimo controllo sull'uso della forza pubblica. Da un lato delle persone possono essere fermate senza aver compiuto nessun reato in base alle proprie idee, all'appartenenza a un gruppo, a un'organizzazione sociale, dall'altro lato persone che possono commettere reati, abusi, soprusi, torture, sono di fatti garantiti da norme dello Stato. Quindi in sintesi la Cassazione dice che il decreto è scritto male, è ambiguo e comprime le libertà fondamentali e sposta il potere dal diritto, dal giudice alla polizia.
0: E facciamo ora un paio di passi indietro nel tempo, anche uno bello lungo in avanti nello spazio, cioè fuori dai confini italiani. A dicembre del 2024 l'ONU si era rivolta al governo Meloni rivelando e rilevando profili di criticità rispetto all'allora decreto legge sulla sicurezza. A ciò è seguito ad aprile di quest'anno un nuovo annuncio, se non altro in tema di rilievi di criticità, sempre da parte delle Nazioni Unite. 5 relatori speciali ad aprile, dicevamo, hanno reso più chiaro il concetto e quindi rilievi espressi nel 2024, arrivando a esprimere testualmente profonda preoccupazione per la misura.
1: Il report fatto dai relatori dell'ONU equivale molto alla criticità espressa dalla Corte di Cassazione, perché i relatori ONU hanno espresso profonda preoccupazione perché il decreto sicurezza incide direttamente sui diritti fondamentali. Libertà di manifestazione, libertà personale, diritto di associazione, tutela dei migranti, spazio civico. Ecco, il punto è che il decreto non si limita a punire i reati. Questo è il dato di fondo, insomma, che si evidenzia anche molto nel report. Cioè, ma è una norma che anticipa la repressione. Usa strumenti preventivi, amministrativi e anche strumenti economici. Perché pensiamo solo all'abrogazione del famoso articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza, in cui adesso una manifestazione non comunicata non è più oggetto di denuncia penale, ma è di sanzione amministrativa. Quindi una mancata comunicazione, chi viene individuato come l'organizzatore di quella manifestazione, di quel corteo, di quel sit-in, può essere sanzionato da 1.000 a 18.000 euro. Poi c'è l'inasprimento dell'uso di alcune misure, tipo i fogli di via, il DASPO, come dicevo il fermo preventivo, il fatto che i blocchi stradali sono divenuti reati penali. Quindi tutta una serie di restrizioni verso quello che è il dissenso e verso la protesta sociale. Il dato politico è, e lo evidenzia molto bene l'ONU nel suo report, che questa norma rende il dissenso più rischioso, più costoso e più controllabile. Quindi guarda al contesto italiano con molta preoccupazione, perché in Italia in effetti si stanno colpendo i movimenti che in questo momento esprimono solidarietà verso il popolo palestinese, si sta colpendo molto l'attivismo ambientalista, gli stessi sindacati con i blocchi stradali, pensiamo a tutte le misure che sono state applicate verso i lavoratori della logistica, gli stessi studenti, insomma, si evidenzia, ecco, anche l'ONU evidenzia che si sta restringendo sempre di più lo spazio democratico, proprio mentre cresce la protesta contro il riarmo, contro la guerra, contro il genocidio a Gaza, sulla precarietà, sulla devastazione ambientale. Quindi la preoccupazione dell'ONU nasce proprio da qui. Il decreto non rafforza ma rafforza gli strumenti dello Stato contro chi contesta. Ecco, e questo è un dato che è stato molto molto sottovalutato, non solo dalla politica ma anche dai media italiani, che hanno riportato pochissimo o quasi nullo questo report dell'ONU, che evidenzia anche lo stato della democrazia nel nostro paese.
0: E proviamo infine a tracciare un bilancio di respiro più ampio e generale sullo stato della repressione in Italia e quindi anche sullo stato di salute della democrazia con e sotto il governo Meloni. Critici dal bar ai giornali hanno spesso sostenuto che questo esecutivo abbia fatto ben poco, se non niente, in quasi 4 anni da quando è entrato in carica. Dispiace un po' doverli smentire, perché con il governo Meloni sono stati introdotti 57 nuovi reati. Insomma, sotto questo profilo non possiamo che riconoscere che si tratti di un esecutivo piuttosto efficiente. Questo il commento di Italo Di Sabato.
1: Questo governo, dall'insediamento, le uniche norme approvate in Parlamento sono norme chiaramente di repressione. Ha iniziato la propria legislatura con la norma legislativa anti-rape, è passata al decreto Cutro, il decreto Caivano, la legge anti-vandali, i 2 decreti sicurezza, insomma. Quindi oggi ogni problema sociale viene tradotto in ordine. Ogni problema sociale si pensa di risolverlo allargando le maglie del codice penale. E quindi povertà, marginalità, migrazione, disagio giovanile, conflitto sociale, protesta climatica, solidarietà della Palestina viene vista con passione. E quindi non si agisce sulle cause della povertà, della marginalità, insomma, di tutto quello che è ben evidente oggi nel nostro paese. Gli indicatori tutti dicono che la povertà e le disuguaglianze crescono. Questo significa che le problematicità all'interno dei territori aumentano, ma non si interviene su questo, si interviene semplicemente criminalizzando la marginalità e, peggio ancora, criminalizzando anche chi solidarizza, chi crea mutualismo, chi crea aiuto concreto verso le persone che oggi sono in difficoltà. Il governo ha introdotto una serie di nuovi reati, aumenti di pena, misure preventive, sanzioni amministrative, ed è una politica penale usata esclusivamente come propaganda e come governo del conflitto sociale. Quindi, come dicevo, la novità più grave è che non si colpisce più, cioè quindi la repressione non va più verso chi abbia potuto commettere un reato, e che sappiamo bene che molte volte le lotte sociali hanno bisogno di infrangere la legalità presente per costruire una legalità futura. È la storia che ce lo dimostra. Però in questo momento qua c'è qualcosa di più subdolo, cioè si colpisce prima, si colpisce chi potrebbe protestare, chi si organizza, chi partecipa, chi rende visibile il conflitto. Ci troviamo nel paradosso che in questo paese anche lo sciopero della fame è diventato un atto considerato violento. Come dicevo, il passaggio dal diritto penale del fatto alla gestione della pericolosità pubblica. È in questo quadro che il fermo preventivo, lo scudo penale per le forze dell'ordine, agenti sotto copertura nelle carceri, perché c'è anche quest'altro aspetto molto molto inquietante e di per sé anche di sottovalutato: la norma che prevede gli agenti sotto copertura nelle carceri. Sappiamo bene che cosa sono le carceri oggi nel nostro paese: carceri in sovraffollamento, con atti di violenza da parte della polizia penitenziaria ormai acclarati, atti di violenza che sono anche in molti tribunali classificati come tortura. Pensiamo a Santa Maria Capo Vetere, ad Asti, a Torino, dove ci sono state anche già sentenze di primo grado che hanno riconosciuto la tortura. Oggi si inserisce all'interno di questa situazione di per sé già difficile e drammatica anche la possibilità di immettere all'interno dei penitenziari agenti sotto copertura. Tutto quanto questo sono il cuore dello Stato penale di polizia. Cioè, oggi credo che possiamo tranquillamente, purtroppo, definire che viviamo dentro uno Stato penale di polizia, perché c'è di fatto più potere agli apparati coercitivi e meno controllo giudiziario meno garanzie per i cittadini, per i detenuti, per i migranti e per i manifestanti. Quindi il punto politico è questo. La sicurezza viene usata per restringere la democrazia, non per proteggere le persone, ma per proteggere l'ordine esistente delle persone che lo conoscono. In più, se analizziamo attentamente, ma anche con molta criticità, insomma, quello che è successo qualche giorno fa a Modena, è la dimostrazione lampante che questo modello di sicurezza fa, perché si è agito solo ed esclusivamente su una sicurezza basata sulla sorveglianza e sul controllo, mentre dall'altro lato in questi anni si sono tagliate le spese sociali, si sono tagliati i presidi sanitari, si sono tagliate tutte le possibilità minime di welfare che possono aiutare concretamente le persone.
0: E insomma, niente male per soli 4 anni e neanche di governo, questo dobbiamo riconoscerlo, ma al di là delle battute lo scenario resta davvero preoccupante, soprattutto per chi è più fragile e si trova a dover vivere in Italia. Vale insomma la pena ricordarselo a partire proprio dalla nostra quotidianità. Io ringrazio Italo Di Sabato per la sua disponibilità e il contributo. Prima di chiudere ricordo che Bologna e dintorni anche su Facebook, Instagram e Spotify. Noi ci risentiamo domani alle 15 per una nuova puntata sulle solite frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: E risolti i problemi tecnici, riusciamo di nuovo a ricollegarci in diretta. C'era un problema sulle nostre playlist da mandare avanti, ma
1: che
0: l'abbiamo risolte
1: con le playlist di Spotify.
0: Esatto,
1: sono un po' più ricercate, diciamo.
0: Assolutamente,
1: almeno
0: sì.
1: Ci impegniamo su, esatto, questa cosa. E infatti mi sono impegnato andando a recuperare questo brano che ha lanciato questo Joe, più semplice di così si muore, cantante R&B americano, di cui ho apprezzato abbastanza i primi due album, poi dopo è diventato quell'R&B mielenso che non sono in grado. E questa era la sua hit All or Nothing, diciamo, era aiutata molto anche perché c'era il campione di Georgie Porgy dei Toto. E quindi Joe, All or Nothing.

0: Beh, questa comunque è interessante come R&B americana, eh?
1: Sì, poi sai, era come l'hip hop di quel periodo che a me piaceva molto perché utilizzava dei sample di cose soul, funky, 70, e allora sono malato, mi piaceva.
0: E adesso invece cosa ci proponi?
1: E adesso l'ho riscoperto l'altro giorno, l'ho trovato in mezzo girando nei vinili della collezione, ma ho detto, ma sai che questo, questo andava mica male, andava questo qui. E era un brano utilizzato anche nei club un po' fighetti, e poi secondo me andava anche perché lui aveva questo falsetto, Leo Sawyer, che era un po' provenienza Bee Gees, che avevano inciso le cose, perciò il giro lieve, funky soul di Easy to Love secondo me si ascolta con piacere anche oggi. Leo Sawyer.

Le 15.54 sfumiamo Leo Sawyer per trovare un produttore dal Portogallo. Lui si chiama Mulinex, come la famosa marca di elettronici, di elettronica da casa. E questa è la sua Déjà Vu. E ci avviciniamo alle ore 16.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Benissimo, abbiamo ripreso la nostra diretta dagli studi di Radio Città Fujiko quando sono le 16.01 col primo giro di boa. E non ho capito cosa sta succedendo.
7: Un
6: ma
7: po' di afro, afro.
6: Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, abbiamo detto che noi abbiamo questo da mettere su. Vediamo. Ma... è lui?
7: Sì. Vabbè, uno dei per gli appassionati di funk, soul, uno dei brani più coverizzati della storia del genere, scritto da Gene McDaniels per Roberta Flack nel 74. Poi io penso che in, diciamo, nel mio archivio ne avrò 10 versioni differenti. Oggi vi propongo Anna Mazzotti, Feel Like Making Love.

0: E andiamo un po' in Brasile in questo momento con il gruppo Batuque e la loro berimbau, strumento storico brasiliano di derivazione africana.
1: Difficilissimo da suonare bene. A sbattacchiare sono buono anch'io.
0: Ma da suonare bene.

0: ho un po' di Brasile qua. Nasco disco non guasta mai, vero Cesare?
1: No, sì, un po' farsi trascinare dalla fonte del ritmo.
0: Gruppo Batucche con la loro Berimao.
1: E il ritmo lo andiamo a prendere dall'inizio anni 90.
0: Sì.
1: Diciamo l'act che lanciò la grandissima Caroline Anderson erano Young Disciples con la Talking Loud. Il brano più famoso era Apparently Nothing e ovviamente noi vi suoniamo Get Yourself Together. Young Disciples.

0: La voce di Carlin Anderson è sempre stata strepitosa, sì, e inconfondibile, con questi toni veramente inconfondibili.
1: Esatto, che anche quando spingi sulla voce, se è una cosa che odio io sono le cantanti che urlano.
0: Sì, è vero.
1: Però lei aveva proprio la classe di dire, ok, urlo, però con stile.
0: Rimaniamo in quegli anni e lo facciamo insieme ai Soul to Soul. Questa è la loro Happiness.

0: E anche i sample che usavano il sottosolo erano veramente interessanti, eh? E degni di stile.
1: Sì.
0: Quel giro di pianoforte.
1: È stato usato abbastanza.
0: Abbastanzino,
1: diciamo,
0: esatto.
1: Anche a seguito, un bel po', eh? Vabbè. Mi verrà in mente poi. Allora, grandissimo Silvestre. Sì. Vabbè, l'esordio clamoroso You Make Me Feel con Martha Wash ha lasciato un segno per sempre, c'è uno di quei brani, tu metti su e ballano anche i tavolini, ballano. Ma noi ovviamente per distinguerci andiamo 5 anni più avanti a All I Need, Sylvester.
0: Lato B.

0: E lasciamo il buon Sylvester con la sua All I Need per dare un tributo alla settimana, visto che Nasco Disco inizia al lunedì e poi chiude la settimana Black Mighty Walks Cesare Cera al sabato sera a mezzanotte con The Boogeyman. E quindi un bel tributo alla weekend, alla settimana, fatto da Class Action.
1: Bello.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 12:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Siamo nella terza parte, quella senza filtro.
9: Esatto, fuori dalla fascia protetta. Steve Silcarley, uno dei fondatori dell'house music da Chicago, dalla metà degli anni '80, quando poi cominciò a fare anche il remix, aveva questo suono di tastiere perfetto, con quella ritmica, ed era riconoscibilissimo. Oltretutto, posso anche dire con grande gioia che abbiamo un remix sull'etichetta fatto per Gesto Funk di questo signore, insomma, Steve Carli. Perciò adesso mi riferisco a questo album che fece a suo nome, era il 97-98, The World is Love. Questo era lo stile, il sound di Steve Silk Harley.

0: E questa è proprio una classica house di quelle più scatenate.
1: Sì, sì, poi con quelle pianate che...
0: sempre precise e perfette.
1: Ah, che bello.
0: E il prossimo brano invece è un esponente nuovo della house. Lui si chiama It's Everything. È un inglese di Brighton. E questa è la sua nuova uscita, che si chiama Every Woman Needs Love.

0: E siamo arrivati a 130 bpm con questo It's Everything, la sua Every Woman Needs
1: adesso
0: Love.
1: Adesso sto lì in zona, forse un pochettino più giù, ma diciamo però che vado molto indietro,
0: Ecco.
1: Attenzione. No, ormai mi sono infuocato con questi pianoforti.
0: Le pianate.
1: Sì, le pianate. Questo è uno di quei brani disco. Poi sono quelle cose che piacciono a te, no? Al mio amico Diego Tools. Quando io gli propongo questi gruppi che hanno fatto una uscita, massimo due, poi scomparsi.
0: Meteora.
1: Nonostante fecero un brano bellissimo come questo, Let Me Down Easy, Rare Pleasure. Diciamo un brano che è piaciuto moltissimo negli anni 90 a David Morales. Gli è piaciuto moltissimo.
0: Moltissimo.
1: Ci ha fatto una hit mondiale. Need in You.

0: Un giro di piano storico, sicuramente lui doveva ringraziare questo Ray Pleasure.
1: Per... Mamma mia, bellissimo, veramente bello.
0: Sì. E andiamo nella nuova house e lo facciamo con un italiano. Lui si chiama Francesco Capodaglio e questa è la sua My Tribute to House, remixato da Mark Knight.

0: E questo era il tributo alla House Music di Francesco Capodaglio.
1: Beh, diciamo che dal genere, dal sound, se non mi dicevi niente, non avrei detto che era un ragazzino, no. Sicuramente.
0: E comunque ne ha ascoltata tanta di House Music,
1: sì,
0: secondo me.
1: Attivo dal 93. E vabbè, io so che ormai sei un addicted a queste mie folli,
0: esatto,
1: ricerche di cover che non hanno senso. Questa volta dopo la Turchia andiamo in Arabia. Mi viene da ridere. Rashid Taha. Vabbè, il pezzo lo riconoscete. Qui però l'ha chiamata Rock El Kasbah.
0: El Kasbah.
1: Rashid Taha.

0: Devo dire che però non mi dispiace anche questa versione di Ride Taha.
1: Sì, infatti tralasciando il fatto che cioè, la lingua poi è quella.
0: Sì.
1: Però tutto l'arrangiamento sotto dell'orchestra è...
0: veramente bello, sì. Torniamo in Brasile, un gruppo fondato nel 2008, si chiamano Binario, ma non c'entra niente con quelli italiani.
1: No,
0: sono proprio brasiliani, brasiliani questi. E questa è la loro Balinha.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Ci sono gesti che migliorano il presente.
8: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
7: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
8: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
7: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
12: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
14: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
15: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
16: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

0: Nuova settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko per orientarci nella confusione del presente. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti anche per la puntata di lunedì 25 maggio. Staremo insieme come di consueto un'oretta scarsa e se ascoltate abitualmente questo format saprete che prevede una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17:30 arriva un notiziario curato da Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Questo solitamente è il momento in cui vi diciamo un po' il menù della puntata e così faremo anche oggi. In particolare nella prima parte parleremo di casa, un tema molto sentito in tutta Italia e in tutta Europa, verrebbe da dire, perché ci sono dinamiche e fenomeni speculativi che stanno rendendo la casa sempre più inaccessibile e l'occasione per cui ne parleremo è perché a Bologna da giovedì a domenica ci sarà un meeting europeo dei movimenti che si battono per il diritto alla casa. Nella seconda parte invece, quella di Topico, affronteremo altri temi centrali come ad esempio la richiesta di sorveglianza speciale per un attivista dei movimenti solidali con la Palestina e del movimento del Pilastro contro la cementificazione del parco Mitilini Moneta Stefanini, una sorveglianza speciale che è stata richiesta dalla procura e solitamente questo tipo di misure vengono richieste per personaggi molto pericolosi come mafiosi e terroristi. E poi parleremo di alluvioni, di fenomeni meteorologici estremi e le conseguenze che abbiamo visto ad esempio sul territorio dell'Emilia Romagna. Perché ne parleremo? Perché a Bologna si discute di questo tubone che dovrebbe rappresentare una soluzione per il torrente Ravone, che è stato protagonista negativo delle alluvioni del 2023-2024. Al di là del nome giornalistico tubone, si tratta di una soluzione ingegneristica che noi cercheremo di approfondire per capire come funziona e se effettivamente può essere una soluzione per evitare le scene che abbiamo visto di allagamenti ad esempio su via Saffi e altre vie del quadrante sud-occidentale della città. Di questo parleremo dunque in questa puntata, che cominciamo però come sempre con un po' di musica.
1: Casa, la situazione tesa, confusa, la scena è divisa, esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Da quando Radio Città Fujiko, grazie al DAB, ha una copertura su tre regioni che sono Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, abbiamo avuto modo di toccare con mano come il problema abitativo non sia solo un problema ovviamente di Bologna, lo sapevamo già, ma ne abbiamo visto anche più nel dettaglio i contenuti. Non passa giorno senza che su una testata giornalistica non venga lanciato un allarme, ad esempio per l'esplosione degli affitti brevi turistici che sottraggono case agli abitanti della città e fanno lievitare i prezzi di degli alloggi che rimangono invece nel mercato della locazione tradizionale. Il problema abitativo è sicuramente un problema che ha una dimensione che non è cittadina, non è nazionale, è diciamo internazionale, perché appunto questi temi si trovano ad esempio a Barcellona, a Londra, in tante altre città del mondo e dell'Europa, così come fanno notizia anche le lotte sempre più sporadiche, a dire il vero, per il diritto alla casa. E ancor meno notizia però fanno gli sgomberi per sfratto per morosità, perché il potere d'acquisto è stato eroso questi anni, o anche per finita locazione, per lucrare e trasformare un alloggio che prima ospitava una famiglia in un B&B per i turisti. Di questo tema ad esempio si è parlato ieri pomeriggio in un bel incontro che si è tenuto al parco Mitilini Moneta Stefanini del Pilastro, promosso dal comitato Mubasta, che si batte contro la cementificazione del parco per realizzare il museo delle bambine e dei bambini. Si è parlato un po' della storia del Pilastro e di una battaglia che fu fatta nel lontano 1971 con un'occupazione abitativa che già allora segnalava il problema. Ovviamente sono cambiate tante cose, le dinamiche sono cambiate e anche il settore immobiliare ha vissuto un tema di finanziarizzazione che ha trasformato la casa in un asset finanziario per estrarre valore, per fare profitto, e non in un bene primario per dare un tetto alle persone come dovrebbe essere. Questo significa che il problema abitativo è un problema di lungo corso nel nostro paese. Si tornerà a parlare di questo tema in modo preponderante e centrale a Bologna dal 28 al 31 di maggio, quindi da giovedì a domenica prossimi, perché qui proprio in città si svolgerà il meeting dei movimenti europei per il diritto alla casa. C'è una rete europea che si chiama European Action Coalition for the Right of Housing and the City, che ha deciso di darsi appuntamento proprio a Bologna. A fare gli onori di casa sarà PLAT, la piattaforma di intervento sociale che ha portato avanti diverse battaglie sul tema abitativo. Se ricordate, ci fu un'occupazione in via Don Minzoni dove trovarono casa anche persone sfrattate in modo violento da via Michelino qualche settimana prima. Ha fatto il giro d'Italia l'immagine di questi poliziotti che per riuscire a entrare nell'appartamento hanno addirittura sfondato un muro per sgomberare l'immobile. E come dicevo, dal 28 al 31 di maggio ci sarà questo incontro internazionale proprio qui a Bologna, il cui obiettivo è anche di condividere le pratiche di resistenza e di lotta per il diritto alla casa. Noi di questo abbiamo parlato con Maria Elena Scavariello, che è un'attivista di PLAT. Allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: È una realtà al cui interno sono inseriti tutta una serie di movimenti o di sindacati che si occupano di questione abitativa e di problemi legati alla casa nelle varie città europee. La ragione per cui abbiamo deciso di ospitare il meeting a Bologna è un po' nata da una curiosità dei membri della coalition a seguito appunto delle grandi mobilitazioni che hanno visto l'Italia partecipe durante l'autunno di tutta una serie di realtà come la nostra, che sono scese in piazza e che hanno poi cercato di coniugare un po' le mobilitazioni legate alla questione palestinese, al movimento Bloccamo Tutto, con la questione abitativa. Tant'è che infatti noi a fine ottobre abbiamo portato avanti una riappropriazione di un palazzo pubblico diciamo affidato e per come la vediamo noi venduto a privati, che è quello di via Don Minzoni, che ha ospitato una quarantina di nuclei familiari che erano in estrema emergenza abitativa in quel periodo, ed è stata appunto diciamo una questione di riappropriazione che è stata inserita dentro il più ampio contesto del movimento Blocchiamo Tutto e delle mobilitazioni dell'autunno. Quindi un po' tutte le persone che si occupano di diritto alla casa a livello europeo hanno chiesto di poter fare uno di questi appuntamenti che normalmente la coalition svolge due volte l'anno in varie città europee, proprio in Italia, per cercare un attimo di fare il punto sia su il piano casa europeo, che diciamo è recente, è stato fatto quest'anno, e noi ne approfitteremo anche per parlare del nostro piano casa italiano, che sulla scia del piano casa europeo è stato pubblicato a maggio dal governo Meloni e somiglia moltissimo al, diciamo, a molte caratteristiche in comune con il piano casa a livello europeo.
0: A proposito di analogie tra la situazione italiana e quella europea, insomma, sappiamo che il problema abitativo è un problema diffuso, e vedo che uno dei temi che affronterete in questi quattro giorni sono anche le misure di contrasto all'azione dei fondi di investimento speculativi che si stanno mangiando le città.
1: Questo è poi uno dei dettagli del piano casa europeo e del piano casa nazionale, perché entrambi che cosa fanno? In assenza di fondi pubblici da destinare alla crisi abitativa, cercano di fare delle operazioni attraverso dei fondi speculativi per cercare di fare in modo che questi fondi ristrutturino o costruiscano degli alloggi che però non sono ERP, quindi non sono le case popolari per come classicamente noi le intendiamo, ma è housing sociale, ossia quelle destinate a chi ha un ISEE più alto rispetto proprio alla soglia del basso ISEE, la cosiddetta fascia grigia per intenderci. E con questa idea di voler fare in modo che si attraggano fondi di tipo privato, si stimola appunto il coinvolgimento dei grandi fondi immobiliari. Ad esempio, nel piano casa nazionale tutta questa operazione verrà gestita da Invimit, che è la società di gestione del risparmio che fa capo al ministero, e vedrà la partecipazione di grandi fondi anche internazionali, perché ad esempio ce n'è uno che ha siglato un patto di collaborazione con il nostro ministero, che è di origine saudita, ad esempio. Questa operazione, che pericolosità e che gravità secondo noi, è un'operazione fatta ad aste per dismettere, regalare quel poco che di patrimonio pubblico ormai esiste e rimane in Italia. La ragione è questa: nel piano casa nazionale, come nel piano casa europeo, si parla di tantissimi immobili di un'azione pubblica che non riescono a essere ristrutturati perché ci sono carenze di fondi negli enti che le gestiscono. Si cerca di affidare la ristrutturazione a questi agenti, questi attori privati, e attraverso questo meccanismo gli attori privati poi però hanno la gestione dell'immobile. Quindi se l'immobile prima era pubblico, l'immobile poi diventa privato, e il privato può lucrarci e può fare profitto fino a un tot di tempo. Questo per gli immobili già esistenti da ristrutturare. Per quanto riguarda invece le nuove costruzioni, l'operazione è ancora più pericolosa, perché si fanno delle concessioni straordinarie in termini di metrature, di volumetrie di costruzioni, in termini di possibilità di accelerare i percorsi per le concessioni edilizie, e a patto che poi il privato dia in affitto calmierato per 30 anni lo stesso immobile, che però comunque resta di proprietà privata. I numeri europei sono molto, cioè del disagio abitativo sono molto elevati, perché si parla di circa 2 milioni di persone che vivono in estremo disagio abitativo, di cui 400.000 bambini a livello europeo. Quindi anziché ravvisare dei profili di necessità di intervento pubblico, necessità di un intervento strutturale, perché appunto si disinveste nella costruzione pubblica da ormai 30 anni, oppure di ravvisare l'esigenza di normare e regolare il mercato degli affitti, sia il piano casa europeo che il piano casa nazionale del governo Meloni cercano invece di foraggiare l'ingresso dei fondi, di foraggiare i privati, non considerare effettivamente la questione abitativa come una questione da risolvere con un intervento strutturale di tipo pubblico.
0: Sempre guardando tra gli spunti del programma, voi ragionate anche per la possibilità di realizzare uno sciopero generale per l'abitare.
1: Sì, noi questo poi è un po' il nostro obiettivo della quattro giorni, è quello di cercare di mettere insieme le varie esperienze, di mescolarle, di cooperare, collaborare fra più realtà su un piano che sovrasta quello nazionale, quindi su un piano europeo. È un po' mettere, scambiarsi le varie pratiche e a seguito di questi grandi scioperi generali chiamati sulla questione abitativa in Spagna, volevamo provare a imbastire un ragionamento anche da un punto di vista nazionale, mutuandolo appunto con gli scioperi generali che sono stati partecipatissimi, che hanno visto appunto lo sciopero lanciato sulla questione abitativa, che poi chiaramente tocca anche la questione dei salari, perché appunto una riduzione degli affitti è un recupero di salario indiretto per le centinaia di migliaia di persone che vivono in affitto nelle nostre città, ecco.
0: Dove trovare tutto il programma completo e poi dove si svolgerà, come dire, concretamente questo meeting?
1: Allora, questa 4 giorni si svolgerà, i primi 2 giorni, quindi il giovedì e il venerdì, in zona bolognina ad Ex Centrale, mentre il 30 e il 31 sarà in zona universitaria e sarà in via Zamboni. Il programma è disponibile sul sito, che è www.abitarebologna.it, quindi vi aspettiamo tutti e tutte quante per cercare di fare in modo che attraverso appunto uno studio, un'analisi, i vari tavoli poi cercheranno di fare un punto sulle cause per cercare di elaborare insieme delle strategie condivise che possano anche a partire dall'esperienza di altre realtà, come ad esempio qualcuna delle realtà che ha già proposto meccanismi quali il sciopero dell'affitto per mitigare il cosiddetto quaraffitti, oppure gli spagnoli con gli scioperi generali per il diritto all'abitare che menzionavo poco fa, si possa appunto fare in modo che la questione abitativa ritorni al centro del dibattito pubblico in una prospettiva veramente risolutiva e non propagandistico pubblicitario, nonché lasci appunto spazio a meccanismi che invece, in assenza di movimenti e di prospettive alternative, vedranno purtroppo la dismissione definitiva e il regalo definitivo di tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica che ancora esiste ai privati. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura.

0: Matteo Zuppi, aprendo i lavori dell'Assemblea Generale, sottolineando gli enormi aumenti di spesa militare che riguardano soprattutto l'Europa. Oggi Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Due cooperanti comaschi di ritorno dall'Uganda sono ricoverati con febbre alta all'ospedale Sacco di Milano e sottoposti al protocollo di sorveglianza e monitoraggio. Provengono da zone in cui si sta diffondendo un'epidemia di Ebola. Per ora però non è confermata la natura dell'infezione, che potrebbe anche essere malaria, ha detto l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Andiamo in Lombardia. In consiglio regionale prende forma il gruppo politico legato a Roberto Vannacci. I consiglieri regionali Luca Ferrari, attualmente nel gruppo misto, e Pietro Macconi di Fratelli d'Italia hanno annunciato l'adesione a Futuro Nazionale. La decisione e la nascita del nuovo gruppo politico saranno ufficializzati domani al Pirellone. Ferrazzi è stato assessore regionale all'agricoltura tra il 2008 e il 2010, mentre Macconi è stato eletto nella circoscrizione di Bergamo alle ultime regionali. Il rettore dell'Università degli Studi di Brescia, Francesco Castelli, ha espresso avvilimento e mortificazione dopo le segnalazioni presentate da alcuni studenti contro un docente accusato di comportamenti e linguaggi sessisti e discriminatori durante le lezioni. Le accuse, contenute in due lettere anonime inviate ai vertici dell'Ateneo, parlano di un clima di forte disagio vissuto dagli studenti. Il rettore ha assicurato che l'università effettuerà tutti gli approfondimenti necessari e ha ribadito l'impegno dell'Ateneo nel garantire un ambiente accademico rispettoso, inclusivo e attento al benessere degli studenti.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Secondo un report di Ires Emilia Romagna e Filcamps CGL, il turismo regionale è in forte crescita nel 2025, con oltre 13 milioni di arrivi e 44 milioni di presenze, trainato soprattutto dai visitatori stranieri. Bologna diventa la prima destinazione per arrivi, superando Rimini, mentre cresce anche il turismo nelle città d'arte. A fronte di questi numeri record, il sindacato denuncia però salari bassi e condizioni di lavoro precarie, forte diffusione di part-time involontario, irregolarità, lavoro nero e casi di cottimo negli appalti. La retribuzione media resta poco sopra i 10.000 euro annui e gli aumenti salariali risultano inferiori all'inflazione. Per la CGL la crescita del settore non si traduce ancora in migliori condizioni per i lavoratori. Si è tenuta questa mattina in tribunale a Bologna l'udienza per la richiesta di sorveglianza speciale nei confronti di un'attivista impegnata nelle mobilitazioni per la Palestina e nelle lotte del quartiere Pilastro. Fuori dal tribunale si è svolto un presidio con decine di persone tra studenti, lavoratori e attivisti con striscione e bandiere palestinesi. La difesa sostiene che l'uso della misura sia sproporzionato e rappresenti un'estensione di strumenti pensati per la criminalità organizzata anche all'attivismo politico e sociale. Il tribunale si è riservato 60 giorni per decidere. Marina Prosperi, avvocata della giovane.
2: La procura ha chiesto la sorveglianza speciale, che è una misura che viene prevista tendenzialmente per persone che svolgono attività di tipo mafioso, e quindi una misura prevista nella legislazione antimafia e antiterrorismo, per una ragazza, tra l'altro molto giovane, che ha svolto attività non soltanto nell'ambito dei movimenti Propal, ma anche nell'ambito dei movimenti per la difesa del Parco del Pilastro, quindi nell'ambito del contesto MUBA, e per la quale, proprio per questo tipo di attività, che ripeto non è sfociata ancora in nessun tipo di processo, ci sono delle segnalazioni, delle denunce, ma nulla di altro, e sarà chiesta la sorveglianza speciale.
1: Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di una studentessa straniera iscritta all'Alma Mater Studiorum contro il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio disposto dalla Questura di Bologna. La giovane, arrivata in Italia nel 2021 e iscritta a Scienze Statistiche, non aveva raggiunto il numero minimo di esami richiesti a causa di una depressione documentata insorta dopo il trasferimento. I giudici hanno ritenuto che la norma non potesse essere applicata in modo rigido senza considerare i gravi motivi di salute. La studentessa potrà così restare in Italia e proseguire gli studi. Dopo l'annuncio in via ufficiale della settimana scorsa, a Bologna si discute del cosiddetto tubone, una galleria scolmatrice che dovrebbe risolvere i problemi del torrente Ravone, protagonista in negativo delle alluvioni degli anni scorsi. La soluzione è stata individuata dai tecnici come quella più efficace dato l'aumento dei fenomeni meteorologici estremi. Federico Grazzini, meteorologo e vicepresidente del quartiere Porto Saragozza.
3: Il tubone sostanzialmente è una galleria che intercetta una parte dell'acqua del Ravone, e quindi, come dire, una specie di troppo pieno, l'equivalente del troppo pieno dei nostri lavandini che abbiamo a casa. Quando il lavandino si riempie raggiunge un'apertura e poi da questa apertura l'acqua viene portata direttamente nello scarico. Ecco, sostanzialmente questo tubone ha un po' questo, poi appunto chiamiamolo come si deve chiamare, galleria scolmatrice oppure scolmatore, insomma è sostanzialmente una galleria appunto che viene deciso quanta acqua può, diciamo, arrivare in città. Tutta quella in eccesso viene intercettata da questa galleria e la galleria poi porta l'acqua direttamente in Reno, quindi senza attraversare la città, e questo permette di alleggerire, diciamo in caso di piene eccezionali, il flusso di acqua in arrivo che passa dentro la città. È stato fatto uno studio di dettaglio in collaborazione fra regione e università, alla quale appunto peraltro poi ARPA ha contribuito fornendo tutti i dati,

0: Fico 103.1 FM.
1: Oggi ritorniamo in studio per parlarvi di un'associazione a cui teniamo tantissimo. Stiamo parlando di una realtà bolognese, ma che in realtà ormai è diventato polo di riferimento. Stiamo parlando di Piccoli Grandi Cuori, l'associazione per le persone con cardiopatia congenita, e parlo appunto con la presidente Paola Montanari. Quindi ecco, buongiorno Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ti chiedo brevemente di spiegarci, di raccontarci un po' come nasce Piccoli Grandi Cuori e chi è, appunto, di che cosa si occupa.
2: Allora, Piccoli Grandi Cuori è nata nel 1997, quindi ormai abbiamo 30 anni di attività. Nasce dalla volontà di noi genitori che hanno avuto un figlio con una cardiopatia congenita e sono seguiti dal Policlinico Sant'Orsola, il reparto di cardiologia, cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva che c'è al padiglione 23. Piccoli Grandi Cuori è l'associazione appunto di riferimento e nel corso di tutti questi anni abbiamo cercato di costruire dei progetti, di mettere in piedi progetti a sostegno proprio in modo pratico e concreto delle persone che arrivano da tutta Italia e non solo in questo centro di eccellenza, perché per quello che riguarda la cura delle cardiopatie congenite in Italia non sono tanti i centri che si occupano di seguire questi pazienti dalla diagnosi prenatale, quindi dalla nascita fino all'età adulta. E questo, anzi, direi che proprio per questo si chiama, c'è questa estensione.

0: e quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

tutti da Flavia, ben ritrovate, ben ritrovati anche oggi per una nuova puntata di Brown Sugar, che inizia con una traccia che è un po' una chicca, direi. Una chicca perché non è molto nota, è una di quelle tracce un pochino underground, un bel po' underground, di Rayman e Scandal, una traccia di un gruppo del Quebec che aveva sfondato negli anni 90 e aveva fatto, tra le tante cose interessanti, anche questa traccia che si chiamava Pass the Chilling, che era molto bella e molto d'atmosfera. E allora quest'oggi perché ho scelto questa traccia così rara? Perché oggi è una di quelle puntate rare, ossia una puntata in cui parleremo di cose di cui non parlo solitamente, ossia del writing. È rara perché c'ho un ospite per me di eccezione, perché oltre ad essere l'artista del nuovo logo di Brown Sugar è anche un grandissimo writer. Lui è Moe, ma non ve lo faccio ancora ascoltare perché vado a lanciare subito la prima traccia di Capone e Noriega. La traccia si chiama Capone Bon.

0: Capone Noriega in questa bellissima traccia Capone Bone, che era contenuta in The World Report, un album bellissimo, e questa era solo una delle mille tracce interessanti di questo progetto, che tra l'altro ha scelto Moe, l'ospite di quest'oggi, e non so se l'ha fatto apposta, ma in questa traccia c'era un campione di D'Angelo, di Cruising, della sua versione di Cruising di Smokey Robinson, appunto, che era contenuta in Brown Sugar, e questa traccia veramente è una chicca, perché veramente bellissima. Quindi complimenti per la scelta e soprattutto grazie per essere qua, ben arrivata. Adesso ve lo posso presentare dopo avervi fatto ascoltare la traccia.
1: Grazie a te Flavia.
0: Ciao Antonio, benvenuto.
1: E saluti a tutti e tutte, sono felicissimo di essere qui.
0: Bene, anch'io sono felicissima che tu sia qui, e sono felicissima insomma che abbia deciso di fare insomma il logo di Brown Sugar. Io sono anni che pensavo appunto di fare anche un visual di Brown Sugar, del programma, essendo che poi io mi dedico prevalentemente alla musica, non avevo mai avuto la possibilità di farlo. Anni fa avevano fatto un esperimento in cui avevano preso un NPC e avevano inserito la parola Brown Sugar, ma ovviamente quando ho messo la foto sui social la CAI mi ha scritto e mi ha detto: questa foto non la puoi usare. Quindi mi hanno murato subito la mia idea di visual per Brown Sugar. Però detto questo, io quest'oggi non voglio parlare con te solo di insomma del logo che hai fatto, voglio fare un po' una discussione un po' più ampia prima poi di passare al logo che hai deciso di fare, che hai accettato di fare, e ti ringrazio perché tra l'altro è uscito benissimo, siamo riusciti insieme ad arrivare proprio al prodotto che speravo di ottenere. E niente, quindi volevo parlare con te perché si parla spesso delle quattro discipline, si parla spesso insomma nel mondo dell'hip hop, si parla di tante cose, però il writing io è un ambito che conosco meno rispetto ad altri. E tra l'altro, come dicevamo anche fuori onda, non tutti concordano sul fatto che effettivamente il writing appartenga alle quattro discipline dell'hip hop, insomma. Quindi ci sono varie teorie, avevo sentito che un pochino forse questa idea che il writing facesse parte del rap potrebbe essersi originata con il documentario Style Wars dell'83, che doveva essere un documentario sul breaking, ma non avendo abbastanza materiale per questo documentario avevano deciso di inserirci tantissimi writers e la storia di tantissimi writers, e quindi diciamo che poi vendettero questo pacchetto unico di insomma dell'hip hop come writing, breaking, MCing, un po' anche al mercato europeo, e quindi una volta fatto un blob unico di tutte queste cose divenne poi difficile scinderle e separarle in qualche modo. Ma visto che ne parlavamo anche prima fuori onda, perché ti va di raccontarmi un po' quella che è la tua opinione da writer su questo?
1: Questa visione del ecco, questo tipo di racconto l'ho sentito varie volte, ecco, non nello specifico sul documentario su Star Wars, ma diciamo nel mio ambiente c'è chi non si identifica come writer e appartenente alla cultura hip hop. È una cosa abbastanza normale da sentire, specie negli ultimi tempi. All'inizio, quando ho cominciato, se non andavi a una jam, quindi breakers, MCs, DJ, e vedevi graffiti, le organizzavano di modo da fare, ecco, tu l'hai chiamato blob e insomma era tutto molto unito, no? Perché presentato insieme. Mi ricordo le prime grandi jam erano tutte quante col palco, si faceva freestyle, no? Ci sono, per esempio, stanno girando tanto le immagini di Indelebile, no? Sia foto che video, pochi video, ma ci sono, e più o meno era tutto unito. Però ti parlo degli inizi per quanto mi riguarda e dell'ambiente Italia, ecco. Gli indizi che ho dell'America è che alcuni prima parlavamo di Sin, per esempio. Sin non è un ascoltatore di rap, è un The Godfather of Graffiti, quello che ha scritto sulle due L di Hollywood, ha scritto il suo nome, credo fossero i primi 80, ed è un personaggio, insomma, tante metro a New York, insomma, è un capostipite, non è un ascoltatore di rap. Leggendo, per esempio, mi viene in mente il racconto di T-Kid in The Renegades of Funk, raccontava delle feste hip hop a metà degli anni 70, quindi già era... C'era stato il compleanno dell'hip hop, no? La prima jam di Kool Air, la prima block party di Kool Air. E lui racconta che alle serate c'erano tanti di loro, tanti writers, li potevi incontrare. Ecco, questo particolare del documentario non lo sapevo. Allo stesso tempo ti dico che non obbligatoriamente il writing va inserito nel contesto di hip hop, anche se sono una cinquantina d'anni e alla fine parliamo delle quattro discipline. Cosa per dire, se lo chiedi a me personalmente, se non ci fosse stato Sid D.A.L. che scriveva di hip hop e parlava anche di graffiti, ma anche delle prime posse del rap italiano che stava emergendo ai tempi sui magazine di skate, io forse non sarei qui a parlare di graffiti con te, ecco.
0: Certo. E secondo me, in realtà, come dicevi tu, sono passati 50 anni, quindi in realtà secondo me non ha neanche tutto questo valore il fatto se sia veramente nato per una ragione o piuttosto magari invece sia successo per un'altra ragione, ma è importante capire che ormai sono diventati un blocco unico, che quindi si sono evoluti insieme e probabilmente hanno anche attinto l'uno dall'altro, comunque hanno fatto sì che diciamo uno potesse dare la voce all'altro in qualche modo, secondo me, col tempo.
1: Basta pensare al pezzo che ha fatto Nas nell'ultimo lavoro con Premiere, e a me quella cosa mi ha fatto gasare tantissimo. La mattina che è uscito il disco ho scritto a una persona menzionata dentro, perché in Italia è venuto Bon Five ultimamente un paio di volte, e io la mattina dopo gli ho scritto, ho detto guarda che Nas ti ha citato nel pezzo.
0: E che risposta hai ricevuto?
1: Era gasatissimo. Era preso benissimo. Tra l'altro lui è sempre entusiasta nelle risposte, quindi immaginati di essere menzionato nel lavoro che aspettavamo in tanti, no?
0: Sì, che poi non a tutte e tutti è piaciuto. A me è piaciuto, forse anche non avevo delle aspettative alte come forse molte altre persone che sono rimaste deluse un po' da quell'album, però in realtà per me è un lavoro che assolutamente c'ha due o tre pezzi che sono favolosi.
1: È vero, e di contro, visto che delle volte succede ultimamente, purtroppo, siamo... non mi piace dirti delusi, però diciamo le aspettative delle volte sono alte rispetto a un progetto. Me lo sono ascoltato volentieri quando è uscito e lo riascolto volentieri, poi è vero, hanno fatto passare tanto tempo e volevamo tutti una bomba più potente.
0: Ma sai cos'è? È uno di quegli album che ti ascolti volentieri, ci sono due o tre tracce che magari tra 10 anni ti riascolterai, non è uno di quegli album che magari tra 10 anni, 15 anni ti riascolterai dall'inizio alla fine. Sì. E secondo me è successo con tanti altri album che invece hanno avuto un hype pazzesco. Io mi ricordo un album di Kendrick Lamar che aveva avuto un hype pazzesco e io ho pensato tra 10 anni secondo me nessuno di voi, quelli che lo stanno pompando, sì, e quelle che lo stanno pompando, lo riascolterà. E io sono sicura che se richiedessi oggi a quelle stesse persone se hanno più riascoltato quell'album di Kendrick, mi direbbero di no, perché alla fine secondo me è quella la differenza tra un album veramente iconico che tra 10-20 anni io riprendo in mano, e anche se l'ho ascoltato miliardi di volte, penso Nas Illmatic, io lo posso riprendere all'infinito e comunque al suo interno troverò sempre e comunque qualcosa che mi piace assolutamente.
1: Io ti ho portato Capone e Noriega per questo motivo, perché è un disco della comfort zone, non so che sentirmi, io lo metto. A me piacciono tutti i beat di quel disco, mi piace tantissimo di quel disco e lo metto. Cosa mi ascolto? Non lo so, ok, posso lanciare quello, lancio 107 elementi.
0: Eh sì, è chiaro.
1: Ok.
0: E poi c'era, vabbè, avevi scelto, tra l'altro hai scelto un pezzo con una produzione di Marley Marl, a proposito di produzioni, vabbè, là c'è anche Evok, insomma ci sono un botto di produttori
1: bellissimi
0: favolosi. Poi c'è anche Lei famosa, che avevo tra l'altro citato in una delle puntate scorse, appunto per la beef. Deve essere una delle puntate che non ho caricato online, che mi sono persa. Se non l'hai,
1: però, sentito. Ce l'ho sta cosa. Io non faccio, no, fatica delle volte a beccarti in diretta per colpa della mia super memoria scarsissima. E quindi mi ricordo sempre alle 7:15 che sei lì. Però ce l'ho sta cosa della. Ne hai parlato e me lo ricordo.
0: Sì, sì, che praticamente è una beef. C'era una beef quando poi quello che poi ha portato a nominare Tupac, a nominare i Mobb Deep in, sì, Item Up, è stata proprio la canzone LA che aveva fatto insieme, che avevano fatto i Mobb Deep insieme a Capone e Noriega. E allora, prima di perderci in chiacchiera, perché praticamente io e te abbiamo parlato quasi per tutta la prima mezz'ora, lascerei un pelino di spazio alla musica, visto che l'abbiamo nominato, metterei una traccia di Nas che si chiama Black Zombies.

0: Zombies, veramente una bella traccia e come dicevamo fuori onda appartiene all'host dello Tapes e sono tutte quelle tracce molto belle che però diciamo sono rimaste un po' non utilizzate e all'interno di queste Lost Tape veramente ci sono delle chicche incredibili. Quest'oggi ero molto indecisa se mettere da questo album Purple, proprio in onore anche del logo che hai fatto tu, Mo, appunto che abbiamo scelto insomma essere il viola, il colore portante del logo, perché in realtà avrei potuto scegliere il marrone, ovviamente Brown Sugar va da sé che è il colore quello marrone, però effettivamente il viola è un colore mio, il viola, il blu, tutte le tonalità fredde del blu sono tonalità mie, quindi ho scelto quel colore, stavo per mettere quella ma avendola messa veramente un numero inquantificabile di volte poi ho deciso di optare per questa Black Zombies che secondo me è bellissima comunque, che dici?
1: Davvero, sì, lui sembra avere una seconda giovinezza per alcuni aspetti, no? Cioè comunque produttivissimo nei featuring, sì. Da sempre un sacco. È vero?
0: Lui è un pezzo da 90 secondo me.
1: È vero, è
0: cioè,
1: vero.
0: Nas è uno di quelli che è difficile rimanere come il buon vino e non invecchiare mai. Cioè lui più matura, più riesce sia anche come imprenditore, perché se tu pensi tutto quello che ha fatto in questi anni è clamoroso, anche di artisti che magari sono anche più anziani di lui, insomma è riuscito in qualche modo a guidarli e a riportarli anche in auge, anche alcuni artisti che stavano scomparendo, un po' come i De La Soul che stavano per anni, hanno dovuto anche fare il crowdfunding per riuscire a pubblicare un disco e invece grazie a Nas sono riusciti ad uscire, a risplendere, ha fatto veramente tantissimo per la scena secondo me in questi ultimi anni.
1: Già solo il progettone dell'anno scorso,
0: sì, esatto.
1: È stato un gran regalo, no?
0: Ah, per me sì.
1: E ha ideato, secondo me, un format interessante.
0: Che io spero ripropongano.
1: 90% ben riuscito? Dai, ma guarda, qualcosina di...
0: Secondo me sì, perché comunque per quanto poi non tutti gli album siano eccellenti, però per dirti Slick Rick, non ti dico che l'album, come dicevamo prima, non ti dico che è un album che mi riascolterò all'infinito, però riportare Slick Rick di nuovo in scena con... Oh, tu parlavi dell'album di Nas e Primitive?
1: No, no, proprio di tutti.
0: Ok,
1: sì.
0: Legend Has It,
1: esatto.
0: Allora avevo interpretato correttamente.
1: Certo, non l'ho detto, ma ecco...
0: Sì, effettivamente non l'ho esplicitato per chi è all'ascolto, l'anno scorso Nas ha fatto uscire una serie di dischi chiamati Legend Has It, dove ha riportato una serie di artisti di nuovo, gli ha fatto pubblicare un album, tutto questo dilazionato all'interno dell'anno scorso, ed effettivamente hanno tutti dei progetti bellissimi, cioè quello di Ghostface, quello di Raekwon,
1: Idela
0: Soul,
1: Big L,
0: Slick Rick, il suo con Premier, cioè quindi Infinite dei Mobb Deep, insomma ha veramente fatto uscire tantissime cose nuove, belle e interessanti che finalmente ci hanno fatto tirare un respiro di sollievo, almeno a me l'hanno fatto tirare, perché finalmente, come dicevo, avevo tanto materiale al quale attingere e ancora attingo ogni tanto, anche se sono tutti album meno male usciti lo scorso anno. E allora io, prima di lanciare la pubblicità, visto che ormai siamo prossimi alla pubblicità, volevo lasciare il numero per voi a casa, se ci volete scrivere potete farlo al 333 18 09 494. Io intanto ne approfitto per salutare Stefano che è stato bravissimo come sempre, si è collegato, Stefano riesce sempre a collegarsi all'orario giusto per salutare, quindi gli do un grande bacio e vi ricordo che il suo programma Noise Attack è sempre nel palinsesto del lunedì, però alle 23, quindi rimanete connessi anche per ascoltare il suo programma più tardi. E allora lasciamo spazio per qualche secondo alla pubblicità, ma voi come sempre non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
2: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucali.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

0: E torniamo sulle note di Stay a While di Rakim, un altro artista che in qualche modo ha sempre andato a braccetto con lo writing, l'ha nominato anche in alcune delle sue tracce, in uno dei suoi lavori più popolari. Tra l'altro prima abbiamo nominato Marley Marl, io non sapevo, ma quest'oggi dopo che mi hai proposto la traccia mi sono andata a cercare un collegamento, perché in realtà nella playlist volevo mettere questa traccia subito dopo quella di Capone e Noriega, e effettivamente Marley Marl ha fatto il mixaggio di Paid in Full e io non me lo ricordavo, o forse non l'ho mai saputo.
1: Io non l'ho mai saputo, sono quelle...
0: E ho detto vai a scoprire delle cose che non dicevo, ma che strano. Ed effettivamente poi dopo vedi tutto torna, un cerchio che si chiude. Tra l'altro in un'intervista che guardavo da poco di Rakim pare che lui bazzicasse quando era giovane anche con il cugino di Old Dirty Bastard. La cosa bella è che secondo me in quel periodo degli anni insomma d'oro del rap bene o male si conoscevano tutti, cioè parlavamo prima dei Mobb Deep e di Nas, sono cresciuti nello stesso quartiere, hanno fatto più o meno le stesse cose, magari erano amici del fratello, del cugino, del cognato, e alla fine sono tutti collegati.
1: Sì,
0: è un grande cerchio.
1: Ne sono uscite delle chicche, no? Ai tempi, proprio per, secondo me, proprio per una comunione di intenti, tra virgolette, no? Di abitudine ad ascoltare la stessa musica, che io ricordo i primi featuring. Erano, come dire, funzionavano tantissimo, secondo me, anche per una questione di essere cresciuti magari con lo stesso feeling per quel tipo di musica. Io associo quell'epoca a un suono che poi non è che si è ripetuto. Primo disco di Mobb Deep, questo qui di Capone Noriega, il Matic non tanto, però... è un tipo di musica che secondo me è figlia di un ambiente, di una cerchia di persone, ecco così. Secondo me dipende anche da questo tipo di links.
0: Sì. Senti, ma torniamo un attimo al writing e parliamo anche un po' di... parlavamo prima appunto in quel periodo lontano, periodo in cui è nato il rap, e tu hai iniziato comunque a bazzicare nel mondo del rap, parlavamo prima, in un'epoca in cui il rap in Italia era nella sua golden age, diciamo.
1: Sì, io ho fatto in tempo a vedere... Allora, per questioni ovviamente anagrafiche, ho fatto in tempo a vedere... il momento in cui c'erano ancora praticamente solo le posse. Non sono un old schooler assolutamente, io ho avuto la fortuna di iniziare nel 92, anche se il primo disco l'ho comprato prima, perché probabilmente mi aveva colpito qualcosina, che ne so, hai presente che MC Hammer aveva fatto la colonna sonora della famiglia Adams? C'era un pezzo di Michael Jackson con i VD.
0: Sì, sì.
1: E ahimè, Jovanotti ci proponeva del rap interessante ai tempi, no?
0: Interessante per modo di dire, dai, qualcosina.
1: Non suo,
0: sì,
1: sui canali di DJ.
0: Canali.
1: Cioè, io ho comprato il primo disco che ho comprato, avevo 13 anni, l'ho comprato nel negozietto del paesino vicino Pescara dove sono cresciuto, e ho comprato della Soul Is Dead. Io probabilmente ce l'ho. Sarà prima stampa europea, non lo so. Comunque l'anno in cui è uscito, io ho della Soul Is Dead, e l'ho presi senza la minima cognizione. Sapevo solo che facevano il rap perché me l'aveva detto Jovanotti. Quindi non sapevo la connessione tra le discipline, i primi termini dei diciamo le prime nozioni sui graffiti, proprio parlando culturalmente, l'ho capito forse un anno e mezzo dopo.
0: Bellissima come storia. Tra l'altro, sì, devi andare a guardare che stampa è, perché sono curiosa, arrivati a questo punto.
1: Ti mando...
0: Mandami una foto.
1: Mando una foto. Sono orgogliosissimo di questa cosa, ma l'ho fatta completamente bendato, è presente, così.
0: Quindi quello è stato il tuo primo acquisto.
1: Sì, c'avevo il negozio, tra l'altro è la madre di uno che poi ha aperto un laboratorio dove fanno breaking e comunque fanno un po' di diffusione della cultura. C'era questo negozio di dischi che era bellissimo, perché entravi, c'erano tutti i gadget dei gruppi, anche famosi, però era fondamentalmente la musica più diffusa, e c'era quel disco lì, e il primo disco rap che mi sono comprato è stato quello.
0: bellissimo.
1: C'è un album bellissimo, infatti sì. Ecco, i miei inizi sono questi, un po' passando dalle informazioni che reperivo dai magazine di skate e cose del genere.
0: Che poi lo skate, prima ne parlavamo, adesso è di nuovo entrato a far parte all'interno della cultura, sì, in qualche modo hip hop, perché comunque anche con Tyler the Creator hanno, sì, riportato di nuovo, cioè poi era sempre indirettamente collegato anche quando ero ragazza io, perché in qualche modo i negozi che poi ti proponevano l'attrezzatura da skate, il vestiario da skate, erano comunque negozi che avevano anche i vestiti larghi, sì, le cose insomma del da b-boys, da b-girl, quindi
1: tutti i video di skate dell'epoca fra il 92 diciamo e 96, 97, 98 comunque avevano dei pezzi rap bellissimi dentro, sì, le principali video parti di skate erano comunque influenzati, cioè si ascoltavano, gli skaters ascoltavano tanto rap, vabbè, altrettanto punk, perché poi gli old, sì, schooler sono più vicini a quello, però c'era tantissimo rap nei video, mi ricordo dei bellissimi pezzi Gangstar, Beastie Boys, nei primi video di skate che ci arrivavano.
0: Sì. Bello, sì sì sì. E poi adesso comunque, come ti dicevo, hanno riportato molto la cultura dello skate, secondo me tutta l'Out Future l'aveva riportata in auge e l'aveva un po' rimessa sotto i riflettori, secondo me, soprattutto insomma negli anni, adesso 2010 più o meno,
1: sì.
0: E niente, dai, allora, visto che stiamo parlando tantissimo io voglio mettere il secondo pezzo che hai proposto per oggi, che tra l'altro è uno dei pezzi che avrei potuto proporre anch'io e che penso di aver proposto tantissime volte in radio, ossia Skewit on the Barbie degli Outkast insieme a Raekwon. Ed è, volevo chiederti, per me è uno dei pezzi, appartiene a uno dei primi dischi, tra l'altro rap, che ho comprato io degli Outkast, cioè che poi erano CD all'epoca, cioè perché in realtà moltissime cose io le noleggiavo prima di comprarle, perché siccome ero piccolina e non avevo i soldi per poter acquistare tutti i dischi, poi arrivata in adolescenza iniziavo a rubare gli spiccioli da casa per arrivare a comprarmi i dischi, e allora veramente l'album degli Outkast, Aquemine Eye, penso che sia stato insieme a Wu-Tang Forever uno dei primi dischi che ho acquistato, quindi grazie di averla scelta.
1: Io sono, a me piace tanto Raekwon e non volevo essere banale, portarti il pezzo che mi viene spontaneo, volevo portarti, lo posso dire?
0: Certo.
1: Volevo portare Criminology
0: vabbè,
1: che è un pezzo che mi strapiace, no? Anche la versione 2.0, ho detto dai, non portiamo Criminology, lo sanno tutti che mi piace, magari tutti i miei amici lo sanno, allora ho portato questa bella strofa di Raekwon in questo pezzo che mi piace tanto.
0: Vabbè, lui è bravissimo, cioè potevi portare tranquillamente,
1: tu poi
0: avrei apprezzato comunque,
1: col programma mi stimoli le chicche, allora ho detto lì devo portare la chicca, dai,
0: volevi sorprenderci con effetti speciali, di la verità,
1: adeguarmi al contesto.
0: Va bene, allora lasciamo spazio a Skewit on the Barbie. Yeah, yeah.

0: the Barbie, we ain't trying to lose. Squin on the Barbie è l'old school che si incrocia con la new school, come ci dicono gli Outkast, nello specifico Andre 3000, che all'epoca era solo Andre. E Big Boy, diciamo che però effettivamente in questa traccia, come giustamente dicevi tu, il protagonista è Raekwon, nonostante, cioè, non stiamo parlando di pesi piuma, stiamo parlando di Big Boy e di Andre 3000, che comunque come flow spaccano tantissimo, però qua Raekwon splende come in poche tracce veramente che gli ho sentito fare.
1: Secondo me si è girato il cappello quando l'hanno chiamato, dice la devo scrivere stra bene, infatti il flow è pazzesco, bellissimo.
0: No, ma bellissimo, ma anche perché quando non so se è presente anche il video dove loro sono in un live, come sì, entra lui,
1: bellissimo,
0: dice due o tre frasi e c'è, cioè, proprio, dopodiché rifanno
1: bellissimo
0: il rewind e poi parte, ci sono proprio i fuochi d'artificio che secondo me visivamente rendono perfettamente l'idea del flow di Raekwon.
1: È vero.
0: Poi tra l'altro, vabbè, tutto il complesso anche di quel video, Andre che ha questa parrucca bionda, cioè a me in quegli anni mi faceva morire tutto, anche il vestiario di Andre 3000, perché veramente era pazzesco anche solo come stile in generale. E niente, giusto per continuare e andare avanti, raccontiamo quindi un po' di quello che è stato, insomma, anche per te respirare, dicevamo prima, parlavamo delle jam, di insomma, di che cosa è stato in quegli anni. Raccontavi un po' che ti sei ritrovato per caso anche a degli eventoni, diciamo, storici, un po' per caso, parlavamo prima fuori onda di anche un po' di come passava la cultura in passato. Cioè, io ho comprato a L magari negli anni 90, nel 90 forse ho iniziato a comprarlo, nel 98 avevo poi qualche cosa di 98-99, secondo me ho iniziato a...
1: Da quando l'hanno messo poi in edicola, magari?
0: Esatto, sì. Da quando l'avevano messo in edicola.
1: Perché poi prima si comprava veramente in modo casuale, andavi in agenzia, me lo trovavi, a me lo vendeva il negozio che vendeva gli skate. Se lo faceva arrivare, io non ho idea di come facesse, cioè chi glielo manda, probabilmente lui scriveva direttamente al giornale.
0: Ma è possibile, ma poi sì, ci sono queste, io mi ricordo anche in passato c'erano questi agganci, io per dirti, anche i Da Source americani,
1: sì,
0: li avevo tramite un ragazzo che lavorava in un negozio di dischi e si era fatto un abbonamento, non sì, chiedermi come, però moltissimi, ad esempio io ho anche tanti dischi rap che non riuscivo a trovare in Italia, li avevo tramite amici che andavano a fare la stagione in Germania, tornavano carichi di dischi e da quei dischi della Germania campavamo tutte e tutti. Era una cosa incredibile.
1: Mi vengono mille aneddoti in mente, no? Chi andava in Germania e scattava le foto, le riportava qua e vedevano, perché me lo raccontano gli old school veri di qua. Dice, il mio amico è andato in Germania, ha fatto mille foto a Monaco, le ha riportate e ce le faceva vedere. I primi AL spedivi una busta con i francobolli a Sid a Genova, lo pubblicizzava su Skate e Snowboard e ti arrivavano gli AL in ciclostile, fino al numero 6 sono stati così. Cioè, immaginati che modo... capita spesso di sentire, ai tempi non c'era internet,
0: sì,
1: sta diventando una sorta di, no? È una, sembra una, quasi una frase fatta.
0: Esatto.
1: Perché raccontare quanto fosse più difficile farti arrivare il giornale o... ti ricordi il mail order su AL?
0: Sì.
1: C'era quello che vendeva il materiale, no? Perché
0: sì,
1: ne so,
0: sì,
1: ti vendeva alcune cose che trovavi solo in America. Probabilmente c'aveva un gancio in America, metti mio cugino che mi scrive le lettere e mi fa arrivare la roba dall'America con un pacco.
0: Ma sì.
1: Si era sviluppato tanto bene, cioè aveva messo del bella, no? Aveva fatto una bella pensata, però era così che potevi ottenere le cose. Stato in Germania, compro i dischi.
0: Ma era esattamente così, ma cioè, quello che ti dicevo prima, anche il fatto, cioè tu dici non c'era internet, non c'era la possibilità anche di fruire della musica così facilmente. Tu parlavi dell'album dei De La Soul, però io mi ricordo che per dirti anche Enter the Wu-Tang 36 Chamber, cioè ce l'aveva una persona nel mio paesino, io l'avevo aspettata all'uscita di scuola per avere quel disco, perché
1: sì,
0: non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, lo volevo e l'avevo, tra l'altro io non lo conoscevo questo ragazzo, l'avevo fermato dicendo: senti, sì, mi è arrivata voce che
1: gira
0: tu sei questo, questo vinile, te lo posso chiedere in prestito, sarò bravissima, non te lo graffierò mai. E così facevamo, cioè ci prestavamo i vinili a vicenda, ci prestavamo all'epoca mia anche i CD Facevamo così perché, cioè, tra appassionate e appassionati riuscivamo un po' così a campare, e c'era chi aveva magari quel numero di AL, chi aveva quel numero di Da Source.
1: E facevi biblioteca comune, no?
0: Esatto. C'erano anche le biblioteche, in realtà. Ogni tanto si comprava qualcosa anche nelle biblioteche.
1: Sì, ecco, io questa cosa qua non l'ho mai fatta, però il bootleg era un classico. Io c'ho la prima cassettina, quando ho capito qualcosa in più sulla cultura, le faceva DJ Disastro, le duplicava tutta la balotta dei Pescaresi e con le duplicò a me, che ne so, che magari ce l'aveva da 6 mesi. Io i primi gruppi, per dire, i primi 2 pezzi di Step in the Arena l'ho sentito in questi mixtape, chiamiamoli, fatti da, cioè, duplicatimi da Eco.
0: Sì, ma infatti è così. Ma io non so, forse l'avrò raccontata tante volte in puntata, però un altro vinile che ho acquistato tra i primi, cioè proprio il vinile rap, il primo vinile rap che ho acquistato è stato Third Eye Vision degli Hieroglyphics. E quando l'ho acquistato dal negoziante, lui mi ha guardato e ha detto: speravo che non lo comprasse nessuno perché non l'ho ancora masterizzato e non voglio perderlo. Quindi ci eravamo scambiati il numero, perché lui mi aveva chiesto di tornare, prestarglielo perché se lo potesse masterizzare, e poi me lo restituiva. Quindi eravamo rimasti d'accordo così. È perché erano questi i tempi, però era così bello, cioè io andavo nei negozi di dischi e chiacchieravo delle ore con i negozianti, e davvero, cioè, negozianti anche loro stessi appassionati di musica, che magari non riuscendo attraverso il circuito mainstream dei CD, dei vinili che arrivavano, ti riuscivano a far arrivare magari tramite altri contatti, altri negozianti, dischi, e loro non avevano non si facevano nessun ricarico di questa roba, però era proprio gente appassionata di musica.
1: Te lo ricordi il catalogo di Good Stuff e di Disfunzioni Musicali?
0: Assolutamente sì.
1: L'elenco del telefono con dentro ovviamente mega dischi e dischi magari che li compravi a scatola chiusa, leggendoli in questo super elenco lunghissimo, scritto corpo 8, piccolissimo.
0: E tu, anche i Nannucci, te lo ricordi?
1: L'ho sentito solo nominare, gli altri due li ho proprio tenuti in mano. I miei amici agganciati con Roma avevano sti due elenchi del telefono della bella musica dei tempi, la musica underground dei tempi.
0: No, veramente era una cosa incredibile, veramente bella. Senti, visto che mancano ormai 5 minuti perché abbiamo bruciato tutto il tempo, ma infatti dovrai ritornare, ti farei, allora guarda, del logo direi possiamo anche, se vuoi, dire semplicemente com'è nato. Ne abbiamo parlato, insomma, un po' i colori li abbiamo scelti, la forma, l'aspetto e tutto il resto, però prima di chiudere mi piacerebbe chiederti una cosa, diciamo, da tua fan.
1: Oddio.
0: Nel senso, visto che tu sei molto bravo, lo fai da tanti anni, se ancora riesci a tenere la stessa passione, la stessa emozione che avevi un tempo, visto che comunque in qualche modo inizi a farlo e farlo con tanta costanza, lo fai tutti i giorni praticamente, se riesci ad avere ancora lo stesso amore per quello che fai come la prima volta, se ti emoziona ancora, e cosa ti emoziona del fare writing?
1: Allora, bellissima domanda. Eravamo d'accordo sui complimenti, su pochi complimenti, sennò poi mi chiudo.
0: Non ce l'ho fatta.
1: Scherzo, no, grazie mille. Cosa penso? Mi capita spesso di pensare a questa cosa. Quando ho iniziato, io tra l'altro non ho il dono, nel senso, io non sono talentuoso di nascita, io ho studiato come un pazzo per fare le linee dritte, per capire come andavano i colori, insomma, proprio io non avevo i fondamentali, tra l'altro non ho studiato arte in nessun modo, quindi sono completamente autodidatta, e quando ho iniziato, per un po' di anni, ero mosso da questo entusiasmo che dice: facciamolo perché è bello, ok? Mi ricordo il giorno che ho detto ok, voglio fare i graffiti. Se ripenso a quell'approccio, a quelle difficoltà, al fatto che io comunque vengo dalla provincia estrema, quindi c'era poco, se ripenso, che ne so, ne parlavamo tra di noi, al fatto che stai dentro un backstage semi con poca luce, a un certo punto ti chiamano, si apre la porta e devi andare a fare un pezzo mentre sta rappando KRS One, dici, poi quando finisci tutto ti chiedi, dici, ma te lo saresti mai immaginato se te lo dice, se te l'avessero detto 20 anni fa? Ce l'avevi? Cioè, ti immagini cosa avresti pensato e risposto? Allora, ecco,
0: avresti detto no, ma figurati,
1: ma quando mai?
0: Ma quando mai?
1: Ma chi?
0: Ma chi? Io?
1: Ecco, la passione e l'energia sicuramente me la autocoltivo così, insomma, pensando a quanto mi piace questa roba, però si genera pure un passo alla volta, andando avanti e dicendo ok, a me questa cosa mi ha dato tanto, mi piace farla, l'energia la produci da solo e te la produce quello che ti circonda, anche certe belle conferme, ripensando al fatto che magari questa cosa, per me i graffiti e anche l'hip hop, ti hanno fatto conoscere un sacco del tuo mondo. No, penso a me, moltissimi amici, avrei un miliardo di aneddoti, tutti legati al fatto che faccio i graffiti. Lo dico sempre al mio amico Twig, tedesco, ma uno del sud Italia e tu del nord della Germania, ma quando ci saremmo beccati se non ci fossero stati i graffiti?
0: Mai.
1: Ci siamo incontrati il giorno prima del matrimonio di mia cognata, l'ho cercato io su MySpace e poi ci siamo incontrati, siamo amici da quasi 20 anni. Pensa.
0: Ma infatti è quello che dicevamo, alla fine è un po' quello che adesso mi sta capitando, devo dire, devo essere sincera, anche tramite i social, perché non ho smesso comunque di cercarmi e non hanno smesso per fortuna neanche gli altri di cercarmi. Tra appassionate e appassionati di musica ci si ritrova in un messaggio, poi l'altro giorno insomma parlavamo un po' anche delle puntate che ho fatto, tante puntate che ho fatto e tante persone che ho conosciuto, come ad esempio Cobra, che tra l'altro saluto, le ho conosciute tramite i social, magari ho pubblicato un pezzo, qualcosa che piaceva loro, abbiamo scambiato due parole e poi abbiamo iniziato a parlare di musica come se non ci fosse un domani, e allora ci siamo detti, ma sai che c'è, perché non vieni in radio, perché non ci incrociamo, perché non andiamo a un concerto insieme, e alla fine è così, ci si conosce. E ancora, secondo me, il bello che si può ancora trarre dai social, che spesso non hanno tantissime cose buone, è proprio che se trovi una persona che però nel cuore c'ha quella passione così pura, può ancora essere uno strumento per trovare le anime vicine a te che nutrono la stessa passione.
1: Concordo in pieno.
0: Sono le 19, io non so come siamo riusciti a fare sta cosa. Oddio, dobbiamo lasciare la linea.
1: Per fortuna abbiamo messo un pezzo, mi sembra.
0: Ne abbiamo messo quattro forse. Bene, allora, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua. Mi dispiace che magari non siamo riusciti a parlare della lavorazione del logo, ma comunque magari, come ti dicevo, se vuoi venire ospite a me fa strapiacere, quindi quando vuoi, io erano anni che te lo dicevo.
1: Puoi contarci, ci torno sicuro.
0: Quindi assolutamente, ma anche per, come vedi, fare una chiacchierata tra appassionati di rap, quindi assolutamente. E allora io ringrazio appunto Moe di essere stato con noi.
1: Grazie
0: e ringrazio
1: voi.
0: Anche voi tutte e tutti per essere rimaste e rimasti all'ascolto. Vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo, sempre con Flavia e sempre con Brown Sugar. Ciao.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
10: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Al tavolo, al Ministero, Electrolux conferma il piano che taglia 1.719 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni e sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, si giustifica la multinazionale svedese, nuovo incontro il 15 giugno. Buona serata Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio, in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo, ha votato il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il campo largo rappresentano una delusione. Reggio Calabria ha assegnato al primo turno il candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Destra in vantaggio anche ad Arezzo, Messina si conferma sindaco, il candidato del movimento meridionalista di Catena De Luca. Prato e Pistoia dovrebbero andare al primo turno al centro-sinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca. Ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove per il centro-sinistra si profila una batosta inaspettata. In diretta l'inviato Luigi Ambrosio.
1: Buonasera. Andrea Martella, il candidato del centro-sinistra, è appena arrivato al comitato elettorale, adesso è chiuso con i suoi collaboratori e dirigenti dei partiti del centro-sinistra in una stanza, poi i giornalisti lo stanno aspettando, probabilmente andrà a dichiarare la sconfitta. Siamo a circa il 50% dello scrutinio, che procede molto lentamente e è sotto tanto, è al 37-26%, mentre il candidato soprattutto del centrodestra, Simone Venturini, che è un centrista, è al 53-68% per la precisione. È vero che la sua percentuale è andata via via scendendo, partiva da 10 punti in più a inizio spoglio, però insomma siamo a metà, quindi questa è una prospettiva reale ormai, la sua vittoria al primo turno. Una vittoria che politicamente è in continuità, quindi con i 10 anni dell'amministrazione Brugnaro, che ottiene molti consensi soprattutto fuori dalla città storica, quindi nelle importanti grandi periferie che danno il voto di maggioranza, e questo sarà il primo tema su cui il centro-sinistra dovrà interrogarsi, visto che immaginavano addirittura una vittoria al primo turno. L'altro tema molto importante su cui bisognerà fare una seria analisi qui a Venezia è quello dell'astensione, che è più alta che nelle altre città, nonostante al referendum invece le cose siano andate male per il governo Meloni. Quindi qui è una vittoria del centrodestra che ha anche evidentemente una proiezione di carattere nazionale. Molti temi, quelli economici, quelli sociali, quelli dell'immigrazione, su cui evidentemente il centro-sinistra non è riuscito a fare breccia, invece a destra ha vinto la paura. Lì nello studio.
0: Grazie Luigi Ambrosio. Poco fa è arrivato il commento della Presidente del Consiglio Meloni. Anche oggi l'annunciato crollo del centro-sinistra si rimanda a domani. Nel centro-sinistra invece in queste ore in pochi vogliono commentare. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il partito manda il responsabile dell'organizzazione Taruffi a fare una dichiarazione nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo e che il centro-sinistra è in campo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, forse inserita quando parla di un insieme di luoghi dove ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora cercano di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centro-sinistra vince sulla destra. Un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Meloni un test dopo il referendum, per l'opposizione la speranza forse che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno. E invece quello di oggi è un voto ai partiti. Il referendum non lo è stato. Al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia il risultato è un chiaroscuro. Il PD ottiene buoni risultati in parecchie città, a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere non più nella regione ma nella sua città, ed è l'Ischlein deve incassare anche questo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non sono contati molto nella scelta degli elettori. I leader dei partiti si tengono lontani ancora dai commenti. Taruffi per il PD, Gasparri per Forza Italia, ma Salvini torna alla carica e chiede di nuovo di togliere la cittadinanza a chi compie reati. In linea allo studio.
0: In Lombardia si votava in due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Lo spoglio è andato molto in ritardo. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga.
3: Sì, a Mantova, dove le operazioni di spoglio, come dicevi, stanno proseguendo molto lentamente, sembra certa la netta vittoria di Andrea Murari, il candidato del centro-sinistra al campo largo.

0: al 15% con Futuro Nazionale che sarebbe 2,5 punti sopra la Lega e a pochissimi voti da Fratelli d'Italia, quindi un exploit per il candidato Vannacciano.
1: Grazie Alessandro Braga. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Il servizio di Alfredo Somoza.
2: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro, no agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
1: Prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti in Medio Oriente. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Emanuele Valenti.
3: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che, nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
1: La flottiglia di terra ancora bloccata a Sirte, il convoglio è stato fermato alle porte della città dalle forze del generale Haftar. Il piccolo gruppo inviato a trattare un passaggio sicuro è stato arrestato e portato davanti a un tribunale di Bengasi. Tra di loro ci sono due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Stiamo lavorando per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti stamattina, poco dopo le 5 a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Il conducente del furgone è rimasto ferito. I due lavoravano in un allevamento della zona, con sé non avevano documenti, ma solo il contratto di lavoro. Al tavolo, al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1.719 tagli di lavoratori, con la chiusura di Cerreto Desi nelle Marche e il dimezzamento delle altre fabbriche. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi ed energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte avevano chiesto all'azienda di ritirarlo. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno. Fino ad allora Electrolux si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale FIOM.
4: Tiragli ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col ministero la richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
5: Allora, un piano.
4: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
1: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata ad una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno della polizia. Da Torino la collaboratrice Rita Rapesardi.
6: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa ha provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura, come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi, al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8, tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
1: E dopo la sconfitta in casa col Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri, ha licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada. L'unico dirigente che resta al suo posto è Ibrahimovic. È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
7: Popolare Network.

svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio, i lineamenti, e scoprire che sei proprio tu, la persona che

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: Radio Città Fujiko.

0: Paradosso spaziale. L'arte come non l'avete mai.
1: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
2: e Stefano W. Pasquini. Okay.

0: Parrebbe che questa è una nuova puntata di Coxo Spaziale.
1: Sembra proprio così.
0: Parrebbe così. Aspetta che vi alzo anche un po'.
1: Abbiamo... Ci alziamo. Che sofisticata questa storia che sta facendo la Cinzia.
2: Sì, l'ho appena messa.
1: E aveva messo anche un numero che era 574.
0: 333-180-94-94-94-94 se volete.
1: Fino all'infinito.
0: Se volete chiederci che cos'è questo fruscio di fondo che sentite oggi.
1: È il caldo. È il rumore del caldo.
2: Tecnologia, abbiamo detto, no?
3: Facciamo subito un quiz.
1: Avete già sentito una mezza voce dei nostri preziosi ospiti. Indovinate chi, indovinate di chi è questa voce.
2: Potreste arrivarci.
3: Buonasera. Adesso addirittura riconosci la voce, non me l'aspettavo.
1: Cosa non si fa per intrattenere?
0: Cosa non si fa per avere Lorenzo Balbi?
3: Nonostante gli 8 minuti di sigla, comunque abbiamo ancora bisogno di intrattenere.
1: Esatto, c'è ancora tanto tempo da riempire con contenuti seri, cioè nel senso di, dell'interesse della cosa, o anche faceti, perché abbiamo qua
3: invece
1: con Lorenzo Balbi,
3: per essere, che è il faceto.
1: Che è il faceto, abbiamo
3: il serio invece.
0: Una persona seria, che è Mario Chiari.
2: Mario Chiari.
0: Applaudo io. Perché uno dirà, e che cazzo è Mario Chiari?
2: Ma no, chi è?
0: Come, chi è?
2: Chi è?
3: Professor Mario Chiari, intanto.
4: Mario Chiari, qui come figlio di Giuseppe Chiari.
1: Okay. Direttamente dall'Accademia Albertina, oppure da Firenze,
4: Da Parma, della verità.
1: Da Parma?
4: Dove
1: Parma.
4: Vivo, sì.
0: Hai capito.
4: Sì. Nato a Bari, vissuto cresciuto a Firenze, sposato a Parma.
1: E quando hai lasciato Firenze?
4: L'ho lasciato per il matrimonio negli anni 90.
1: Negli anni 90?
0: Ma dunque vieni in macchina con coso, con Antonio, come si chiama?
4: Viaggio in treno, sono appassionato di treni.
2: Bellissimo.
0: Ok, no, perché c'è un prof di storia dell'arte che viene da Parma tutti i giorni.
3: A Bologna?
0: No, a Torino.
3: A Torino.
4: Collega più anziano, un collega più anziano.
0: Okay, esatto.
2: Ok, nome misterioso, scopritelo.
1: Diciamo che Mario Chiari insegna coerentemente con... diciamo, con una lunga tradizione familiare, linguaggi multimediali, giusto?
4: Veramente è stata una coincidenza non voluta. Ho tentato di rimanere fuori dall'ambiente artistico per diversi anni.
1: Veramente.
4: Fallendo miseramente.
2: Tempo ci siamo riusciti?
4: Perché sono arrivato all'Accademia Albertina come formatore di informatica.
1: Fantastico.
4: Vabbè, sì. Perché, cioè, la storia è questa, nel senso più seriamente. A un certo punto le accademie hanno deciso di aprire delle scuole di nuove tecnologie per l'arte. Hanno cercato personale che potesse insegnare le basi, diciamo, delle nuove tecnologie in un ambiente umanistico, non trovandolo facilmente. E io avevo questa competenza tecnica e poi avevo la competenza familiare di poter stare in un ambiente dell'arte. E quindi a un certo punto sono entrato.
0: 2 più 2 fa
4: 2 più 2 fa 4.
1: Adesso io vorrei approfondire. No, io invece vorrei, Pasquini vuole già interrompere.
0: Perché alcuni nostri ascoltatori si chiederanno: ma Giuseppe Chiari chi sarebbe? La parola a Lorenzo. Sei tu il curatore.
3: Perché siamo qui? Esatto. Diciamolo subito, diciamo che sennò poi il mio ufficio stampa sente la trasmissione. Dice: non hai detto nulla. Okay. Allora, diciamolo subito, così mi tolgo il problema.
0: Bravo.
3: Siamo qui perché giovedì dalle 6 alle 9 con ingresso gratuito e poi dal 29 maggio al 27 settembre aprirà. Sarà visitabile la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026 partitura per un museo, che è una ampia retrospettiva dedicata, monografica dedicata a Giuseppe Chiari. Giuseppe Chiari è stato, perché purtroppo ci ha lasciati nel 2007, però visto che è nato nel 1926, quest'anno ricorre un centenario che vogliamo in questo modo celebrare della sua nascita. Giuseppe Chiari è stato uno degli artisti che hanno scandito la scena sperimentale della seconda metà del Novecento italiano, ed è stato l'unico artista italiano ad aderire, diciamo, ad entrare in fluxus. Quindi un artista particolarmente significativo per un'intera generazione, ma soprattutto ancora oggi molto importante per come ha lavorato al confine tra i media, e soprattutto lui che era un musicologo, era un appassionato di musica, era un musicista, e come ha portato un approccio dalla musica alle arti visive contemporanee. E in questo ci interessa molto, perché sposa in pieno una ricerca che portiamo avanti da anni a Mambo, di incrocio tra le arti e di non possibilità di definizione dei confini tra le arti. E questo ci interessa molto, ci interessano quelle figure che più di altre, con il loro lavoro, con le loro esperienze, con le loro sperimentazioni, ci hanno insegnato che forse non è così necessario di dividere tra un'arte e l'altra, non è così importante categorizzare una produzione artistica.
1: La butto lì, un museo intermediale.
3: Museo intermediale ci piace moltissimo, Chiara, come definizione, e dopo alcune mostre che hanno indagato alcuni aspetti, ad esempio Yvonne Reiner, per quanto la mostra che ha curato Caterina Molteni, che indagava il rapporto tra danza, performatività e arti visive, altre opere come l'ultima, quella di John Giorno, che indagava un po' il rapporto tra la poesia e l'arte visiva e la performatività. Ecco, Giuseppe Chiari porta prepotentemente il discorso tra musica e performatività e arti visive, quindi ci piaceva molto dedicare poi anche in occasione di questo importante centenario una retrospettiva a Chiari. L'abbiamo fatta insieme a Mario Chiari, che è, oltre che il figlio di Giuseppe, è anche coinvolto totalmente nell'archivio Chiari, che cura.
4: Purtroppo, diciamo, mi tocca.
3: No, che cura ovviamente la valorizzazione delle opere e dell'eredità artistica di Giuseppe Chiari. E questa mostra, lo dico subito perché è molto importante, è una mostra che nasce anche dalla vittoria di un importante fondo ministeriale, perché abbiamo applicato più di un anno fa a PAC, il piano per l'arte contemporanea del Ministero della Cultura, quindi la Direzione Generale Creatività Contemporanea, e abbiamo vinto un fondo che permetterà, questo lo dico perché mi piace sempre dire che sono opere che entrano poi nel patrimonio di tutti, ci ha permesso di comprare delle opere che entreranno nella collezione del Mambo, quindi del Museo Civico di Bologna, il patrimonio insomma collettivo di tutti noi, delle importanti opere di Giuseppe Chiari. No, il museo aveva già in collezione un'importante opera, Artisisi, che era esposta a chi ha visto nei nostri spazi nella sezione sulle settimane internazionali e sulla performatività a Bologna e Emilia Romagna negli anni 70, però con questo fondo abbiamo vinto la possibilità di acquisire altre opere, delle partiture degli anni 60, la musica è facile, poi non ve le svegliamo tutte perché vogliamo che veniate vedere la mostra, e di valorizzarle attraverso questa mostra che inauguriamo appunto giovedì, e vi aspettiamo tutti e tutte.
0: Io ho una domanda. Ho una domanda.
3: 18-21, sì.
0: Ma tuo padre cosa c'aveva contro Guttuso?
3: anche la devi spiegare, questa.
0: Nella fantastica mostra che si chiamava Facile Ironia c'era questo poster fantastico.
3: Doppio poster.
0: Che diceva.
3: Diceva l'arte è finita, smettiamo tutti insieme. È un
4: poster, che è la prima versione.
3: E poi ti lascio la parola. Galleria Toselli di Milano.
4: Schema di Firenze anche.
3: No, Milano. 1974. Dopodiché c'è una seconda versione identica. L'arte è finita, smettiamo tutti insieme. Punto. Guttuso anche.
4: Non ti so rispondere. Ovviamente era un percorso diverso di ricerca, diverso, diciamo, meno didascalico di quello di Guttuso. C'è stata negli anni 60 una scissione, questo non lo possiamo negare. Diciamo. Poi quando a un certo punto l'Unione Sovietica finì, perché poi mio padre si occupava di musica, quindi non era ritrovò un contatto, diciamo, con quella tradizione, nel senso con alcuni personaggi della musica, in qualche modo del socialismo realista, però la tradizione è diversa, la tradizione è una ricerca sull'uso della, diciamo, della parola, sulla contestazione, erano percorsi diversi, diciamo. Non c'era nulla di personale, non credo si siano mai incontrati.
1: Non c'è stata
0: immagino
1: risposta,
0: anch'io.
1: Diciamo,
4: non credo. No, assolutamente.
0: Raccontaci un po' di tuo padre.
1: Io vorrei sapere com'è essere figlio di Giuseppe Chiari,
0: e com'era Giuseppe Chiari. quando tu eri più giovane e lui stava diventando un artista importante. Immagino che ci sia stato anche un attimo in cui in cui qualcosa è cambiato nella sua carriera, no? Cioè,
4: allora, la carriera non è stata facile, diciamo.
0: No, questo non c'è dubbio.
4: Io questa difficoltà, devo dire, non l'ho vissuta, nel senso, per me era una famiglia estremamente tranquilla, personaggio mite, anni 60, aperta, progressista, abbastanza libera nei miei confronti, ma per me erano, per molto tempo, erano due insegnanti. Mia madre era insegnante di scuola, da cui poi ho preso la tradizione di diventare insegnante, anche se per me erano due insegnanti, diciamo, all'inizio erano due insegnanti, due che studiavano ogni tanto. Certo, mio padre non andava a scuola, si capiva bene dove insegnasse, però c'erano i libri, perché poi mio padre è un musicista, ma fondamentalmente a casa era uno studioso.
0: Okay.
4: Per questa parte, diciamo, dello studio della teoria, della riflessione, che io poi ho capito dopo, diciamo. Quindi da questo punto di vista normalissimo. C'era degli aspetti, non so, mio padre non guidava, per esempio, ero l'unica persona che conoscevo in cui guidava la madre, la donna e non il padre. C'erano queste piccole anomalie. Poi, non so, da bambino sono stato a un concerto di l'artista francese Fluxus, questo faceva il concerto macchiandosi nell'inchiostro i capelli.
3: Ben Vautier.
4: Quindi per un breve periodo pensavo che quella fosse la musica, no? Che tutti facessero così. Poi mi sono reso conto che non era esattamente così. Quindi no, c'era un nucleo di studio che poi è stato anche il mio, perché poi ho studiato filosofia, quindi quello è stato trasmesso. Quello che ogni tanto era, quando ho avuto 18, 20 anni, 17 anni, quando lo vedevo sul palco, lo dicevo, ma questo da dove viene fuori? Cioè, questo no. Anche perché mio padre non provava a casa, cioè era molto di testa.
1: E quindi era tutta una sorpresa.
4: E quindi era abbastanza, sì, poi dopo, insomma, dopo l'ho capito, però diciamo, lì, la parte performativa è la più, come dire, ma davvero fa anche queste cose, davvero riesce a salire su un palco e fare queste cose. Questo è stato... Però per me era normale, insomma, era l'ambiente in cui sono cresciuto. Insomma.
1: E comunque lui aveva anche cresciuto. Una formazione scientifica.
4: Mio padre aveva un tocco matematico, ogni tanto veniva, faceva gli esercizi, no, si fa così, no? Aveva una, un taglio matematico anche che poi gli è rimasto, non nel senso tecnico, scientifico, che potesse insegnare matematica, però sì, si faceva i conti in casa, risolveva i problemi, non pratico. Nel senso che poteva non aggiustare, cioè non far saltare l'impianto elettrico cercando di aggiustare un
1: e da lì
2: lei guidava
1: una performance, un happening. No, dico, dallo scoppio della lampadina, dal cortocircuito,
4: questo era molto concettuale, nel senso non strettamente del movimento dell'arte concettuale, ma era molto pensato quello che faceva, era molto pensato, sì, questo era.
0: E dunque, quando hai capito che tuo papà era un artista importante?
4: Mai.
2: No.
4: Non sono un tuttora, diciamo.
0: Ah sì?
3: Dai, quando hai visto la mostra allestita.
4: Ora mi rendo un po' di conto, a un certo punto me ne sono reso conto che comunque questo era la sua vita, che aveva un certo riconoscimento. Sì, ma
1: c'era
4: non
1: un lavoro questo... anche. Ma
4: è capitato, non so, io ho studiato in America, appunto, informatica. Quindi a un certo punto è arrivato uno che era del movimento Fluxus, però a me sconosciuto, ha fatto una conferenza abbastanza didattica, abbastanza banale agli studenti di questa università americana, e ha citato mio padre. E allora ho detto, cavolo, beh, eravamo dall'altra parte del mondo, non c'era nessuna connessione, no? Allora gli ho detto,
0: e dunque hai conosciuto un po' di Fluxus nella tua
4: infanzia. Sì, ora mio padre era molto in un certo senso era molto riservato, non è che facevamo un gruppo che ci portava dietro, insomma lui andava a questi concerti, a queste manifestazioni, però sì, indirettamente, quando qualcuno è passato da Firenze ovviamente andavamo a salutarlo, cioè,
0: per cui infatti mi chiedevo appunto
4: però non era del tipo di compagnone che allora si va la sera, si passa,
0: no, perché cioè invece appunto Tiberio Cattelani, che è il figlio di Carlo Cattelani, ce li aveva sempre in casa,
1: no? Perché non abbiamo chiamato anche Tiberio?
0: In effetti potevamo chiamare Tiberio, vi siete conosciuti tu e Tiberio Cattelani?
1: Che tra l'altro un po' vi assomiglia,
0: vagamente, sicuramente vi starete simpatici.
3: Sicuro.
4: Ah, la cosa che ogni tanto mi dicono è che mio padre era severo.
0: Ah, dai.
4: Sì. In diverse occasioni. Io dopo il 2007 sono andato a salutare alcune persone, sono andato a ringraziare alcune persone, hanno fatto le condoglianze, sono andato a ringraziare Bussotti, che è un compositore con cui loro hanno iniziato a Firenze.
3: Sì,
4: e alla fine di questo discorso, sa, suo padre era severo. A severo dico in che senso? Perché io a casa non lo era, diciamo, a casa non era. Perché appunto non si fa, cioè l'arte è l'arte, non facciamo un percorso, non lo facciamo per essere così mondani.
2: Interessante questa cosa.
4: Abbiamo un obiettivo da raggiungere, quello che distrae da questo obiettivo non va bene. Insomma.
0: Queste sono cose interessanti da scoprire.
4: Noi a un certo punto ci siamo pensati, io mi sono pensato da ragazzo, una specie di micro gruppo militante di una causa.
2: Sì. Faccio una domanda che non so perché, ma sto immaginando la famiglia, figlio unico.
4: Sì.
2: Ok. Quindi ho fatto un quadro nella mia testa.
0: E dunque quanto è stato difficile co-curare una mostra di tuo padre?
4: Con Lorenzo molto più facile di quanto pensassi.
3: Lo consiglio a tutti.
4: Innanzitutto il vero mio aspetto, la mia vera scoperta a questa mostra è la differenza d'età. Perché ho scoperto a un certo punto che Lorenzo è più vicino a mio figlio che a me. E mi sono sentito estremamente anziano.
1: Difficili
4: e d'altra parte un centenario.
1: Quanti anni hai?
3: 43. Beh, vado per i 44.
1: Ma no, va bene, dai, ormai è un uomo maturo.
0: Ormai è pronto per.
4: Però
0: per un lavoro
4: è stato anche l'aspetto positivo, nel senso che c'è una generazione nuova che non l'ha conosciuto, che comunque si interessa. E ho superato quell'aspetto cui io poi in questi anni, dopo il lutto, ho frequentato un minimo persone che l'hanno conosciuto, quindi più anziane, o comunque io consideravo più anziani di me per definizione, cioè persone che hanno conosciuto mio padre devono essere più anziane di me, quindi mi comporto da ragazzo verso degli anziani, no?
2: Ok, ribaltato
4: quindi, invece qui al Mambo sono l'anziano.
3: Sì.
4: che è una novità Mambo, per me
3: sì. No, però attorno a questa mostra, già nelle fasi preliminari, è stato bello lavorare proprio con persone, Stefano Cavaliero, Caterina Molteni, Sabrina Samoli, che sono appassionate al lavoro di Giuseppe Chiari, e l'hanno fatto proprio così, no? con quella anche distacco generazionale
4: è stata una bella scoperta. E poi c'è una squadra che funziona. Non è usuale in Italia, perché ci sono.
0: Lo sappiamo benissimo. E infatti, non a caso, una squadra che funziona viene smembrata. Smembrata quanto prima. Scherzo, naturalmente.

0: hai capito? 10, 100, 1000 voci, nuovo singolo di Leo Noir. No,
1: noi ci siamo persi a leggere. Stavamo leggendo
2: il pentagramma disegnato da Chiara. Benissimo.
3: Decidi tu quando finiscono le canzoni, incredibile.
1: Non è che ci fai il cicalino
2: di caso.
0: Non vi faccio nessun segno, naturalmente. L'etichetta è MML Records e ringraziamo Maria sempre di Purple Press che ce l'ha. Che ce l'ha mandata e finisce così, tipo con questo rumore coda. Che potrebbe essere. Ma e dunque cosa succede in questa
3: cosa succede in questa
0: mostra? Perché volevo capire anche appunto che cioè cosa ci dobbiamo aspettare.
3: Allora,
0: da
3: succedono anche cose. Che è l'altra cosa.
0: Ho saputo che alle 19 c'è una performance.
3: Oggi l'ho detto in accademia.
0: Perché è grande.
1: Sempre giovedì,
0: sempre giovedì.
3: Perché siccome appunto Giuseppe Chiari è stato un artista che ha usato molto spesso la performance, l'attivazione, era molto importante per noi in questa mostra anche riproporre alcune attivazioni di sue composizioni. E durante la serata dell'opening, quindi giovedì 28 maggio, dalle 19, proprio nella sala centrale della mostra, nella sala delle ciminiere, un musicista
4: olandese
3: che si chiama Rainer van Hout eseguirà intervalli 1950-1956 proprio di Chiari. Ma durante la mostra, in particolare proprio il giorno del centenario, quindi il 26 settembre 26, che è facilissimo, facilissimo da ricordare,
0: bello, 26,
3: ci saranno ben 9, due performance. Una alle 17 e sarà Agnese Tognutti la protagonista, che è una musicista che più volte ha interpretato diversi composizioni Fluxus, e alle 19 Chiara Saccone e Deborah Walker. Quindi sarà al femminile.
0: La domanda è: tu ci sarai?
3: Beh, certo che ci sarò, ragazzi, non posso mancare. La mostra invece è un percorso come al solito, è una retrospettiva, ma non vi aspettate nulla di ordinato cronologicamente. Abbiamo lavorato con Mario moltissimo sull'allestimento, anche per dare una forma installativa al lavoro di Chiari, ad alcune sue sculture. Non posso dire troppo, volevo far solo crescere la curiosità, ma siccome siamo un museo pubblico e siccome vogliamo anche che queste mostre abbiano un approccio anche informativo e di posizionamento di alcune pratiche nel percorso della storia dell'arte, soprattutto italiana, degli ultimi decenni, c'è anche una parte che è stata curata da Stefano Cavaliero sulla vita di Giuseppe Chiari, con moltissimi documenti che arrivano dall'archivio di Mario, e quindi abbiamo una parte che racconterà vita e miracoli di Chiari in dettaglio. Non ci sono sezioni delle mostre, ma le opere della mostra, ma le opere sono raggruppate tematicamente, concettualmente. Una parte importante è dedicata alle partiture degli anni 60, dei primi lavori, quando Giuseppe Chiari dalla teoria musicale passa a comporre delle possibili nuove partiture, quindi giocando in qualche modo, prendendo le mosse dai canoni musicali, quindi i metodi per suonare il pianoforte diventano i metodi in cui si può improvvisare sul pianoforte, utilizzare gli strumenti musicali in altro modo, fino alla trasposizione di queste partiture, di questi metodi in parole, dove la parola prende il via libera e diventa qualcos'altro. E questo è raccontato, tutto il percorso di mostra è accompagnato da diversi numerosi video che riportano performance e opere di Giuseppe Chiari, la parte video curata da Cosetta Saba, che è una studiosa che ha anche pubblicato un libro con l'Università di Udine dedicato proprio alle opere video di Giuseppe Chiari.
4: L'Università di Udine ha tuttora, era più attivo qualche anno fa, un laboratorio di recupero dei video che erano su formati non più usati.
0: Ah, certo.
4: E quindi li hanno digitalizzati, un minimo restaurati, resi fruibili, e ha lavorato tanto per diversi anni, si è appassionata anche lei, e quindi c'è la resa di questo lavoro, penso per la prima volta, che che a me ha permesso di rivedere cose che sennò erano non più fruibili. Alcuni di questi video sono cosiddetti di video arte, perché mio padre collaborò con lo studio di Firenze di Art Tapes, che è uno dei primi in Italia, con un giovane Bill Viola e altri. Altri sono documentazione, altri mi ha spiegato la Cosetta Saba, sono delle forme di partitura, cioè sono un modo di spiegare come approcciarsi allo strumento musicale, e quindi sostituiscono, diciamo, la partitura scenica, che pure è esposta che viene da casa nostra, e che questo metodo per suonare il pianoforte, in cui con questi grafemi, con questi grafici, in qualche modo lui si era inventato un codice per trasmettere questa gestualità sul pianoforte.
5: Ma te li faceva sperimentare?
4: Mio padre, diciamo, questo è difficile da spiegare, anche era veramente molto concettuale, cioè lui stava alla scrivania e studiava. Pochissime volte io l'ho sentito suonare in casa. Avevamo un pianoforte a coda, verticale in casa, ma pochissime volte l'ho sentito suonare.
0: Comunque aveva un background di conservatorio.
4: No, lui è totalmente autodidatta. Si appassiona durante la guerra. Quest'anno è il centenario in vita anche di un poeta visivo di Firenze, Lamberto Pignotti. Erano compagni delle elementari, vivevano vicini, e mi ha raccontato Pignotti che hanno rischiato di essere catturati durante la guerra da una pattuglia tedesca, perché avevano attraversato non so quale zona di Firenze per andare a sentire della musica jazz da uno dei pochi che aveva dischi jazz durante la guerra. Questa passione del jazz mio padre l'ha poi così se l'ha ricostruita un po' nella sua biografia, diciamo, non avendo tutte le capacità di fare il jazzista a tempo pieno, il pianista, pian piano si è spostato sulla teoria, cioè capire le differenze fra la musica nostra, la musica classica, e quello poi è stato il percorso che ha sempre seguito. Ma è totalmente autodidatta.
0: Vi devo interrompere per la pubblicità.
4: Certo.
6: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
11: Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale.
12: Coxo Spaziale. nel caso. Ma però sempre gli stessi. Quando abbiamo una collezione, dobbiamo fare una compilation.
3: A parte che Cesare è la voce più sensuale.
0: Cioè, se vuoi ti faccio sentire questa.
3: Radiofonica. Questa è
12: davvero amore. Questa sì, me la ricordo. Era la Carbotta.
0: Elina.
3: Elina Carbotta questa.
0: La figlia di Ludovica Carbotta.
3: E adesso ve lo fate pure registrare a Mario.
0: Esatto, adesso.
12: Sì, no, esatto, anzi in diretta.
0: Cosa gli facciamo registrare?
3: Questa è Coxo Spaziale.
12: State ascoltando?
0: No, la domanda è, ma Maria Gloria Conti Bicocchi, l'avete chiamata all'inaugurazione?
4: Certo. L'abbiamo chiamata, l'abbiamo invitata, grande, non so se viene. Sì, sì, sì, sì.
3: E io volevo aggiungere una cosa, parlando della mostra, ovvero che oltre a quello che abbiamo detto, per far crescere un pochino la curiosità anche e spiegare una cosa che avverrà in città, ci sono due cose. La premessa è che in questa sua operazione di astrarre la musica, le potenzialità della musica dal canone, dal contesto canonico della produzione musicale, Giuseppe Chiari si immagina un nuovo modo di fare musica. Dice: la musica è facile perché la musica diventa qualcos'altro, diventa un'azione artistica che può essere fatta in ambienti e con strumenti che vanno al di là di quelli appunto canonici, e così come gli strumenti canonici ti possono diventare altro, ma questo è un altro discorso. Quindi in mostra ci sarà una, per gentile concessione dell'archivio Chiari che ha co-curato la mostra, ci sarà la riproposizione di Suonare una stanza, che è una sua celebrazione in cui
2: suonare
3: la stanza, okay. Che è una celebrazione di Giuseppe Chiari in cui il pubblico è invitato proprio a rendersi conto di quanto si possa fare musica semplicemente facendo attenzione ai rumori che si fanno all'interno di una stanza. Così come in quella sezione della mostra verranno riportate come fonti storiche alcune azioni di Chiari, come suonare l'acqua, il concerto di luce, suonare una sedia, ed è una parte per noi che portiamo avanti questa ricerca con Mambo sulla performatività centrale. Ma emergeranno nei prossimi giorni in città, e qui io non ho la stessa voce di

0: alcuni, pochissimi, se ne rendono conto, altri, moltissimi, non se ne rendono conto. Tutti lo ricevono, il suono attuale della città. Per questo è difficile suonare la città, perché interrompere un concerto di gente che convenzionalmente suona a memoria uno stesso spartito. Un concerto molto semplice, basta ascoltare una registrazione di rumori della città per capire che la struttura di questo concerto è molto rigida. Dunque suonare la città è stonare. Ma uno stonare che abbia senso, che faccia ridere i bimbi, non li impaurisca. Non si tratta di iniziare a suonare la città, si tratta di iniziare a suonare la città in un altro modo. Suonare la città, chi suona per la strada. Suona la città, chi suona per la strada. Suona la città, chi suona per la strada. Suona la città, chi mette dei barattoli dietro la propria automobile. Suona la città, chi porta in mano, camminando, una cosa tentennante che nell'oscillare fa un rumore a intervalli costanti. Suona la città, chi chiama da un marciapiede all'altro un amico o un'amica.
1: Bellissimo. E non guideremo mai più nello stesso modo, cioè dopo aver sentito questo.
2: Veramente.
1: Molto poetico.
3: Fantastico. Non vivremo più passivamente la città.
4: Non sì, devo dire che da figlio c'è questa combinazione fra riflessione, come dire, filosofica ogni tanto, e poi quella che in qualche modo io ho captato studiando filosofia. E degli sprazzi, diciamo, strettamente poetici, diciamo, che fanno ogni tanto dire cioè, qualcosa è difficile da ripetere, insomma, sì. questo è quello che anche a me sorprende ogni tanto.
2: Velocissimissimamente volevo fare questa cosa, perché poi ho un sacco di altre domande da fare.
1: Togliamoci
2: l'angolo della menzione.
3: Chi parte? Parto io, parti tu.
1: Sono indietro.
3: Martedì 26 alle ore 15, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita l'incontro con l'artista Maurizio Osti, intitolata Il disegno tra invenzione ed evocazione. Durante l'incontro l'artista presenterà la mostra omonima esposta alla Biennale del Disegno di Rimini del 2014. Artista poliedrico e multimediale, Maurizio Osti può essere collocato tra le pratiche artistiche verbo-visive, nuova scrittura ed arte concettuale, sconfinando nel disegno figurativo ma sempre con una valenza di concettuale impuro. Tutto questo all'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti in via delle Belle Arti 54 a Bologna.
2: Mercoledì 27 maggio alle ore 15 in Aula Magna si terrà il quarto e ultimo incontro del ciclo Panopticon a cura del professore Simone Pellegrini. L'incontro, dal titolo Al di là della storia dell'arte, A.B. Warburg e Max Ernst, vedrà la partecipazione di Martina Mazzotta, storica dell'arte, docente, saggista e curatrice. Tutto questo in Aula Magna, Accademia di Belle Arti, via Belle Arti 54 a Bologna.
1: Sempre mercoledì 27 maggio alle ore 18 presso Boa Spazio Arte a Bologna inaugura Giardini per uso interno, prima mostra personale di Giacomo Girotti Pucci a cura di Margherita Maccaferri. Boa Spazio Arte in via Barberia 24/A a Bologna.
3: Mercoledì 27 alle ore 18:30, BEB, Biblioteca di Palazzo Bentivoglio, presentazione del libro Incompiuto, la nascita di uno stile. Veronica Caprino, Fosbury Architecture, e Andrea Masu, Alterazioni Video, in dialogo con Davide Trabucco. A quasi 10 anni dalla prima pubblicazione del libro L'Incompiuto, definito dagli autori come il più importante stile architettonico italiano dal dopoguerra a oggi, ha assunto una crescente rilevanza culturale nel dibattito sul paesaggio architettonico del paese. Tutto questo a Palazzo Bentivoglio, in via del Borgo di San Pietro 1 a Bologna. Stavo per far la voce.
2: Giovedì 28 maggio alle 18 Infrarosso presenta Spazio Fucina, una mostra collettiva con la partecipazione di Valentina Blundo, Martina Di Costanzo, Federico Marinelli, Lucrezia Martucci, Chiara Milano, Sala Salustro, Cristiano Zanini, nell'ambito di Un anno in cima alle scale, progetto sperimentale di cogestione di Villa delle Rose da parte di Ababo e Mambo, promosso dal settore musei civici del Comune di Bologna. Un progetto a cura di Infrarosso con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Tutto questo a Villa delle Rose in via Saragozza 228-230 a Bologna. Ahimè, non ancora. Si erano coordinati molto bene, perché
1: ancora giovedì 28 maggio e ancora questa volta 18. Alle ore 18 inaugura all'Allercaro il primo di 3 appuntamenti del nuovo progetto espositivo legato alla rassegna L'Opera del Mese, una preziosa collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna che vedrà il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti del biennio di didattica dell'arte a cura di Marinella Paderni. Standing Proud di Joy Coca, a cura di Viviana Fardella, riflette sui temi dell'identità e della memoria nella contemporaneità attraverso immagini frammentate di un albero e di una torre di telecomunicazioni, simboli rispettivamente di genealogia naturale e trasmissione tecnologica. Realizzata con rotoli di carta termica, materiale fragile e deteriorabile, l'installazione trasforma la memoria in un'esperienza instabile e mutevole. L'opera disposta a pavimento invita il pubblico ad attraversare fisicamente lo spazio partecipando alla ricostruzione visiva e simbolica delle immagini ormai disgregate. Museo d'Arte Lercaro in via Riva di Reno 57 a Bologna.
2: E io naturalmente sono standing proud perché Joy Coca è una mia studentessa.
3: Poi, e quindi dicevamo,
2: lo abbiamo detto
3: un paio di volte,
1: ma ridiciamolo.
3: Il giovedì 28 dalle 18 alle 21 inaugura nella sala delle ciminiere del Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, del settore musei civici del Comune di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo curata da Lorenzo Balbi e Mario Chiari. L'esposizione, prima retrospettiva completa del lavoro di Giuseppe Chiari in un'istituzione pubblica, è concepita in occasione del centenario della nascita dell'artista, 1926-2007, con l'intento di restituire una lettura critica complessiva della sua produzione, riconosciuta come una delle più rilevanti nel panorama dell'arte italiana della seconda metà del Novecento. Alle ore 19 il pianista olandese Rainer van Hout esegue intervalli di Giuseppe Chiari, il concerto realizzato in collaborazione con Angelica, Centro di Ricerca Musicale e con Fondazione Bonotto. Tutto questo al Mambo, in via Don Minzoni 14 a Bologna.
2: Mentre sabato dalle 16 alle 19, 30 maggio, l'Abs Contemporary Art è lieta di presentare Symposium, la restituzione della residenza d'artista dedicata a Dionisi Saragi, Venezia 2001, il quale si è confrontato in galleria per tutto il mese di maggio con il rito e la tecnica del disegno su carta. Potrete visitare l'artista al lavoro ancora nei giorni di 28, 29 e 30 maggio dalle 15 alle 19. Tutto questo all'Abs Contemporary Art Gallery in via Santo Stefano 38 a Bologna. E così
3: Dionisi è stata in puntata, no?
2: È stato qui con noi.
3: Ok. Quindi,
2: e così come Lorenzo Balbi e Mario Chiari che ci raccontano ancora della
1: mostra. Io volevo sapere una cosa.
2: Questa è l'ultima, perché appunto volevamo anche un po' di gossip. Perché la domanda che tutti mi fanno, come se io fossi tuo figlio, capito?
0: La notizia è che non è mio figlio.
2: La notizia numero uno è che io non so.
1: Chiariamo una volta per tutte:
2: che Lorenzo Balbi è molto più giovane di me. Per cui dei due potrebbe essere lui mio figlio. In effetti, potrei aver figliato a 12 anni.
3: Stiamo divagando.
2: Però,
1: no, vediamo il dunque.
2: Il dunque è che Lorenzo ci ha abbandona la città per andare a Verona.
1: Allora, io ho promesso che avrei detto questa cosa. Giancarlo Norese dice che Giancarlo Norese che adesso è diventato veronese e fa
5: questo
1: anche
5: basso
1: rima.
5: No?
3: Cosa è successo? Questo non c'è. Ci stanno censurando.
0: Sono stato io.
1: Questa è l'accoglienza che la trasmissione riserva al nostro ospite.
0: Giancarlo
1: Norese dice devi venire in Accademia Verona, quindi dovrai visitare 7-8 mostre al giorno.
0: Ovviamente.
2: Ci sarà Radio Città Fuggita, Verona, Norese. Esatto. No, facciamo una scissione anche qua.
1: Cosa facciamo?
2: Che tu vai a Verona e apri Radio Città Fuggico Norese di Verona.
0: Radio Città Norese.
2: Radio Città Norese. Esatto. Scindiamo anche l'Accademia di Verona in due.
0: Cosa vi devo dire, ragazzi?
1: Dici che sei triste.
0: Sono un po' triste.
1: Anche se poi forse non è vero.
2: Un po' triste perché non...
0: No, è vero. E penso sia anche umano, sono 9 anni che lavoro a Bologna, ma soprattutto che insomma
2: che vieni a Corso Spaziale.
0: Vivo la città, che è mio, ho la fortuna di fare un lavoro che è basato sulle relazioni, per cui chiaramente questo cambiamento sarà anche un cambiamento che coinvolge la sfera emotiva, non solo professionale. Però sì, sta nella natura un po' del mio mestiere. Io sapevo benissimo che prima o poi
2: il mandato ti finiva ad ottobre.
0: Esatto, tra l'altro io sono stato molto fortunato perché ho potuto avere due mandati come direttore artistico del Mambo,
2: che non erano scontati.
0: No, anzi, di questo mi sono reso conto l'anno scorso, quando si c'erano tutte queste celebrazioni sui 50 anni della GAM, e io ho scoperto che ho fatto quasi 10 anni, quindi su 10 su 50 ho realizzato, beh, cavolo. Quindi ho avuto cosa che appunto non è scontata, purtroppo non è frequente, perché in realtà andrebbe perseguita la possibilità di dare ai direttori artistici la possibilità di avere un po' più di un mandato, perché io posso testimoniare personalmente che insomma un solo mandato è troppo poco tempo per provare a fare delle cose, e io ci ho provato, alcune sono andate bene, non sono andate così, altre ne avrei altre tante.
1: E quali sono quelle che non sono andate bene?
0: Ce ne sono tantissime.
2: La mostra di Pasquini a Casa Morante,
1: esatto. La mostra del Museo dell'Opera, di Luca Rossa Museo dell'Opera,
0: non lo so, ci sono state delle cose che per un motivo o per l'altro non sono riuscito a fare, ma questo è normalissimo. Questa cosa me la chiedono tutti, si aspettano tutti che io dica no, ma figurati, anzi benissimo. Ce ne sono tantissime, ad esempio la stabilizzazione del nuovo forno del pane non sono riuscito a farlo,
2: è vero.
0: Questo io per me lo trovo, da anni che tento di avere uno spazio dove stabilizzare l'esperienza del nuovo forno del pane, che per quanto mi riguarda è stata una delle cose per me più importanti, come riflessione sul museo e tutto, ma ad esempio quello non sono riuscito a farlo. Alcune mostre non siamo riusciti a farli per motivi vari, cambi, costi, cambi di idea. Una cosa che ad esempio doveva avvenire e che ho anche raccontato nell'ambito di questa mostra che si intitola Progetti non realizzati,
2: che poi ha chiuso More, perché
0: era ad esempio il progetto di Buchel di portare Barca Nostra in Piazza Maggiore, che poi portò, e lì non fu fatto perché poi lo chiamò la Biennale di Venezia e Ubi Maior lui decise per la
2: chissà perché per la Biennale di Venezia,
0: quindi sì, ci sono delle cose.
3: Un mandato a 5 anni?
0: No, erano 4 anni. Io ho avuto un primo mandato dal 2017 al 2021, che però è diventato di 5 anni per via del Covid, che sono stati prorogati, e poi un secondo dal 22 al 26 che concludo adesso.
3: Io che non riuscivo ad arrivare al 9 considerando
0: hai ragione. Sì, in realtà era 4 e 4, però sono diventati 5 e 4.
2: Comunque
0: per la
2: domanda che mi fanno tutti è chi verrà dopo di te? Continuo a dirgli, ma probabilmente un paio d'anni senza direttore.
0: Ricordandomi
2: cos'era successo prima di te.
1: Non lo dicono.
0: Io non so chi, ovviamente non so chi, ma credo che nessuno sappia chi, perché questa è una posizione che si aggiudica, come io posso testimoniare, attraverso delle procedure pubbliche, per cui evidentemente bisognerà, per capire chi verrà, bisognerà aspettare la pubblicazione di un bando e la procedura di selezione. Quello che io auguro al museo
2: a
0: Bologna è che che si possa continuare ad avere, che poi è anche giusto, perché io sostengo che i musei si nutrano anche di energie e sollecitazioni che arrivano fuori, quindi è anche giusto che ci sia poi a un certo punto un turnover, che io appunto ho avuto occasione di avere due mandati, è giusto che arrivi qualcun altro con altre idee, con altre conoscenze, con altri progetti in testa. I musei devono vivere, soprattutto i musei di arte contemporanea devono vivere anche di questa alternanza, di questo cambio, di queste continue sollecitazioni.
3: Si termina dicembre, scusate le domande banali.
0: Noi abbiamo lavorato, dico noi perché insomma non sono io e tutto lo staff del museo, abbiamo lavorato a una programmazione che continua molto più approfonditamente per concedere al museo di avere un periodo per organizzarsi, per fare un bando.
1: Verrai alle tue inaugurazioni?
0: Io sì, verrò certamente alle inaugurazioni delle mostre che sono nel programma che ho sviluppato con le colleghe e che insomma andrà avanti ancora per diversi mesi, e verrò a parlarne a Cuxo Spaziale. In realtà non ci stiamo salutando.
1: Volevo dire una cosa, volevo ricordare, ci sarà un momento forse di saluti ufficiale, l'ultima presenza nella puntata di Cuxo Spaziale. Però io mi ricordo una cosa bellissima del tuo insediamento, che tu aderisti a questa performance, fu un gesto di grande coraggio, in Bad Mood.
0: Ah, Dead Wood.
1: Di, lo vogliamo di... ricordare questo piccolo episodio?
3: Raccontateci, perché io non c'ero.
1: No, non Lorenzo.
0: Fu una delle cose più anche più belle per tutto il museo. Era una performance, partecipata dallo staff del museo di Krut Jurak, che è un artista estone, se non sbaglio, comunque che arriva da quella zona delle Repubbliche Baltiche, che chiedeva di diventare performer allo staff del museo, mm-hmm, essenzialmente avendo un atteggiamento negativo, bad mood, con la giornata storta.
1: La giornata no.
0: Quindi di performare un cattivo animo in quella giornata.
4: È riuscito benissimo a tutti,
0: erano tutti contentissimi.
2: No, ma infatti mi chiedo come abbiano fatto, visto che sono sempre tutte così, questo good mood fantastico. Good mood.
0: Io un po' sono in good mood, ma non è stato facile. No, però sì, è stato anche divertente vedere le reazioni del pubblico quando poi gli si dava la didascalia e gli si diceva che insomma non erano stati trattati non male, perché poi il tema non era trattare male la gente. C'è stata una grossa formazione. Era proprio avere della negatività addosso. Quindi,
1: che comunque è una cosa che nel sistema dell'arte
2: succede piuttosto spesso. Ma Mario, io, visto che il tempo sta finendo, sì, mi chiedevo se avessi qualcosa da aggiungere, perché questo è il momento buono.
4: Le cose ufficiali sono i ringraziamenti. Intanto allo staff del Mambo, perché la storia è iniziata così: io cercavo di recuperare alcune opere che sapevo che erano dei musei, eccetera. Mm-hmm. A un certo punto ho scoperto che ce n'era una al Mambo, ho chiesto di vederla, sono venuto, era in un ufficio, ho detto dai, in un ufficio no, è brutta, mettetela. E in effetti mi hanno preso sul serio dopo un anno circa, mi hanno telefonato dicendo l'abbiamo restaurata, l'abbiamo messa in collezione.
2: Fantastico.
4: E quindi lì ho capito che insomma funzionava, perché in altre situazioni non è andata così, certo. E quindi ringrazio Uliana, se non sbaglio, che è stata la persona che si era presa a cuore inizialmente. Poi ho fatto anche
0: anche un piccolo spot su questo, perché da questa vicenda è nato, per chi volesse approfondire, un bellissimo video che è sul canale YouTube del Mambo, sui due minuti,
4: ridicolissimo,
1: in
4: cui mi hanno intervistato su questo recupero.
2: No, erano bellissimi i due minuti di Mambo, devo dire.
4: E quindi da lì poi ho conosciuto meglio lui, la squadra, ora insomma,

E ben ritrovati, eccoci qua, salve, benvenuti e bentornati sulla Panta 80 Time Machine, colui il quale vi sta urlando nelle orecchie, mi sto rendendo conto, è quello squinternato di Andrea, che il buon Panta ha mandato a fare la supplenza time qui su Panta 80. E come sapete oramai supplenza significa entropia allo stato brado proprio, quindi insomma quest'oggi andremo un po' di pane in frasca ancora di più rispetto a quando siamo in duo io e il buon Alessandro, ma comunque non vi preoccupate perché comunque non settimana prossima ma quella successiva ancora ritorneremo nei canoni originali e un po' più ordinati del programma, classici del programma. Come state, signori e signori? Visto e considerato che iniziamo ad avere le prime avvisaglie, i primi esempi di temperature estive, almeno per quanto mi riguarda, un po' così, ma va bene. D'altronde, come dice il vecchio saggio, se non fa caldo a fine maggio, quando cavolo deve fare? Il più tardi possibile, secondo me. Ma comunque, a parte queste cose qui, vi lascio il numero di telefono con il quale potete interagire con la Panta 80 Time Machine tramite SMS, WhatsApp, Telegram, ovvero sia il 333-1809-494. Io direi di iniziare immediatamente questa supplenza di Panta 80 con il primo pezzo della serata, di questa oretta insieme a noi, insieme a voi soprattutto, cari amici e cari amiche di Radio Città Fucico. Andiamo, spariamoci direttamente questo pezzo di repertorio degli U2, signore e signori. Iniziamo le danze con Desire.

Desire dei miei amati e odiati U2. Dico amati e odiati perché sono una di quelle band che, almeno per quanto mi riguarda, non sono mai riuscito ad apprezzare al 100%, qui lo dico e qui lo ammetto, ma al tempo stesso gli riconosco una certa importanza musicale, per carità di Dio, e capisco anche coloro i quali invece ci vanno proprio pazzi, pazzi, pazzi, scellerati, proprio così. Ma a proposito di U2, sappiate, cari amici e care amiche, che ci sarà presto qualche cosa di nuovo, perché ci sarà un nuovo album presto, prestissimo, che tra l'altro dovrebbe uscire a breve, più o meno comunque entro l'estate. Nel frattempo hanno pubblicato un nuovo singolo proprio riguardante il futuro album della band di Bonovox e soci, che si chiama Street of Dreams, e quindi niente, insomma, c'è una cosa molto interessante di tutto ciò. Io nel frattempo sono su Rockall a leggere un po' di informazioni in più riguardo, per l'appunto, gli U2 e questo nuovo album, che però per l'appunto non ha ancora, no, o meglio, non è stato ancora svelata né la data, non è stato svelato nemmeno il titolo. Sappiamo soltanto che, per l'appunto, Street of Dreams è il nome, è la titolazione del brano, invece, di questo nuovo brano. Io personalmente non l'ho ancora ascoltato. La cosa interessante è che il videoclip è stato girato per le strade di Città del Messico. E quindi niente, così, se siete un po' affamati di U2, sappiate che poco a poco i cari simpaticoni danno in pasto qualche assaggio di quello che sarà il loro nuovo album. Spero francamente sia un attimino meglio un attimino migliore di Songs of Surrender, che era quello del 2023. Non brutto, non bello, come dico io, si poteva farne a meno? Sì. Da fastidio? No, però quindi un po' così, un po' ignavio, ecco, mettiamola in questa maniera. Ma noi proseguiamo con la playlist di Pant80, e se passiamo dagli U2 andiamo direttamente negli Stati Uniti d'America, perché ci andiamo ad ascoltare un bel brano del boss, che ricordiamo, Bruce Springsteen, è uno dei nomi tutelari della trasmissione. E questa intanto è Tauger Than the Rest.

scelta un po' atipica, però questa è un gran bel pezzo, un gran bel pezzo che si dovrebbe ascoltare sempre un pochettino di più rispetto ai pur bellissimi capisaldi del Boss. Tra l'altro, piccola trivia, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero sia Sauger Than the Rest, scusatemi, è tratta direttamente dall'album Tunnel of Love del 1987, che tra l'altro è stato qualcosa come disco di platino, così una sciocchezzuola, insomma, numeri di poco conto. E tra l'altro anche la rivista Rolling Stone l'ha citato tra i migliori 100 album più belli degli anni 80, al numero 25 l'aveva messo, quindi insomma. Ma il buon caro Bruce Springsteen oggi stasera, vedete, oltre le temperature mi si sta sciogliendo anche la lingua, ma a parte queste cose che poco vi interessano e mi ricordo, insomma, che Bruce Springsteen, insomma, non se la sta passando benissimo, o meglio, per carità, il tour sta andando bene, tutti contenti, poi lui è fortemente attivo dal punto di vista politico, soprattutto in questi tempi contro Trump, ma l'FBI persino è preoccupata, non tanto perché Springsteen stia facendo qualcosa di cattivo e quindi lo stanno attenzionando da quel punto di vista, anzi al contrario, perché l'FBI è preoccupata per le minacce di morte che Bruce Springsteen sta ricevendo durante questo tour, e quindi stanno un pochettino cercando di capire cosa fare. Ora non si parla ufficialmente di dargli una scorta, ok, però comunque, insomma, la situazione negli Stati Uniti è un pochettino allarmante, ecco, mi permetterete di definirla in questa maniera, ma il caro vecchio Bruce dice: sapete che vi dico, io continuo perché comunque sono forte delle mie idee, sono forte della mia musica, sono forte delle persone che mi stanno vicino, e quindi continuo imperterrito, così come continuiamo noi imperterriti in questa puntata di Panta 80. Noi continuiamo e rimaniamo sempre un pochettino negli Stati Uniti, e se dal Boss che abbiamo appena ascoltato abbiamo sentito un po' una dei capisaldi, un po' delle gemme oscure, una di quelle gemme oscure, come mi piace definirle, passiamo a un classicone, ma passiamo a un classicone di Stevie Wonder. Signore e signori, voi che siete all'ascolto, se siete accompagnati, se avete qualcuno a fianco, amico, amica, fidanzato, fidanzata, moglie, marito, compagno, indeciso, chiunque, cani, gatti, ok, abbracciateli, perché questa è Isn't She Lovely?

E su questa lunghissima coda, come era da tradizione, insomma, rientriamo un pochettino qui su Panta 80 e... No, non ho notizie di Stevie Wonder per voi, ma sappiate che ieri si è conclusa, sapete, un piccolo cappello introduttivo, io e il buon Panta siamo un po' dei nerd, nerdaccioni, lui in particolare è molto molto preparato, nonché appassionato, dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo, tutto quel mondo lì. Bene, ieri si è conclusa l'edizione numero 17 di Play Festival del Gioco, che è stata organizzata a Bologna Fiere e che quindi insomma ha riscontrato un gran bel successo. Perché? Perché questa 17ª edizione di Play Festival del Gioco ha racimolato numeri molto interessanti. Per esempio, il numero di visitatori: 35.000 persone sono andate a visitare i vari stand di Play. E in più, insomma, ci sono stati 43.000 metri quadri di, insomma, di esposizione, di cui 4 padiglioni con oltre 3.000 tavoli da gioco gratuiti, perché insomma a Play potete anche comprare, guardare, ma potete anche giocare lì con tutto quello che è a disposizione, quello che era a disposizione, visto e considerato che l'appuntamento oramai è a Play 2027. Ma insomma, fa sempre comunque piacere che eventi del genere abbiano sempre successo e anche sempre più successo, perché insomma, per appunto, i numeri snocciolati sono in continua evoluzione, in continuo aumento, e questo fa sempre piacere a noi di Panta 80. Nel frattempo salutiamo Raffaella che ci sta ascoltando, e tra l'altro vi ricordo che dopo di noi, dopo Panta 80, ci saranno i ragazzi di Balla e Difendi a prendere le redini delle trasmissioni radiofoniche, quindi avranno il compito di innalzare nuovamente il livello radiofonico qui di Radio Città Fujiko. E io direi però comunque alle 21:26 minuti qui sugli orologi di Radio Città Fujiko della Panta 80 Time Machine, che tra l'altro potete ascoltare anche in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia grazie alla tecnologia DAB Plus, io direi di andare con il pezzo che va a chiudere ufficialmente questa prima parte del programma. Signore e signori, ci andiamo ad ascoltare, ma io non l'annuncio nemmeno, perché appena partono le prime tre note, la conoscete tutti, la conoscete.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
10: E siamo tornati qui sulla Panta 80 Time Machine con il vostro caro vecchio Andrea qui a fare un po' di supplenza time, supplenza come vi ho ricordato anche all'inizio del programma, ve lo ricordo anche ora. Supplenza time qui a Panta 80 significa entropia allo stato brado, quindi se la prima parte diciamo è stata abbastanza tranquilla, un po' così, questa seconda parte io già metto le mani avanti, ci sarà una scalata verso i decibel, una scalata verso i BPM sempre più veloci, ma tempo al tempo. Intanto stavo scartabellando un po' di notizie qua là su e giù, destra e sinistra per l'internet e mi sono ricordato e quindi ho detto ma sì, condividiamolo con gli amici e con le amiche di Radio Città Fujiko, che i Deep Purple, che qualche tempo fa avevano detto forse ci ritiriamo salvo poi ripensarci, però quantomeno rispetto ad altri loro colleghi non hanno mai detto basta, facciamo il tour d'addio e poi si ripresentano. Loro avevano detto forse iniziamo a pensare un po' alla pensione, salvo poi allontanare sempre di più quel momento lì. Ecco, stanno per tornare perché il 3 luglio ci sarà un nuovo album targato di Purple e nel frattempo questi simpatici non più giovincelli hanno tirato fuori un nuovo singolo tratto per l'appunto dall'imminente album che si chiamerà Splat, proprio con il punto esclamativo finale. È la canzone che hanno scelto come singolo d'apertura, si chiama Arrogant Boy, Io lo sto ascoltando da un po' di tempo e vi dirò. È figa. Ma poi ditemelo anche voi se vi piace o meno al 333-1809-494 tramite SMS, WhatsApp o Telegram. Io mi taccio e sentiamoci questi simpatici vecchietti un po', va là.

questi i redivivi immarcescibili di Purple con Arrogant Boy, per l'appunto nuova fatica discografica che uscirà il 3 luglio, come vi avevo detto poc'anzi. Ma sappiate che se avete voglia di Purple live, se li volete andare a vedere, loro quest'estate saranno in Italia per due date: 16 luglio a Pisa in occasione del Pisa Summer Nights in Piazza dei Cavalieri, e il 17 luglio, quindi il giorno dopo, a Este per l'Este Music Festival al Castello Carrarese. Figo, però non lo sapevo, lo stupore in diretta. Ma oltre a questo stupore c'è dell'altro, perché se magari appunto a luglio avete già programmato, che ne so, le vacanze, le ferie, non potete andare né a Pisa né a Este, calmi, perché di Purple torneranno in Italia a ottobre, il 17 ottobre per la precisione, a Milano, all'Unipol Forum di Assago. Quindi, insomma, i ragazzi, e il furono ragazzi, amano l'Italia, quindi loro e Deep Purple comunque bazzicano spesso e volentieri queste parti, anche perché Ian Pace dovrebbe avere una o due case, tra cui una, si vociferava anni fa, nell'Abruzzo pittoresco e selvaggio, nella provincia mia natale di Teramo, ma queste sono a questo punto credo leggende metropolitane, anche se ogni tanto l'ho visto passeggiare in qualche paesino del teramano, lo ammetto, non è assolutamente fantasia ciò che sto dicendo, così come non è fantasia quella che alcuni tanti fan degli Iron Maiden hanno potuto ammirare, potranno ammirare, non è uno spoiler ragazzi, perché comunque internet è pieno di video, i fan degli Iron Maiden, perché dopo 38 anni che non la eseguivano, quindi dal tour proprio di Seven Son dell'88, è tornata in scaletta Infinite Dreams per il tour che i Maiden stanno portando avanti, che è praticamente la seconda parte di quel tour che hanno iniziato nel 2025. E però vi parlo dopo, perché non è tutto rose e fiori. Signore e signori, Infinite Dreams solo per voi, solo qua su Radio Città Fujiko, almeno in questa fascia oraria.

0: Infinite Dreams degli Iron Maiden, direttamente da quello che effettivamente è un capolavoro, ovvero sia Seven Son of the Seven Son. Vi devo dire, dai filmati che girano sull'internet, questa qui Bruce Dickinson la fa molto meglio ora che non all'epoca. E ho detto tutto. No, vabbè, significa che anzi un motivo in più per andarli a vedere. Ma vi dicevo prima di mandare in onda la canzone che molti sono stati contenti di questa introduzione di questo pezzo, molti altri hanno detto sì, vabbè, ma il resto? Perché praticamente la scaletta, a parte questa Infinite Dreams che va a sostituire un altro brano che era The Clave Orient, è praticamente uguale. Praticamente uguale, anche i visual sono grosso modo gli stessi, e quindi molti che sono andati magari a Padova lo scorso anno dicono: ma non so se fare la doppietta quest'anno ad andare a Milano. Quindi Milano, tra l'altro, sono andato a vedere, vi ricordo, gli Iron Maiden si esibiranno allo stadio San Siro di Milano il 17 giugno. E ci sono ancora biglietti, soprattutto anche per quanto riguarda il Prato, qualche settore. Sto vedendo in questo preciso istante qualcosa del primo anello è andato esaurito, qualcosa del secondo anello anche. C'è anche il terzo anello, la cosiddetta cara simpaticissima piccionaia, che praticamente ve li dovete vedere immaginandoveli, ma vabbè, anche quelli sono posti. In realtà io ve lo dico, perché molti si lamentano spesso e volentieri dell'audio a San Siro, per carità. Non è esattamente uno studio di registrazione cristallino, ci mancherebbe altro, ma io 12 anni fa sono andato a vedere lì i Pearl Jam. A parte le prime 5 canzoni, che era un po' un delirio, il resto io ero al secondo anello, si sentiva più che discretamente. Quindi se il fonico degli Iron Maiden in quella data riesce a capirci qualcosa, vi potete godere un buon concerto ovunque voi siate ubicati lì nello stadio. Ma noi andiamo avanti, come vi ho detto poc'anzi, sono le 21:51 comunque qua a Radio Città Fujiko, quindi la Panta 80 Time Machine si sta avviando verso il vialetto per rifugiarsi nel garage per il meritato riposo per un'altra settimana ancora. E quindi io direi che questo, a questo punto, inizia ad essere ufficialmente l'ultima canzone, questa che vi sto per andare a esibire del programma. E la scaletta era: partiamo dai Deep Purple, quindi qualcosa di rock un pochettino più movimentato rispetto a quello che è stata la prima mezz'ora di Panta 80. Poi abbiamo sentito gli Iron Maiden. Ora vi faccio ascoltare uno che io ho maledetto nei miei 16 anni, quando avevo impugnato la chitarra e dicevo: porca miseria, io voglio fare quello che fa lui, e non ci riuscivo, e grazie a sto ciuffolo anche, direi. Signore e signori, Yngwie Malmsteen con i suoi Rising Force dell'epoca, con per l'appunto Rising Force. Poi
1: penso che ancora non siete pronti per questa musica.
0: No, no, non siamo pronti.
1: Ma ai vostri figli piacerà.
0: A me piaceva assai.

Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, benvenuti alla 166esima puntata di Balla e Difendi Reload. Oggi la novità è che non siamo in diretta, ascolterete una trasmissione registrata e godrete di una playlist fatta tutta per voi.

0: Vedi di startene tranquillo però, capito?
1: Sono perfettamente calmo.
0: Già, sventolando la pistola come una bandiera?
1: Più calmo di te.
0: Vedi di darti una calmata.
1: Più calmo di te.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
6: Seconda parte della 166esima puntata di Balla e Difendi Reloaded. State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: State ascoltando Balla e Difendi su Radio Città Fujiko 103.1.
1: Se senti zio, hai capito.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Io sono il Boce, come tutti i lunedì o quasi, sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Abbiamo iniziato subito alla grandissima con questi Die Trying Band, che viene da Nashville, quindi dagli Stati Uniti, Nashville, Tennessee. Hardcore veramente molto molto potente e pesante. Per questi Dying Trying, da cui ci siamo ascoltati a questo loro demo 2026, la traccia al titolo Infestation, metallic hardcore mischiato a beatdown, dicevo veramente molto pesante e potente. Fisicamente questo lavoro esce per la etichetta Streets of Hate, direi, quindi insomma, se vi interessano andate subito ad ascoltarli lì. Qua mi è scappato l'italiano subito. Si vede che questa settimana di assenza da tutti i concerti, non so perché in questa annata, inizio 2026, ci sono sempre a lunedì, anche stasera. Tra l'altro c'era Ferrara, Million Dead Cops, band anche questa storica e seminale per quanto riguarda l'hardcore punk, che erano appunto oggi in quel di Ferrara, ma appunto non potevo saltare tutte le puntate perché effettivamente ogni lunedì c'è sempre un concerto. Ne salterò infatti un altro paio di date per lo stesso motivo, perché ci saranno dei concerti imperdibili assolutamente. Adesso rimaniamo sempre in ambito, diciamo, hardcore, ma più su sonorità, diciamo, punk, hardcore, veloci, di scuola anni 80. Quelli invece che ci siamo ascoltati prima erano decisamente più attuali e, per tutti gli amanti delle mosse da karate, kung fu e in canotta e via dicendo, e calci volanti, cosa che appunto io in realtà non apprezzo moltissimo. Comunque, Die Trying, adesso ci andiamo ad ascoltare questi Subversive Intent, band che viene da San Diego. Niente male davvero, un lavoro omonimo, direi che è il loro debutto, esce su un'etichetta che io ultimamente sto citando tantissimo, questa loro Rebirth, questa Rebirth Record. Ha messo fuori tantissimi lavori di grande qualità, non so quanto reperibili da noi in Italia. Comunque, insomma, anche questi Subversive Intent ve li consiglio. Dicevo, un 12 pollici omonimo che esce per questa etichetta americana. Un paio di tracce per loro, visto che i pezzi sono molto brevi come durata. Partiamo subito con la loro omonima Subversive Intent e poi a seguire Petro Fascist. Questi sono Subversive Intent qui a Noise Attack, puntata numero 30, 103.1 Radio Città Fujiko.

Questi erano appunto gli ottimi Subversive Intent. Ci siamo ascoltati un paio di tracce, in realtà ho invertito Petro Fascist e poi a seguire l'omonima loro Subversive Intent. Un saluto alla Fulvio che è sempre all'ascolto anche di questa puntata di Noise Attack. E no, Fulvio, non sono appunto a vedere Million Dead Cops a Ferrara, se no avrei saltato due lunedì di fila qui la trasmissione, e cosa che onestamente un po' mi scoccia, quindi assolutamente una continuità ormai ultra ventennale ci deve essere, e quindi insomma oggi anche se a malincuore ho dovuto saltare quel concerto e sono qui in studio in diretta. Adesso rimaniamo in ambito hardcore, ma prima vi ricordo che anche questa puntata di Noise Attack potete poi ascoltarla tranquillamente come podcast sul mio Mixcloud. Andate a cercare su Mixcloud Stefano Boccia Barbieri, troverete appunto tutte le puntate ultime degli ultimi anni di Noise Attack, e anche questa numero 30 che va in onda adesso in diretta sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Andiamo e rimaniamo sempre negli Stati Uniti, ma ci spostiamo a Long Island, quindi stato di New York. This Is Hell, band che non mettevo su da appunto 10 anni almeno, perché 10 anni fa è uscito il loro ultimissimo lavoro. E sono partiti all'inizio degli anni 2000, una band che è passata anche tra l'altro in Italia, avevo messo su diverse volte in tutti questi anni a Noise Attack, adesso appunto dicevo li pensavo ampiamente sciolti. Tornano però con questo Born Suspicious EP e tornano su un'altra, diciamo, vecchia gloria, in questo caso etichetta Trustkill, un'etichetta che inizio anni 2000 con quell'ondata, diciamo, new school metalcore era diventata molto molto famosa, poi per scomparire piano piano, non so se fagocitata dalle major, acquistata dalle major e poi probabilmente risputata via. Infatti questa Trustkill si chiama New Trustkill, quindi non so cosa sia successo esattamente in tutti questi anni. Comunque, insomma, è uscito questo nuovo lavoro che rimane sempre sui canoni di quell'hardcore che facevano i This Is Hell anche 10, 15, 20 anni fa. Loro hanno fatto già 4 LP al loro attivo, dicevo, questo è il loro primissimo lavoro dagli ultimi 10 anni. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Higher Than God. Qui appunto ci spostiamo su un hardcore, diciamo, new school di inizio anni 2000. Questi sono This Is Hell.

e domina sempre Fuga da New York qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì a presentare Noise Attack. Ci siamo ascoltati This Is Hell, questa è la loro Higher Than God, questo Born Suspicious EP uscito per Traskill, New Traskill anche, come c'è scritto su questo loro lavoro. Adesso mi sposto in ambito decisamente death metal, perché è il momento, voglio un po' alternare un po' di più, insomma, i due momenti tra l'hardcore e il metal più estremo. Adesso andiamo ad ascoltarci questa band che era già in scaletta un paio di lunedì fa, questi Amar. Ovviamente la pronuncia non sarà quella giusta, ma comunque ve la dico così: da Indianapolis, quindi dallo stato dell'Indiana, escono sull'etichetta Iron Fortress Records, band che ha fatto in precedenza un demo, un paio di EP, uno split, e adesso esce, dicevo, per l'etichetta americana specializzata nel death metal, con questo loro Necrotic Rituals. Death metal old school, non tiratissimo a dire il vero, rallentamenti molto alla Gatecreeper, se avete presente di che band sto parlando. Comunque ci andiamo subito ad ascoltare, ve li consiglio questi Amar, ci andiamo ad ascoltare subito, dicevo, da questo loro LP di esordio Necrotic Rituals, la traccia al titolo Wither, una traccia che dedico al buon Noise, che l'ascolto anche di questa puntata di Noise Attack. Questi sono Amar.

E questi erano gli ottimi Amar Wither e la loro traccia da questo Necrotic Rituals da Indianapolis, stato dell'Indiana, su Iron Fortress Records. Niente male davvero, sonorità dicevo abbastanza lente, non dico orecchiabili, ma insomma comunque non così pesanti come altre band di ambito death metal un po' più estremo. Adesso una traccia che diciamo mi consente di presentare un nuovo lavoro e anche di ricordare una data contemporaneamente, perché la band che vado a proporvi adesso si chiamano Left to Die, band che è nata fondamentalmente per portare in giro il verbo dei Death di Chuck Schuldiner, e al suo interno ci sono due ex membri delle primissime formazioni appunto dei Death, tra cui appunto Rick Roth, poi dopo finito anche nei leggendari Massacre, assieme a Terry Butler, obituary, ma prima appunto Death anche lui. Assieme ci sono altri due veterani, Matt Harvey, Exhumed e Gruesome, e il suo compagno di Gruesome che è Gus Rios alla batteria. E insomma questo è un progetto che nasce appunto per proporre sonorità e pezzi veri e propri dei Death rifatti, soprattutto diciamo dei primi due album, Scream Bloody Gore e Leprosy. E neanche a farlo apposta, oggi 25 maggio usciva nel 1987 per Combat proprio il primissimo lavoro dei Death, che è Scream Bloody Gore, quando appunto Chuck Schuldiner, dopo un bel po' di demo e altri tipi di appunto di registrazioni più o meno grezze, metteva fuori il primissimo lavoro che è considerato tra gli iniziatori del death metal, appunto Scream Bloody Gore. Quindi doppia occasione per ricordare questo album e presentare questo nuovo lavoro, che poi l'album di esordio dei Left to Die, che si chiamerà Initium Mortis, in uscita il 17 luglio per Relapse. Per adesso appunto Left to Die presentano una traccia che in realtà è già una traccia dei Death, che si chiama Archangel. Le sonorità fondamentalmente sono quelle prese in maniera così di peso da quello che aveva fatto appunto i Death, ma qui in mezzo ci sono gente che ha suonato questi pezzi originariamente proprio con Chuck Schuldiner, quindi niente di male. Ce ne andiamo ad ascoltare quindi Left to Die, la traccia che vi vado a proporre per adesso, dicevo, è l'unica presente, diciamo, ascoltabile di questo Initium Mortis, che si intitola Archangel. Questi sono Left to Die.

Vabbè, io mi sono esaltato parecchio ad ascoltare questa traccia di Left to Die, non è altro che una sorta di cover band che rifà i pezzi dei Death, però fatta con gente originale, Archangel, era la traccia per questo album che si intitolerà Initium Mortis, insomma nome già un programma, visto che probabilmente appunto è l'inizio di un progetto che spero passi anche dalle nostre parti. In realtà questi progetti in onore di Chuck Schuldiner e dei Death sono, hanno già suonato diverse volte anche in Italia, purtroppo non è mai capitata la possibilità di riuscire ad andare a vedere. Ho visto quantomeno i Massacre in una delle formazioni delle prime reunion degli stessi, insomma, che comunque comprendeva gente appunto dei Death, e queste però appunto sono più simili alla band originale, quindi mi piacerebbe vederli anche dal vivo. Dicevo, questi erano Left to Die, questo è il loro Archangel in uscita il 17 luglio per Relapse Record. Un grande saluto a Flavia che l'ascolta di questa puntata di Noise Attack, ricordo che presenta tutti i lunedì alle ore 18 Brown Sugar, ottima trasmissione per amanti di sonorità un po' diverse da queste, ma insomma se volete migliorare la vostra cultura musicale, non rimanere fermi sempre sulle solite cose metallose da scuotere i capelli per chi ce li ha e tutto il resto, insomma potete con appunto senza problemi ascoltare anche Radio Città Fujiko agli altri orari, e in particolare lunedì alle ore 18. Adesso svolto un po' e ritorniamo in ambito hardcore per non appesantire ulteriormente, avevo in scaletta di tre pezzi di fila non proprio leggerissimi, quindi visto che il tempo non è neanche tantissimo ci andiamo ad ascoltare una traccia niente male di questa band che non conoscevo, se lo si chiamano Drop Off Point, band che viene da questa Bridge City, Nuova Zelanda, hardcore molto potente, un po' di scuola terror. Direi che questo loro Real Respects Real è il loro terzo EP, ma non si riescono ad avere tantissime notizie per quanto riguarda questa band, soprattutto quando queste in me magari sono presenti solo su piattaforme in cui, attenzione, modello Fantozzi nell'ufficio del mega direttore, osa dire comunista, io dico invece Spotify, quindi arriva il tuono qui in trasmissione. Comunque insomma spesso queste band ahimè finiscono solo in alcune piattaforme e non si riescono ad avere altre informazioni decenti. Comunque insomma ce li diamo subito ad ascoltare, dicevo, questa band che si chiama Drop of Point, questo loro Real Respects Real, terzo P sembrerebbe per loro, belli potenti, dicevo, hardcore alla terror. Ci andiamo subito ad ascoltare questa traccia al titolo Foundation, questi sono Drop of Point.

Minchia, se era carichissimo questo, non so chi fosse che faceva questo featuring assieme appunto Drop of Point, mi sono esaltato io stesso, insomma, ci rappava sopra delle frasi sull'hardcore in generale, direi, adesso non ho capito esattamente cosa, però era carichissimo, quindi mi sono caricato anch'io qui da solo nello studio ormai caldissimo di Radio Città Fujiko, sempre da Via Zanardi, sempre una caldissima Via Zanardi, sempre di più, aspettiamo giugno, luglio, con le temperature, quelle africane, già oggi un bel assaggio di quelle temperature che verranno, ma senza ventole, senza aria condizionata, senza niente, proprio alla vecchia. Comunque questi erano Niente Male Davvero, mi sono esaltato, come ripeto sempre, la musica che esce fuori dalle cuffie, dal mixer, è molto più potente rispetto a quella che ascolto normalmente da casa, viene l'effetto proprio completamente diverso. Drop of Point, la traccia era Foundation, ve li consiglio, si vede con un buon impianto stereo, soprattutto pompato al massimo sulle cuffie, mi raccomando. Dicevo, da questo loro Real Respects, Real lavoro direi autoprodotto per questa band della Nuova Zelanda. Adesso rimaniamo sempre in ambito hardcore e diciamo Oceania, perché ci spostiamo nell'Australia, a Melbourne e Narm, per questi Lockjaw Band, dicevo che esce fuori con questo EP dal titolo A Reason to Endure, un demo per loro nel 2025.

E questi appunto erano Lockjaw. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack. Questa è la puntata numero 30 sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti lunedì o quasi, per un'ora diciamo scarsa tra death metal, hardcore e metal estremo, che dir si voglia. Niente male anche questi di Lockjaw. Flavia preferiva Drop of Point, ma devo dire sono d'accordo, perché quell'altro pezzo era veramente molto molto trascinante. Questi erano un po' più diciamo metalcore, secondo me, come era una volta il metalcore, forse quello Thraskill, visto che abbiamo citato questa etichetta tempo fa. Adesso ritorniamo però in ambito decisamente metal, per una uscita che avevo già presentato qualche settimana fa, quando era uscito una traccia di anteprima. Adesso lavoro è uscito già da un mesettino, esattamente il 24 di aprile. Sto parlando di At the Gates, band seminale per quanto riguarda il death metal melodico di metà anni 90. Slaughter of the Soul è un album che sicuramente rimane negli annali come uno dei migliori album degli anni 90 in ambito musicale estremo, e ovviamente questo album, che si intitola The Ghost of a Future Dead, ha un carico emotivo molto grande, visto che è l'album che esce postumo dopo la morte del leggendario Thomas Tompa Lindbergh, che è avvenuta purtroppo il 25 di settembre 2025, quando lui aveva però già registrato

le parti vocali di questo loro ultimissimo lavoro, anche se in realtà non sembra che gli At The Gates si siano sciolti, quindi stiamo ad aspettare. Questo lavoro esce per Century Media. Dicevo, io tutto sommato vedrei bene anche una continuazione comunque degli At The Gates per proseguire, diciamo, questo ricordo anche di Tompa, che tra l'altro appunto ha suonato e cantato in tantissime altre band peraltro. Comunque At The Gates era la sua band sicuramente principale, da cui forse tutto era nato. Un lavoro secondo me solido questo di At The Gates, The Ghost of a Future Dead. Devo dire, vorrei anche riascoltarmi gli album che avevano fatto subito dopo la reunion di qualche anno fa, che secondo me meritano anche quelli. Comunque ci andiamo ad ascoltare una traccia per loro dal titolo A Ritual of Waste. Questi sono At The Gates qui a Noise Attack.

E questi sono i leggendari At the Gates, da questo The Ghost of a Future Dead, uscito 24 di aprile per Century Media, l'ultimo lavoro e il saluto di addio di Tom Palindberg, con questa traccia che ci siamo mostrati adesso dal titolo A Ritual of Waste At the Gates. Adesso presentiamo un'altra traccia nuova, un'altra bombetta oserei dire, dopo anche At the Gates ci spostiamo in Italia e tra l'altro dalle nostre parti per una band che non avevo mai proposto, anche se avevo già sentito da un po' e soprattutto suonare diverse volte, ma non ho ancora avuto l'occasione di poterli vedere dal vivo. Ignobleth, band attiva dal 2023, un power trio veramente molto molto potente. Loro sono usciti con un EP nel 2024, un tape per Masked Dead Records, e adesso escono su versione tape e CD su una delle mie etichette preferite per quanto riguarda l'underground, cioè Caligari Record. Sonorità veramente potenti tra death metal e quello che si chiama adesso war metal, quindi un death veramente asfissiante per quanto riguarda anche Ignobleth. L'album si intitola Manor of Primitive Anti-Creation, quindi band assolutamente da seguire anche dal vivo. Ci andiamo ad ascoltare intanto qui a Noise Attack con questa traccia dal titolo Fort Tongues. Questi sono Ignobleth qui a Noise Attack, puntata numero 30, 103.1 Radio Città Fujiko.

Se fossi tuo padre, ti racconterei la storia della natura, ti direi di ogni cosa che incontreremmo durante il cammino. E se fossi tuo padre, ti parlerei dell'amore, per uno o 100.000. Perché se fossi tuo padre, ti direi che l'amore è la nostra forza. E per amore ti direi che tu non sei mai stata mia e come te nessun altro. Come posso chiuderti in gabbia parlando d'amore?

0: Grazie signore, grazie, alleluia. Siamo con te, ciao, un abbraccio.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Sì, sono io.
1: Con chi parlo?
2: È un onore conoscerti.
1: Come?
2: Sei tu l'oracolo.
1: Ma lei a chi cazzo cerca?
2: Allora perché non mi hai parlato dell'architetto?
1: Ma quale architetto?
2: Non lo sai o non vuoi dirmelo?
1: Ma lei a chi cerca?
2: Non sono l'eletto.
1: No, e lei a chi cerca?
2: Allora credo sia arrivato il momento di sapere qualche altra cosa.
1: Come?
2: Dimmi come ho separato la mia mente dal mio corpo senza la connessione.
1: Lei a chi cerca?
2: Dimmi come ho fermato quattro sentinelle col pensiero.
1: Ma di che cosa?
2: Dimmi cosa sta succedendo dentro di me.
1: Ma vada via.
2: A sentire l'architetto, se io non tornassi alla sorgente, Zion stanotte verrebbe distrutta.
1: Tu, l'architetto non c'è per ora. Quindi lei a chi... Dico, chi è lei?
2: Perché non mi hai detto la verità?
1: Ma di che cosa?
2: Conosco i miei diritti.
1: Senta, io non ho tempo da perdere.
2: Allora perché non mi hai parlato dell'architetto?
1: Non c'è! Testa di...

0: Il lavoro è una maledizione, bisogna che vi abituiate all'idea che il lavoro, anche nei testi sacri, è una maledizione, bisogna liberarsi dal lavoro e fare quel lavoro che è indispensabile, che è pochissimo. Il lavoro indispensabile per mantenere tutta l'umanità è pochissimo, basterebbe un'ora al giorno se lavorassero tutti. Il lavoro diventa una maledizione perché? Perché non ha più una funzione produttiva, ma una funzione repressiva. Ah, voi chiedete di vivere dal 68 al 78, bene, se ci pensiamo noi. Tacchete, lavorate, anzi venite in ginocchio a chiederci il lavoro, anzi ringraziatevi. Ringraziateci che noi vi procuriamo il lavoro, capito? Anzi, noi ci dovrete chiamare imprenditori, datori di lavoro. Invece, in realtà, si tratta di prenditori, no? Non di imprenditori, ma prenditori, perché prendono la vita degli altri e dandogli l'obbligo di lavorare per poter esistere 8, 9, 10 ore al giorno impediscono di pensare. Conseguentemente, con l'ingenuità con cui tu chiami regista un povero Cristo e lavoro un'opera della creatività, loro non capiscono più niente e si sottomettono al potere, e invece di diventare degli esseri umani diventano qualsiasi altra cosa: ragionieri, mogli, papi, registi, editori, cioè, qualsiasi cosa, purché non diventino degli esseri umani, perché l'essere umano è indominabile.
1: La pratica si accosta alla teoria, se logiche da tempo illuminate e da affari, sapienza e fantasia si affacciano alla soglia di quell'arte che tanto è predicata e quale sia, cioè dovrebbe essere noto a chi ne è parte, che è facile intraprenderne la via, sebbene mescolando nelle carte, se il filo della cruna non s'avvia, non è che lo si metterà in disparte, si volga lo sguardo accorto a quanto pria, e i breve savran storie trapassate. La pratica si accosta alla teoria automaticamente.

0: vivono tra noi, si muovono in branco, si nutrono di slogan e bugie, ripetono ciò che sentono ma non pensano mai con la propria testa, li chiamano i fossa gioggia, creature nate dal rumore, cresciute nell'ignoranza digitale, incapaci di dialogare ma sempre pronte a urlare.
1: Ogni volta che parli della Meloni arrivano i coglioni dei
2: fossa gioggia.

0: sono tifosi del niente. Gridano forte ma non dicono niente. Gli parli di fatti, ti danno del pazzo, ma non sanno un cazzo.
1: Fossa Gioggia, oro del nulla, parole vuote che fanno cacciara. Io rido e scrivo la verità, voi fate casino.
0: E la Meloni se la fa.

0: Arriva il pupazzo con le paranoie, con accendino vero e cannocchiale in dotazione. Premi il pulsante e lo vedi correre alla finestra, con le finestre abbassate.
1: Qualcuno mi ha inseguito! Porca cocaina!
2: Filloni, aspettate! Sono italiano anch'io!
3: Io sono italiana, non tu!

0: dietro, torni da dove sei partito.
1: Mi chiedo come mai coloro che hanno le leve del mondo siano così cattivi.
2: Se ci può fare solamente un saluto ai lettori di Oreport, lo registriamo, poi viene messo su online, sono 15 secondi.
3: Devo fare un saluto di 15 secondi?
2: No, un saluto. Noi abbiamo tutta una parte online e, con tutti i telespettatori o reporter che seguono la trasmissione il sabato, e poi su internet immagini abbiamo una marea di seguito. Allora era carino se faceva solamente...
3: Ma adesso?
2: Sì, ma proprio 30 secondi, un saluto. Il tema è per noi sempre perché internet è una importante, un'opportunità, insomma. Tutto qua.
3: Ma subito vado? Proviamo, improvvisiamo.
2: un micro monologo di 20 minuti, sì, esatto.
3: Un micro monologo sull'importanza di internet. Io reporter, sì, Giorgia Meloni.
2: Esatto.
3: C'è anche la prima. Siete pronti?
2: Perfetto.
3: Ah, stanno registrando, che ne so, qui mi ero data il check da sola, ma giocavo. Come ministro della gioventù non posso non considerare l'importanza di internet, soprattutto per il ricambio generazionale, soprattutto per dare un'opportunità ai tanti, tantissimi ragazzi che oggi attraverso la rete si costruiscono anche una professionalità e possono mettere ancora più a disposizione dell'Italia le loro creatività e le loro capacità. Quindi un saluto e un ringraziamento a YoReporter per il lavoro che fa anche di approfondimento.
4: This name of this one is Nazi Punk.

quello che mi dispera, che mi fa disperare certe volte, è proprio lo stupido prepotente, insomma, vedere come la stupidità venga incoraggiata, venga premiata, venga indicata ad esempio, insomma, l'ignoranza venga proposta come una conquista, ecco.

0: bevete più latte!
1: La bambolotta pregiudicata. Applica le sue unghie finte e occupa la tua prima casa popolare. Premi il bottone e resta incinta per non farti cacciare dalla polizia.
2: Oh! La sua casa ha il lucchetto gigante e si rompe davvero. Snap!
3: Bambolotta pregiudicata, con porta blindata, accessori ribelli e un passato turbolento.
2: È la più tosta di tutte e ora vive a casa mia.
0: È in esclusiva San Severo Trash.
1: È arrivata!
4: Durante l'esistenza terrena possono accadere fatti inspiegabili. Nella fede ci si unisce al grande schema divino, che il destino ha in riservo per noi, nel miracolo della vita. Una notte stavo ascoltando la radio e mi sintonizzai su una frequenza bolognese. Un certo radio fuico e quando lo sentii parlare per la prima volta, non riuscivo a credere che potesse esistere qualcuno che decantasse parole magiche, come poesie senza tempo. Ho conosciuto Diaz di Foico e ne sono grato anche alla Vergine Maria. Come Papa Francesco ora Diaz ha un nuovo fan. E che il Signore sia con voi. Amen.
5: Quando un mattino mi fui svegliato, vidi un fiore tra il filo spinato. Era cresciuto senza acqua, ma era così splendido. Era cresciuto senza terra, ma era così elevato. Ed era cresciuto nel nulla, eppure era lì. Dinanzi ai miei occhi, che invidiavano tale bellezza, era il fiore della pace, che vuol nascere in un mondo in cui nessuno lo accoglie. Dedicata all'umanità perché possa capire la vera importanza della pace. La pace è solo un fiore di speranza.
6: La notte vista come poesia sognata, perché Diaz è un marchio di qualità. Punto e basta.
7: E Diaz è nato per morire in Planet O.
8: Il messaggio. La porta che qualcuno ha aperto, la porta che qualcuno ha chiuso. La sedia sulla quale qualcuno è seduto e il gatto che qualcuno ha carezzato. Il frutto che qualcuno ha dentato. La lettera che qualcuno ha letto. La sedia che qualcuno ha rovesciato. La porta che qualcuno ha aperto, la strada sulla quale qualcuno corre ancora, il bosco che qualcuno attraversa, il fiume nel quale qualcuno si getta, l'ospedale dove qualcuno è morto. Questo è il messaggio.

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.
2: Li conosci i comunisti? Lo sai che ti fanno? Ti dicono sempre quello che devi pensare, che devi sentire, che devi fare. Vorresti essere una pecora? Tutti schiaffati nel branco. Li conosci i comunisti?
3: Bastiano, qual è il segreto della felicità?
4: Non capire un cazzo.
5: Diaz, solo tre parole, sole, cuore e fegato. Il lunedì notte, Radio Città Fucico, torna con Planet O.

0: 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
0: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.